0: Turtle Gold.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: This is
6: Gold, Gold, Gold,
5: Gold
6: Capital Gold,
7: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
5: Capital Gold.
6: Listen to the night.

0: capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.
1: Nel suo posto in riva al fiume, Susan ti ha voluto accanto. E ora ascolti andar le barche, ora puoi dormirle al fianco. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei. E ti offre il tè e le arance che ha portato dalla Cina. E proprio mentre stai per dirle che non hai amore da offrirle, lei è già sulla tua onda e fa che il fiume ti risponde che da sempre siete amanti. E tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente, perché

guardare solitario dalla sua torre di legno, e poi quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo, disse: siate marinai finché il mare vi libererà. E lui stesso fu spezzato, ma più umano, abbandonato nella nostra mente, lui non naufragò. E tu vuoi viaggiargli insieme, vuoi viaggiargli insieme ciecamente, forse avrai fiducia in

0: Radio Capital. This is Capital Gold.
1: La Notte Cult di Radio

time will do. I don't mind. Why should I be afraid?

0: Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh.

0: Capital Gold.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. Tre volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi. Domani in edicola con La Repubblica.
5: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni

0: Dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
7: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.

0: se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare. Ah, ah, si potrebbe cantare.
1: Capital Gold, il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.

0: tutto il meglio della musica on Radio Capital.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Chiudi gli occhi.

0: che note sono?
1: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
2: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

0: facciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
4: Sono le 6 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Sono tornati a Roma gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia rilasciati da Israele. A Malpensa ne arriveranno altri. Al loro arrivo hanno denunciato maltrattamenti durante la detenzione. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro israeliano Ben-Gvir, dove gli attivisti appaiono inginocchiati e ammanettati. Tajani ha chiesto sanzioni, l'opposizione sollecita misure più dure. Le salme dei sub italiani recuperati ieri alle Maldive rientreranno domani in Italia. La squadra mobile di Genova ha sequestrato i cellulari, computer, le chiavette e un hard disk della professoressa Montefalcone e degli altri sub morti nell'immersione. Omicidio stradale a Milano. Un uomo ha investito due sorelle sulle strisce pedonali ed è fuggito. Una è morta. Elisa Matta.
5: Aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite ed era positivo alla cocaina. Un uomo di 39 anni ha travolto due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. La sorella maggiore è morta in ospedale e l'altra è ricoverata in condizioni gravi. L'uomo non si è fermato a soccorrere le due donne, ma si è subito allontanato con la sua Smart nera. Sono stati i suoi genitori a chiamare il 112. Il 39enne si è nascosto per circa un'ora prima di costituirsi. È accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso.
4: È morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Nell'86 diede vita al movimento per promuovere un'alimentazione buona, pulita e giusta. Dalla sua iniziativa sono nati anche Terra Madre e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Chiudiamo con lo sport. L'ultima giornata di Serie A si apre con Fiorentina-Atalanta. Domenica si decidono gli ultimi posti disponibili per le competizioni europee. In Formula 1 iniziano le prove libere del Gran Premio del Canada. Al Giro d'Italia si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania. Alle 7 torna Capital News, tra poco Buongiorno Capital.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun. Il padre biologico della bambina è deceduto, separato?
13: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
14: Questo è per te. Prendilo.
13: Non mi serve un padre.

0: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
1: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
2: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le firme del giornale. Tema dell'incontro, previdenza e longevity. Appuntamento a Milano, lunedì 25 maggio, Palazzo dei Giureconsulti in Piazza dei Mercanti, dalle 9.30 alle 13. Scopri come partecipare su repubblica.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy, alle 6.08 su Radio Capita. Perché ridi, Laura? Scusa, la stavo ballettando un po', vabbè.
1: Sì, ma perché prima mi hai detto, mi hai citato il titolo e io mi sono girata, ma tu non mi hai sentito e ti ho detto, ma ti devo rispondere.
0: Ah sì, perché ho detto, Do You Think I'm Sexy. Allora, sai cos'è che non è sexy invece?
1: Cosa?
0: Sentila. No, non è per nulla sexy.
1: C'è l'imbarazzo della scelta.
0: Sì, no, lo so, però diciamo che l'Italia e la sua crescita economica quest'anno

0: No, non sarà per nulla sexy, lo ha detto la Commissione europea, lo ha detto il commissario per l'economia Dombrovskis, che ha detto che in Italia la crescita quest'anno si attesterà allo 0,5%, nelle precedenti stime era fissato allo 0,8%. Ora potrebbero sembrare numeri così, insomma, diceva, magari gli altri sono messi peggio. No, siamo noi quelli messi peggio, siamo gli ultimi in fondo alla classifica. Certo, tutti quanti subiscono lo shock energetico provocato dalla guerra nel Golfo Persico, però non si sa come l'Italia poi è quella che subisce sempre di più, perché crescono poco anche gli altri, per carità. La Germania crescerà meno del previsto, il prossimo anno salirà allo 0,6, no scusate, allo 0,9, scusate, la Germania salirà allo 0,9 e noi soltanto invece allo 0,6. Stessa cosa la Francia, che crescerà un pochino di più rispetto a noi. Poi c'è, vabbè, il miracolo spagnolo, perché la Spagna si conferma un exploit, insomma, il suo PIL si impennerà del 2,8% e sei mesi fa era previsto al 2,9%, quindi loro scendono veramente di poco. Non lo so, io sono cresciuto sapendo che l'Italia non cresce, non lo so, ho fatto tutta quanta la mia infanzia, sia da adolescente poi da adulto, sapendo che questo paese non ce la può fare. Sembra una cosa incredibile, nessun governo è mai riuscito a ridare una spinta seria a questo paese. E tra l'altro questi numeri sono anche un po' gonfiati, perché sono i numeri che ancora includono il PNRR, il bonus edilizio, tutta una serie di misure che in un qualche modo avevano, no, un po' drogato, ecco, i conti. E quindi senza neppure quelli forse andremo ancora più giù, non lo so, anche perché la crisi, quella vera, non è ancora arrivata. Poi ci sono anche dati sull'inflazione, in Italia cresce anche quella, cresce più che altrove, cresce ovunque, del 3,1% nell'UE, ma al 3,2% in Italia, dice che sarà lo 0,1. Nulla, però è simbolico. Com'è possibile che da noi cresce un po' di più anche quella? Insomma, non lo so, scusate lo sconforto, volevo così partire bene con Rod Stewart, ma non è sconforto, è per dire, è una constatazione, lo sappiamo, forse gli italiani a questo sono anche abituati. 6:11, questo è Buongiorno Capital, possiamo cominciare, sigla.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: Zao shang hao.
5: Bom dia.
6: Kalimera.
7: Buen dia.
8: Ohayo.
1: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
0: Poi bisognerebbe impegnarsi per attirare di nuovo i ragazzi e le ragazze italiani che sono andati all'estero e che magari vorrebbero ma non riescono a tornare in Italia perché non ci sono le opportunità per farlo. Tra l'altro ne aveva parlato Giorgia Meloni a gennaio, aveva riconosciuto il problema della fuga dei cervelli. Oggi ne parla invece il Post, che si chiede se questa norma italiana, quella di voler attirare i pensionati stranieri, appunto, sia una buona idea. L'Italia sta tentando di replicare il modello portoghese. Fa ridere però che i portoghesi stanno cancellando quelle norme, cioè avevano cominciato molti anni fa, questo è incredibile, loro avevano cominciato nel 2009, nel 2024 si sono resi conto che era un po' una stronzata e quindi hanno cancellato, hanno dismesso quasi tutto. Noi arriviamo nel 2026 con la stessa identica idea, dico, ma se ti volti, ti guardi indietro, dici, agli altri come è andata? Male, malissimo. A Lisbona è stato un problema serissimo perché si sono alzati i costi degli affitti delle case, perché ovviamente arrivano gli stranieri con una tassa agevolata, quella che vorremmo introdurre anche noi, che in realtà abbiamo già introdotto in un qualche modo, ecco, per chi si trasferisce in piccoli comuni del mezzogiorno ecco, potrà pagare una tassa agevolata del 7%, una sorta di flat tax per i pensionati, non per tutti i comuni del sud, però insomma per diversi comuni e in realtà anche per alcune aree terremotate del centro Italia. Ovviamente se sei straniero devi arrivare da fuori, a proposito di prima gli italiani, ma insomma se arrivi da fuori e ti vai nel mezzogiorno paghi una tassa agevolata del 7%. Questa cosa lo possiamo già dire adesso, non funzionerà, ma non perché noi prevediamo il futuro, perché non ha funzionato altrove, non ha mai funzionato, ha solo fatto arrivare inflazione, ha fatto alzare i prezzi delle case, che è quello che è successo appunto in Portogallo. I colleghi di Salvini in Portogallo urlano prima i portoghesi, perché si sono rotti le scatole di vedere questi americani che arrivano, questi tedeschi, questi anche italiani, molti italiani sono andati a stare in Portogallo e i colleghi di Salvini dicono prima i portoghesi, e quindi hanno cancellato tutto perché non conveniva più. E invece noi no, arriviamo qualche anno dopo con la stessa identica idea, sapendo che comunque molto probabilmente andrà male.

0: Ciao Marco.
1: Ciao.
0: Ho sentito il tuo discorso sui pensionati.
1: Sì.
0: Io lavoro, pago il 50% di tasse, ormai sono un dipendente. Andrò in pensione a 99 anni,
1: sì,
0: e prenderò 100 euro di pensione al mese. Ma la soluzione qua è cominciare a far tassare sti pensionati.
1: Aia.
0: Cioè devono cominciare a pagarsi la sanità, almeno una parte. Dobbiamo cominciare a prendere dove ce n'è e metterne dove ce ne va.
1: Eh sì, ho capito, ma tassare i pensionati non lo so, non so se è una buona idea. Non so se è una buona idea. Di sicuro le pensioni vanno riviste, ma questo lo dicono tutti i governi, poi nessuno lo fa, fateci caso, lo fanno soltanto i governi tecnici, perché nessuno se la sente di mettere mano alle pensioni, non lo fa mai nessuno, che è una cosa che andrebbe fatta, ci sarebbe bisogno di farla.
2: La proposta, se, di tassare i pensionati, sottolineiamo, l'ha fatta Giancarlo,
1: non l'abbiamo fatta noi né questa radio, no, assolutamente. Però siccome ci sono anche messaggi di chi si chiede ma com'è possibile che l'Italia sia passata dall'essere il motore d'Europa, a parte che quelle frasi erano quelle post Covid, vi ricordate? L'Italia cresce più degli altri, siamo i primi in assoluto a crescere, la disoccupazione in calo, che poi anche lì disoccupazione in calo, è che ci sono più pensionati, cioè questo è un paese di persone anziane, quindi persone che smettono di lavorare, quindi l'effetto è quello, ma è un effetto artificiale, non è vero che si sta veramente calando la disoccupazione, ma insomma l'Italia che è post Covid è vero, cresceva tantissimo, ma c'erano alcuni fattori, c'era il super bonus, che ha creato quel boom edilizio, no? Dopo il Covid l'Italia ha spinto moltissimo sull'edilizia proprio

grazie al super bonus quello al 110%. Il problema ora dice: ma allora vedi che era una buona idea. Insomma, perché era tutto a debito, era tutto finanziato a debito, quindi aveva costi enormi, giganteschi per lo Stato, ha lasciato un buco e soprattutto ha dato quella spinta lì, ma è stata una botta e via. Il sistema era in un qualche modo drogato, infatti appena poi, dopo poco, è tutto quanto crollato, insomma siamo tornati ai livelli precedenti. Gli altri paesi, come ad esempio la Spagna, hanno fatto scelte diverse, un po' più di lungo termine, perché la Spagna oggi cresce più dell'Italia, dicono gli economisti, perché ha un mercato del lavoro più dinamico, attrae più immigrazione qualificata, ha investito meglio in energia. L'Italia e la Spagna è un paese che ha cercato e poi trovato una propria indipendenza energetica. Noi siamo ancora lì col cappello in mano, andare in giro per il mondo a chiedere il petrolio a basso prezzo. Questo è quello che facciamo, petrolio e gas. E poi ha grandi imprese la Spagna, inizia ad averne quantomeno di grandi imprese. Noi siamo un paese di piccole e medie imprese, quindi con stipendi bassi, perché chi ha meno di 15 dipendenti non si può permettere il welfare aziendale, o comunque non di un certo livello, non si può permettere stipendi alti. E poi ci sono, e questo va detto, anche i sindacati. Questo è un paese fatto di contratti collettivi nazionali, e quindi lì ci sono i sindacati di mezzo, non è che in un qualche modo bloccano, ecco, la dinamicità anche dei salari. E questo è, almeno questo dicono, questo ci dicono gli economisti. E quindi sì, l'Italia purtroppo continuerà a essere ultima, veramente triste, proprio l'ultima, cioè non c'è neanche, nessuno è peggio di noi, è una cosa incredibile. Siamo al G7, siamo ancora una potenza industriale, ma non riusciamo a crescere da ormai moltissimi anni, non riusciamo ad avere salari alti. Questo è un paese con i salari tra i più bassi d'Europa, anche questo è un grande tema, e non so onestamente se il salario minimo, come qualcuno chiede, potrebbe risolvere il problema, non lo so.

0: Prince alle 6:24 su Radio Capital. Cream, questa canzone Cream. Allora, Chiara dice: ciao Marco, io lavoro da circa 25 anni nell'industria e ti garantisco che la cosiddetta mentalità media degli imprenditori è ancora quella del padrone di una volta. Infatti anche l'età dei grandi imprenditori è quella lì, 70-80 anni. Ma lo so Chiara, questo è un tema, ma infatti questo è un paese di piccole imprese, piccole medie, dove c'è un certo tipo di mentalità, dove i dipendenti non sono tanti e dove manca anche la possibilità per queste aziende di aumentare gli stipendi, così non è sempre facile. C'è la notizia invece che arriva però a proposito di stipendi dai tennisti, perché i tennisti chiedono una percentuale maggiore delle entrate generate dai 4 tornei del Grande Slam, spingendo quindi per un aumento sostanzioso dei montepremi. Guardate che però dal loro punto di vista ci hanno ragione, e Laura, lo so che tu dirai no, però guadagnano già tanto. Certo guadagnano tanto, sì, se non stiamo mica, figurati, però effettivamente quello che i tornei distribuiscono è veramente poco rispetto a ciò che incassano. Poi i tornei dicono ma loro beneficiano di una grande esposizione mediatica e quindi ha una possibilità di fare accordi con grandi brand eccetera eccetera, però effettivamente il montepremi, se va a vedere, è una minima quota rispetto a ciò che incassano questi tornei. E quindi protestano, ecco, volevo dire che protestano, ha protestato anche Sinner.
1: Diciamo che se tu mi dici che in generale, perché poi non è che sono tutti numeri uno, numeri due al mondo, sì, ok, sì, sì, che chiaramente sono più coinvolti da questo eventuale cambiamento. Sì. Se tu mi dici di fare, chiamiamola una riforma che vada a distribuire
0: questa riforma.
1: No, però per tutta la categoria, non solo per il montepremi di chi vince,
0: no,
1: capito?
0: No, ma infatti per tutta la categoria. No, assolutamente. Non credo che Sinner, ovvio, lui pensa tanto io vinco sempre,
1: cioè, capito? Lì non dico che vince facile, però, con questa cosa,
0: però in realtà la protesta ha un suo senso, perché la richiesta cosa prevede? Prevede che cioè, i giocatori cos'è che chiedono? Chiedono che la percentuale destinata agli atleti venga aumentata, prendendo come modello altre leghe sportive come ad esempio l'NBA. Cioè ha un suo senso questa cosa, effettivamente se vai a vedere i numeri sì, sono quelli lì.
1: Guarda, io se devo dirti la verità,
0: è tipo il 15% degli incassi.
1: E
0: loro aumentano ogni anno, se vai a vedere anche Roland Garros ha aumentato negli anni, ovviamente in questi ultimi soprattutto, i propri incassi.
1: Beh, certo, perché c'è un'attenzione sempre maggiore. Certo. Però io invece farei una ridistribuzione in realtà della parte economica su tutte le discipline sportive, anche quelle che vengono considerate minori. Ok, certo. Non solo perché c'è una sovraesposizione mediatica nelle cose.
0: No, ma infatti, assolutamente. Tra l'altro loro chiedono anche un aumento, oltre all'aumento dei premi in denaro, chiedono tutele strutturali di base, tra cui l'istituzione di un fondo pensionistico.
1: Certo,
0: vogliamo dare la pensione.
1: Ma vogliamo dargli anche il cestino col panino per mangiare dopo la partita.
0: L'assistenza sanitaria garantita e tutele adeguate per la maternità.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: In collaborazione con Radio Capital.
4: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
0: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I.Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
5: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: In collaborazione con Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela

0: per sempre.
1: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
0: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema, solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
3: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
2: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
4: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
5: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
6: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
5: Develey ti salsa la vita!
7: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
14: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
15: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. Tre volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi. Domani in edicola con La Repubblica.

0: Su Radio Capital. Laura, qui bisogna dire, io prossima settimana non ci sono, dobbiamo dirlo, torniamo il 3, noi, il 3 giugno.
1: Avvisiamo tutti che non vai in Giappone.
0: No, non vado in Giappone, no, è una cosa di lavoro, esatto. Una cosa di cui poi vi parleremo anche, ecco, sì, in futuro.
1: Sì.
0: Una bella cosa, ecco, assolutamente. Però no, prossima settimana non ci siamo e rientriamo il 3 giugno. 6.40, dicevo, arriva il direttore Buffoni.
2: Buongiorno. L'economia sommersa in Italia ha raggiunto la mostruosa cifra di 200 miliardi di euro, un decimo del nostro prodotto interno lordo. Un euro su 10 sfugge al fisco, ma il fisco sa che c'è, perché i conti non tornano e la Guardia di Finanza va a caccia di questi evasori. L'economia sommersa è la somma di due fenomeni distinti. Da una parte, appunto, c'è chi non paga le imposte dovute e quindi è un evasore. Dall'altra c'è l'economia illegale che produce una ricchezza che ovviamente non può essere dichiarata al fisco. Dal narcotraffico al racket, allo sfruttamento della prostituzione, al gioco illegale, eccetera. Il comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, ne ha parlato al Festival dell'Economia di Trento ed ha elencato una serie di modi per evadere, dai redditi nascosti alle mancate fatturazioni, oppure alle fatturazioni di operazioni inesistenti. L'obbligo di fatturazione elettronica, dice, è uno strumento che ha aiutato molto. Anche il nuovo obbligo di collegare elettronicamente il POS con il registratore di cassa è un buon deterrente. Ma nel frattempo nascono nuovi settori economici a rischio evasione, ad esempio l'online. Il generale De Gennaro parla di evasione ampia e diffusa tra influencer e digital creator. E qui la Guardia di Finanza cerca di individuare la sproporzione tra redditi dichiarati e contenuti pubblicati, le visualizzazioni, il numero di iscritti ai canali. Se c'è una forte sproporzione, per esempio se hai 500.000 di follower ma dichiari pochi euro, si indaga a fondo. E questo riguarda anche chi mette contenuti su piattaforme erotiche come OnlyFans. Poi c'è un altro fenomeno importante che sta crescendo molto, quello dei medici e dei chirurghi abusivi. Al di là del pericolo che comporta affidarsi ad ambulatori illegali, c'è il discorso dell'evasione totale da parte di questi finti professionisti. Insomma, la caccia agli evasori, al nero, in Italia è come la caccia agli zombie. Pensi di averli abbattuti, ma risuscitano sempre. Ci sentiamo questa sera alle 18 con il nostro TG0, sempre qui su Radio Capital.

0: Conosci la città, le 6:46 su Radio Capital, è venerdì, come tutti i venerdì c'è Valentina Paolucci, la dottoressa dei bambini. Buongiorno Vale.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Allora Vale, tu ci hai mandato un libro, intanto so che sei di rientro da una breve vacanza piacevole, fatto bene, benissimo, e ti ringraziamo infatti per essere qui con noi nonostante l'ora. Allora, hai scritto un libro che si intitola Il corpo è mio e decido io a chi dare il bacino, l'hai scritto assieme a Silvia Contenti. È un tema che non è che è d'attualità di più, anche perché c'è in corso tuttora una polemica per le parole dette dalla Stefania Andreoli, dalla dottoressa Andreoli, psicoterapeuta, che ha detto che i bacini in bocca anche no, insomma i bambini, c'è un tema legato al consenso eccetera eccetera. Come la vedi tu? Perché io ho sfogliato il tuo libro e mi sembra che insomma la direzione sia quella.
1: Allora, in generale affronta un argomento bello grosso, no? Giustamente, sì. Perché parlare di consenso, di confini corporei, di emozioni è complesso per noi genitori, perché siamo la prima generazione che si trova ad insegnare questo ai nostri figli, ma che a noi non è stato insegnato. Noi siamo cresciuti dove veniva normalizzato dal bacino alla zia baffuta, perché se no sei maleducato, accetta questo contatto anche se ti dà fastidio, da non esagerare, non è successo niente. Questo che cosa ha seminato in noi? Ha seminato il tollerare alcune sensazioni spiacevoli che hanno smesso poi di mandare quel segnale di allarme quando qualcosa non va. E poi ci siamo resi conto che questo è sbagliato, perché i bambini hanno proprio bisogno di piantare questi piccoli semini di rispetto, sia per il loro corpo, per i loro confini, ma anche per gli altri bimbi con cui si interfacciano. E quindi abbiamo cercato un po' di guidare i genitori, perché è vero che è un libro per bambini, hai visto la grafica, certo, no? È dedicato, certo, ai bambini, ma in realtà fa un grandissimo lavoro, perché permette ai genitori di passare dei concetti così enormi e complessi in maniera semplice, con parole delicate, senza spaventare, però seminando il rispetto, il sentire il proprio corpo, e poi fornisce degli strumenti sia al bambino che al genitore del come comunicarlo, cioè quando riconosco qualcosa che non

0: mi suona che mi crea disagio. A chi posso dirlo? Come lo posso dire a mamma, a papà, a un adulto di riferimento? Quindi è un po' una guida per genitori e bambini proprio per andare a iniziare questo piccolo semino che veramente avrà un effetto educativo enorme nella vita dei nostri figli.
1: Tra l'altro, nel tuo libro ci sono anche dei, così, degli elementi di, ora non so se è il termine esatto dire, di educazione sessuale, però insomma di.
0: Certo.
1: Sì, ok, perfetto. E mi chiedo però a quale età, ecco, si possa cominciare a parlarne. Il riferimento va alle pagine che tu dedichi alla scoperta del corpo, con immagini appunto dedicate, ecco, anche alle parti intime, alla spiegazione anatomica, ecco, di queste parti.
0: L'educazione sessuale, come appunto il conoscere le proprie parti intime, per noi è un po' un tabù. Lo è stato almeno quando eravamo piccoli. In realtà le parti intime del proprio corpo sono parti del proprio corpo alla stessa maniera delle mani, dei piedi o
1: Certo.
0: della bocca. Quindi è fondamentale che i bimbi acquisiscano sempre con parole adatte a ogni fascia d'età. Non serve approfondire chissà cosa con un
1: Certo,
0: bambino di 3 anni, però iniziare a normalizzare la conoscenza del proprio corpo. Io con le mie figlie lo dico sempre, l'educazione sessuale l'ho iniziata praticamente dalla nascita. Sono entrate nella mia stanza in bagno mentre mi cambiavo durante il periodo mestruale e ho spiegato loro che quel sanguinamento era del tutto normale perché quel mese non avevo prodotto un bambino col mio ovetto e il semino di papà. Questa è stata la prima informazione. Loro non hanno chiesto altro. Nel momento in cui le domande aumentano, noi rispondiamo serenamente. Spesso si ha l'ansia di aver paura di rispondere per dire troppo. Rispondiamo semplicemente a ciò che chiedono. Mano a mano che crescono, le domande saranno più precise e noi andremo più nel dettaglio. È una cosa del tutto naturale. È normale che se poi devo affrontare tutto l'argomento quando il bambino ha 10-11 anni, mi trovo con un grosso bagaglio, no? E ho paura magari di sbagliare nel dire o anticipare qualcosa. Se invece noi facciamo un passettino alla volta, sarà del tutto naturale.
1: Eh no, certo, sì, non è così semplice, ovviamente, perché poi le ansie sono tante, ecco, anche per i genitori che non vogliono dire cose sbagliate o aggiungere informazioni
0: Hai
1: che
0: ragione
1: forse.
0: Marco, però il problema è che il bambino poi le informazioni le cerca, bisogna
1: No,
0: vedere
1: no,
0: dove le
1: certo,
0: trova.
1: in un qualche modo le cerco ugualmente, certo. Vale, intanto grazie, grazie davvero Valentina Paolucci. Ricordo questo libro, Il corpo è mio e decido io a chi dare il bacino. L'hai scritto assieme a Silvia Contenti e mi faceva piacere parlarne. Grazie mille Valentina. Ciao,
0: Grazie a voi, buon
1: ciao, ciao,
0: weekend.
1: ciao, anche
2: Buongiorno Capital.

0: Dusty Springfield, You Don't Have to Say You Love Me. Che canzone, ragazzi, alle 6:54, incredibile. Giusto il tempo per leggere il messaggio di Daniele. Mio figlio Valerio, a 4 anni, mi disse: ok, i bambini escono dalla pancia della mamma, babbo, ma come sono entrati? E io, da buon papà, gli ho detto di chiedere alla mamma. Ma dai, no, chiedi a tua madre. Ma perché? Vabbè. Buongiorno Capital, finisce qui, noi torniamo il 3 giugno, ovviamente non rimanete da soli, dalle 6 alle 7 la prossima settimana c'è Silvia Mobili con voi. Grazie mille a tutti e a tutte, buon weekend, buon 2 giugno e buone cose a tutti quanti. Ciao, a presto!
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
3: Chi è?
2: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
6: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
12: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
13: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
14: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
15: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
16: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
17: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
18: Questo è per te. Prendilo.
19: Non mi serve un padre.

0: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
1: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ciao, sono Matteo Saudino.

0: Vivere al presente con Matteo Saudino.
1: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
3: Sono le 7 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Sono rientrati in Italia gli attivisti della Global Sud Flottiglia per Gaza rilasciati dal governo israeliano. La procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir, il ministro, mentre dei partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Il ministro Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione dice non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele. La procura di Roma prosegue le indagini sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive. Saranno ascoltati familiari delle vittime, i responsabili del Dipartimento dell'Università di Genova, dove insegnava una delle vittime, la docente Montefalcone, e i nostri connazionali che erano presenti sulla barca. La guerra in Iran finirà presto, controlliamo Hormuz, queste le parole di Trump. Secondo il presidente americano il blocco navale ha funzionato al 100%. Secondo il New York Times però l'Iran avrebbe discusso con l'Oman, storico alleato degli Stati Uniti, un possibile sistema di tariffe per le navi che attraversano lo stretto, ignorando quindi gli avvertimenti dell'amministrazione americana. E gli ucraini hanno colpito un importante centro di intelligence russa, almeno 100 tra morti e feriti. Roberto Ciuti.
4: Teatro della strage di russi, un villaggio nell'oblast di Kherson. Le forze speciali Alfa ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, il servizio di intelligence russa in territorio occupato ucraino, e hanno distrutto un sistema di difesa aerea. L'annuncio è arrivato direttamente da Zelensky, che sui social ha mostrato un video degli attacchi. Il presidente ucraino ha anche parlato di almeno un centinaio tra morti e feriti, aggiungendo che i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Il tutto nelle ore in cui il cancelliere tedesco Merz propone di accelerare l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, accreditandola dello status di membro associato.
3: Hanno riguardato il PC del procuratore di Torino Bombardieri, 2 episodi di presunti accessi abusivi contestati nell'inchiesta milanese a carico di 3 tecnici informatici. È stato lo stesso procuratore a segnalare gli ingressi illeciti. Il padre di Andrea Sempio difende il figlio dalle accuse sul delitto di Garlasco. Era con me, non ha ucciso lui Chiara Poggi, dice Giuseppe Sempio al TG1 e conferma l'alibi del figlio.
5: Siamo forti per l'innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene. Sono l'innocenza di mio figlio, che non c'entra niente. E ripeto, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente con questa, è una vigliaccata.
6: È assolutamente
5: innocente.
6: Una vigliaccata di chi?
5: Non lo posso sapere, lo dico io così. Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me e poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto.
3: In Europa circa 4 milioni di adolescenti tra 13 e 15 anni utilizzano prodotti a base di tabacco e la prima sigaretta elettronica per un ragazzo su 7 è stata svapata prima dei 13 anni. In molti paesi, come nel Regno Unito, ormai le sigarette elettroniche hanno superato quelle tradizionali tra i più giovani. Alle 8 torna Capital News, tra poco The Breakfast Club.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
1: Chi è?
0: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
1: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Eh sì, perché la signorina in questione ci ha fatto questo favore di venire le prime due ore, ma la terza si dovrà assentare per un nobile
2: evento. Allora, diciamolo su, innanzitutto ha dimostrato comunque esemplare professionalità.
3: Grazie Riccardo, perché Andrea l'ha sottolineato troppo poco.
2: Prendersi il giorno intero, ma venendo comunque qui nelle prime due ore di The Breakfast Club, che sono già un impegno.
3: Svegliarsi alle 5 soprattutto.
2: La sveglia è sempre quella, ma soprattutto perché è stata scelta come rappresentante anche di Radio Capital, se vogliamo, porterà quindi il nostro gonfalone, diciamo
1: Wall Street
2: così.
1: Journal, CNN, Università.
2: Spiega che bella
3: ancora
2: iniziativa.
3: Più importante però, perché e approfitto di questo spazio per ringraziare la mia scuola elementare della mia città, insomma,
1: che
3: mi ha invitato a raccontare cosa vuol dire fare radio ai bambini delle scuole elementari.
2: Bellissimo.
3: Quindi preparerò i futuri ascoltatori o i futuri speaker, i futuri tecnici, futuri lavoratori della radio, la voglio prendere così, ma anche solo futuri ascoltatori.
1: I futuri Sergio Martelli
3: oggi li incontrerò e racconterò quanto è prezioso il lavoro di Sergio Martelli,
2: che bello.
3: Sicuramente più prezioso del nostro.
2: Quanti anni hanno questi ragazzi?
3: Non lo so, essendo scuole elementari, immagino.
1: Sentiamo, ecco, le prime domande che verranno.
2: Un'età molto tenera, ecco, si può intuire.
3: Sono un pochino più grandi, riescono a parlare.
2: E sono i veri piccoli fan di Mimma Baccelli.
3: Non lo so se sono fan.
1: Sì. Ma gli porti qualcosa? Beh, buoni, che sennò richiama la dottoressa
2: di
1: Maisano.
3: Dei bambini,
1: dei bambini. Ma non abbiamo i gadget per questi bambini?
3: Guarda, abbiamo qualche penna raccolta dal simpatico
1: Stefania,
3: Umberto Mattia.
1: Ci senti, Stefania? Serve la chiave del...
3: Vogliamo regalare qualche matitina, no? Allora, per diffondere il nostro verbo.
2: Bene,
1: Andrea,
2: bene.
1: Riccardo, insieme fino alle 10.
2: Noi fino alle 10.
1: Fino alle 10.
3: Vabbè, ma lo sottolinei così male.
1: Allora,
3: guarda.
1: Ha rischiato anche di non arrivare. Tant'è che io avevo mandato un messaggio, dico, ma vieni oggi oppure te la prendi tutta comoda?
2: No, dobbiamo spiegare, c'è anche una sorta di deadline, nel senso che Imma ci ha detto: se alle 6:30 non mi vedete comparire in redazione, manifestarmi in redazione, mandatemi un messaggio.
3: Quando ha mandato il suo messaggio Andrea Lucatello alle 6:20, quindi comunque non ha rispettato.
1: Non è normale non vederti prima. E che cos'era successo? Il cellulare era completamente in palla, incastonato in chissà quale problema metafisico, problema di frequenze, un cellulare rotto. No, solamente che non aveva caricato, poverina, non aveva caricato i soldi del cellulare.
3: Capita raramente oramai di sentire questa motivazione, vi giuro, è
2: di
3: vera.
2: Solito,
3: non avevo più soldi sul cellulare, quindi non mi si è attivato internet, quindi non ho
1: questa è Imma che prova ad accendere il cellulare.
2: Sono
3: io disperata, perché infatti
2: sono
3: volevo avvisarvi, tra l'altro ho avuto anche un ritardo dovuto all'autobus che questa mattina ho dovuto prendere. Insomma, non è stata una mattina di tranquillezza, però sono qui con
1: voi.
2: Però soprattutto Imma adesso alla guida, Imma magari la macchina la prende poco, però l'utilizzo del cellulare è idoneo, diciamo così, da parte di Imma. In realtà, e questa mattina ne sono stato anche io testimone, mi capita spesso, soprattutto al mattino, di vedere dei buontemponi che sono ancora col telefonino così incollato all'orecchio mentre guidano. È emerso da un'indagine su oltre 4.000 persone e 5.000 osservazioni dirette lungo le principali arterie italiane che solo il 42% degli italiani utilizza correttamente il cellulare in macchina. Che poi cosa vuol dire? Avere sostanzialmente
1: dire
2: Bluetooth
1: e basta, quello è correttamente.
3: Perché ci sono auricolari, forse.
1: Perché non è che se lo tenete in mano e lo usate col viva voce è un modo corretto, no? Anche quello è vietato.
3: No, anzi, le indicazioni ci dicono che una minima distrazione può essere determinante per un incidente, quindi il cellulare va proprio lasciato lontano nel momento in cui si guida, utilizzare per esempio i comandi vocali.
1: Ma una volta il pericolo era di gente che parlava al cellulare, adesso il pericolo è gente che smanetta per leggere i social, i siti internet, vedete, no? Io che ho lo scooter riesco a individuare l'automobilista che ha il telefono.
2: Allora, il 9% degli italiani continua a utilizzare il telefono in mano, che è una cosa di una pericolosità assurda, mentre quasi il 15% ammette di digitare il numero prima di attivare il viva voce, cioè in sostanza comunque richiami il numero utilizzando manualmente il cellulare per poi o attivare lo stesso viva voce del telefonino, che comunque è una pratica assolutamente scorretta e pericolosa, oppure a quel punto ti affidi al Bluetooth all'interno della tua macchina. Tra l'altro adesso, per chi non avesse Bluetooth integrato, si può anche acquistare a prezzi assolutamente accessibili online.
1: Se è intelligente, nel senso che poi magari chiedi una canzone alla tua macchina, dico fammi sentire Jovanotti, e lui capisce, chiama Jovanotti.

0: Giovanotti ti chiama Giovanotti al telefono.
1: Sì, perché tu hai il numero di Giovanotti al telefono. Ma cioè, non sei mica Fiorello che è il numero di Giovanotti.
0: Adesso ti faccio vedere la mia rubrica. Sì.
1: E comunque un altro dato in realtà molto allarmante secondo me di questa indagine ANAS è che nell'8% del campione che ha ammesso di aver avuto un incidente negli ultimi 2 anni c'è una percentuale di persone che avevano il cellulare alla guida altissima. Parliamo di oltre il 90%, ecco, 91%. Vedi? Quindi questo vuol dire ancora una volta conferma quanto sia una causa che oramai lo sappiamo.
2: I tempi di reazione lì vengono azzerati nel momento stesso in cui alzi la testa e hai una macchina davanti, è già tardi. Quello lo sappiamo, è stato
0: comprovato.
2: Senti
0: che ti abbiamo messo, Imma, per te che vai a Bologna.

0: Ciao, buongiorno, Diego Cremona. Allora, sicuramente il viva voce, io vedo dei macchinoni, dei suvoni enormi dove c'è della gente ancora con il cellulare in mano che parla. Ma mettete sto cavolo di Bluetooth, sto macchinone enorme, super tecnologico. No, sempre con il telefono attaccato all'orecchio. E che cazzo? No, ciao Diego Cremona.
1: Vabbè, ci stava. No, no, più che altro vorrei smentire questo discorso legato soltanto ai SUV, perché stamattina colui che era al telefonino con l'orecchio non aveva un SUV, aveva una banalissima utilitaria, normalissima.
2: La difesa dei SUV di Riccardo Quadrano,
3: quelli con SUV si comportano bene.
2: No, era per dire che sempre
1: non mi sembra corretto generalizzare, perché non c'entra niente il SUV, è un malcostume che riguarda.
2: Però forse
1: tutti.
2: Il nostro ascoltatore diceva: nel momento in cui hai una macchina di un certo livello, avrai anche la tecnologia necessaria per poterlo utilizzare.
1: Sono d'accordissimo, però non è una cosa che riguardi solo i guidatori del SUV.
3: Vai.
4: Buongiorno ragazzi, io da quando ho la macchina, diciamo, un po' più digitale, ho impostato il telefono in modo tale che riconosca quando sono in macchina.
1: Sì, sì.
4: E volutamente, indipendentemente da codice della strada o meno, ho tolto tutte le notifiche, a parte le chiamate.
1: Certo.
4: Quindi non sento se arrivano messaggi, non sento se arriva WhatsApp, non sento nulla.
3: Sente nulla.
4: Se non la chiamata.
1: Sì, perché
4: io così mi ascolto mia bella musica e nessuno mi rompe le scatole.
3: Vero.
1: Fatto benissimo. No, tra l'altro
3: ascoltare la radio in macchina
1: è una funzione che, ad esempio, anche per quanto riguarda gli smartphone, a me succede, entra in automatico come entri in macchina, che riconosce il fatto che tu sia alla guida ed effettivamente elimina tutte le notifiche che non siano le chiamate in entrata. Quindi mi sembra un dispositivo assolutamente idoneo al fatto di poter guidare in assoluta serenità.
2: Anche perché se viaggiamo in città, il percorso di solito non è di 4-5 ore, per cui staccarsi un attimo dal cellulare e richiamare, anche se ci sono questioni di lavoro, poi chiaramente al di là delle urgenze, qualche minuto dopo, non credo sia
1: non
2: così determinante.
5: Buongiorno Capital. Ma ne vogliamo parlare di quelli che guardano il film in macchina?
3: Perché ormai gli
5: buona giornata a tutti e grazie di tutti, siete fantastici.
3: Schermi, e su questo vi faccio sentire anche Roberto, che parla proprio di
6: buongiorno questo. Ragazzi, Roberto da Milano. È vero, il telefono è la principale causa di distrazioni e tutto il resto, però oggi fanno auto con degli schermi a 40 pollici dove manovri tutto, riscaldamento, aria condizionata, telefono, social.
3: E anche questa è una distrazione?
1: Sì, beh, insomma,
2: in effetti
1: dipende.
2: Sono molto grandi. Quello di Riccardo Quadrano è grande.
1: No, non è enorme.
3: Lui c'ha il tablet enorme.
2: Il tablet enorme. No, lo schermo macchina. della sua auto è come il televisore di casa mia.
1: No, il fatto è questo: è che effettivamente poi quel display, però, indubbiamente può essere utilizzato, ad esempio, anche per quanto riguarda la consultazione del navigatore. Quindi anche lì uno potrebbe pensare. Dipende da come è piazzato, però solitamente le aziende automobilistiche sanno come metterlo per poterlo
2: consultare. A volte si bloccano, per esempio, se utilizzi, non so, delle piattaforme musicali e inizi a cambiare o a cercare troppo spesso, si bloccano, perché immagino che sia, se sia il conducente,
3: diciamo,
2: insomma, a guidare. Insomma.
3: La cosa è certa: usare il cellulare alla guida riduce i tempi di reazione dal 30 al 50% e triplica il rischio di incidenti. Tutto questo non basta a far smettere le persone di usare il cellulare.
2: Questo nonostante un codice stradale che in Italia punisce ancora più severamente chi utilizza il cellulare alla guida.

0: alle 7.36 su Radio Capital con Andrea, Riccardo e Imma. Siamo insieme fino alle 9 con Imma, che poi ci lascerà. E abbiamo letto un dato che ci ha abbastanza impressionato, che riguarda un nuovo record raggiunto in montagna mercoledì. Sì. Un numero record di alpinisti, 274, ha raggiunto la vetta dell'Everest, il più alto numero mai registrato in un solo giorno dal versante sud della montagna. Si tratta di quasi 50 persone in più, 50 alpinisti in più rispetto al precedente record di 223 stabilito nel maggio del 2019. Quindi una lunga carovana in fila, tutti sull'Everest.
1: E c'è qualcuno che comincia a preoccuparsi di una situazione del genere, che appunto stiamo scalando noi idealmente, qualcuno materialmente, la vetta più alta del mondo, con delle situazioni anche di particolare pericolo che sono state in qualche modo denunciate anche alle autorità tibetane. Noi ne parliamo questa mattina con un grandissimo alpinista italiano, definito non a caso il re degli 8000, che quelle vette conosce benissimo e che tra l'altro oggi festeggia il suo compleanno, quindi noi siamo molto contenti di avere con noi questa mattina Marco Confortola. Marco, auguri.
2: Ciao Marco. Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per gli auguri.
2: Auguri. È un piacere.
3: Radio Capital, siete fantastici.
1: Tu grazie, sei fantastico, Marco. Soprattutto Marco, senti, ci racconti un po' che cosa, cioè noi siamo rimasti un po' colpiti da questa notizia, no? Perché ci aspettavamo l'overtourism su vette un po' più accessibili, non per quanto riguarda l'Everest. Cioè, che fenomeno è questo dell'overtourism lassù, a quelle vette, a quelle altitudini?
3: Beh, già di una cosa che quest'anno, non avendo aperto le salite dalla parte tibetana, per cui dalla parte della cima, tutti gli alpinisti che avevano questo sogno si sono comunque spostati verso la parte nepalese. Di conseguenza tutti gli alpinisti che sarebbero saliti sull'Everest dalla parte cinese sono portati verso la parte nepalese. Per cui già quello è un fatto che comunque porta tanti alpinisti dalla parte sud. Un'altra cosa importantissima è che bisogna ricordare sempre che sulle salite degli 8000

0: queste montagne, questi 14-8 mila, ci sono le finestre di bel tempo, che sono pre-monsone e post-monsone. Vuol dire che ci sono pochi giorni all'anno che si può raggiungere, si può tentare di raggiungere questa, in questo caso l'Everest. Io l'ho salito il 25 maggio del 2004 e pensate che il primo salitore è salito il 29 maggio del 1953.
1: Quindi ci sembra di capire, Marco, che sia proprio questo, no? Il periodo ideale, ecco, passami il termine, per l'Everest.
0: Esattamente, ci sono proprio le finestre del buon tempo che sono legate al monsone, pre-monsone e post-monsone. Di sicuro credo che il governo nepalese sta riguardando un pochettino il discorso dei permessi e della sicurezza soprattutto, e della pulizia dell'ambiente, perché da parecchi anni il governo nepalese è molto molto attento al discorso pulizia al campo base e sulla montagna, per cui loro si stanno già muovendo. Non è semplice, perché comunque l'Everest è la montagna più alta del mondo ed è un sogno per tanti alpinisti, per cui bisogna un po' capire anche questo. Sicuramente delle regole maggiori possono aiutare tutto questo. Dopo non va dimenticato assolutamente la filiera economica per tutte quelle,
2: certo,
0: quei paesi, quei villaggi, perché
2: certo,
0: io penso
2: questo...
0: sempre che se tanti sherpa accompagnano i clienti in vetta, magari i figli di questi sherpa, invece di mangiare sempre solo riso, forse mangeranno anche un pezzettino di carne e magari andranno anche a scuola, perché anche questo bisogna un po' guardare tutto l'insieme delle cose. Sicuramente servono delle regole e un maggiore rispetto per la montagna, perché la montagna come il mare sono delle metafore molto importanti per la vita di tutte le persone.
2: Certo, ma secondo te qual è stato il processo che ha portato questo tipo di esperienza da essere un'esperienza per esperti a essere un'esperienza turistica? Non che non ci vadano gli esperti, perché chiaramente,
3: certo,
2: non è per tutti, però chiaramente davanti a questi numeri ci rendiamo conto che c'è anche quel tipo di parte lì, diventa una parte turistica.
3: Cioè,
2: no?
3: È diventato più facile o sono diventati tutti più bravi?
0: No, non è diventato più facile, assolutamente. Difatti, una cosa che va un pochettino chiarita: salire in vetta all'Everest, anche se si sale con l'ossigeno, anche se si sale con gli sherpa, eccetera, eccetera, eccetera, è comunque una salita alpinistica. Devi comunque sapere utilizzare dei ramponi, devi comunque sapere utilizzare un jumar, devi comunque sapere fare una corda doppia, devi comunque avere delle tecnicità alpinistiche non proprio da turista, per cui questa va un po' sfatata. Sicuramente c'è molte più persone che si avvicinano al mondo montagna. Io sono nel soccorritore da 26 anni, in 26 anni ho visto che tantissime persone in più vanno verso la montagna e di conseguenza anche sull'Everest, perché ripeto, la Dea Madre, che è la montagna più alta del mondo, più persone vanno verso,
1: certo,
0: questo sogno.
3: Cioè, Marco, tu da dove ci chiami? Da dove ti abbiamo chiamato noi? Da dove parli?
0: Io vi chiamo dalla Valtellina, sono in Valtellina e vivo qui in un luogo magico. Io vivo fortunatamente in un luogo magico che è il Parco Nazionale dello Stelvio.
3: No, bellissimo, che meraviglia, stupendo. Senti, scusami, una domanda: in quanto si scala l'Everest, cioè quanto tempo serve tecnicamente?
0: Tecnicamente servono un mese e mezzo, due, per salire l'Everest, perché comunque devi fare una fase di acclimatamento. Dopo, certo, ci sono personaggi che magari fanno anche dei record di velocità, ma normalmente per salire in vetta all'Everest serve un mese e mezzo, due.
3: Un mese e mezzo, due.
0: Comunque bisogna avvicinarsi, logicamente, facendo il trekking fino al campo base,
1: graduale,
0: i villaggi,
1: certo,
0: e poi l'acclimatamento, che è fondamentale a livello fisiologico.
1: C'è la cosiddetta zona della morte, che già dal nome, no, fa riflettere, Marco, dove praticamente comincia a scarseggiare un po' l'ossigeno e lì bisogna attrezzarsi, giusto?
0: Esattamente, c'è la zona della morte, ma già comunque al campo base, che è sopra i 5.000 metri, già lì non è proprio semplice, perché se non sei acclimatato, solo fare una piccola corsettina ti fermi, perché il tuo fisico non è abituato a quelle quote. Potete pensare a stare a 8.000 metri,
2: certo,
0: è un altro mondo.
3: Senti, Marco, mondo, ma le carte, gli scarti, i rifiuti, che si fa? Ci si rincolla nello zaino oppure si abbandonano in montagna?
0: No, assolutamente, assolutamente. Questa è una cosa, anche questa è una cosa molto importante. Giustamente, come avete questa grande capacità di far sapere a tutta Italia, tutto quello che è bombole ossigeno, scarti, eccetera, viene tutto riportato. Pensate solo una cosa: per andare in bagno, per fare pipì e pupù, al campo base dell'Everest non si fa come normalmente negli altri campo basi, ma in un crepaccio. No, al campo base dell'Everest la pipì, la pupù viene fatta in un bidone. Questo bidone, quando è pieno, viene portato più giù in valle, dove viene decantato proprio in piccoli depuratori, per cui solo quello e poi tutto il resto. Io ricordo perfettamente il 2008 quando abbiamo montato la stazione meteo al Colle Sud,
1: fra Everest e Lhotse,
0: esattamente quando ce ne siamo andati noi alpinisti, stati gli ultimi a andare via, perché abbiamo lavorato su questa montagna e abbiamo fatto proprio un controllo, un check al campo base. Non abbiamo trovato un pezzo di carta, è pulito attentamente tutto, perché questo è il Nepal che fa comunque, chiede sempre molta attenzione alle agenzie. Dicendo questo, se comunque l'ufficiale di collegamento che c'è al campo base vede che comunque i tuoi ospiti, i tuoi clienti non puliscono attentamente il campo base, tu l'anno prossimo non avrai più permesso.
1: Ok, molto chiaro, molto chiaro.
2: Mi sembra
0: questa
2: corretto.
1: Certo, bella, e serve rispetto. Marco Confortola.
0: Però sempre migliorarsi,
1: quello sicuro.
0: Per ambiente e sicurezza.
1: Marco, grazie, auguri ancora e per questo giorno così speciale, grazie per la tua testimonianza naturalmente.
2: Buona giornata.
1: Marco Confortola, grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Un abbraccio.
0: Buona giornata.
1: Ciao Marco.
4: Questa è Radio Capital.

0: Ragazzi, avete intervistato Marco Confortola, una vera leggenda vivente dell'alpinismo. Bravissimo.
1: Stiamo leggendo la sua storia.
2: Che
1: molto non conoscevamo, ma anche avventurosa e drammatica in alcuni tratti della sua vita. Allora, stavo leggendo sul sito della CNN che quest'anno il Nepal ha rilasciato 500 permessi per scalare la montagna. Sembra un record, in effetti. Quanto costa, però? Quanto costa il permesso? Lo scrive il portale del club alpino italiano, che specifica che ci sono tariffe diverse: primavera, autunno e inverno.
2: A seconda della stagione.
1: La più costosa è primavera, che va da marzo a maggio. Il costo del permesso di salita è per salire cresce da $11,000 a $15,000 a persona,
2: sì.
1: 15.000. Poi, se volete scalare in autunno, 7.500. In inverno, che è difficilissimo, passa a $3,750.
2: Anche perché lì le condizioni sono proibitive, come ci diceva poco fa Marco Confortola. Questo è proprio il periodo in cui scalare l'Everest è un pochino più semplice.
1: 15.000, però, e poi dopo c'è il costo, l'obbligo di avere gli sherpa, di essere accompagnati.
3: Certo, e tra l'altro, come ci aveva anche anticipato Marco Confortola, il Nepal sta cambiando le condizioni per poter accedere all'Everest, aumentando anche la tariffa. Quindi, oltre ad avere alcune condizioni che dimostrano l'esperienza,
2: ragazzi,
3: è un limite messo anche
2: della vetta per eccellenza, naturalmente.
1: Sì, però se tu alzi, alla fine uno scalatore medio bravo, molto bravo,
3: ma
1: che non ha i soldi, non se lo può permettere.
3: Certo,
1: e allora diventa una cosa elitaria anche quella.
3: Lo è già molto elitaria, no?
1: Intanto devi prendere 2 mesi di ferie, 2 mesi.
2: Serve tanto.
3: Anche di più, perché
2: secondo
3: me una volta arrivato è che sei proprio freschissimo.
1: Poi l'altro ce l'abbiamo, no, ancora.
3: No.
1: Misure ambientali più rigide. Le autorità hanno introdotto l'uso di sacchetti biodegradabili per la raccolta dei rifiuti. Con le nuove normative l'obbligo di utilizzo sarà esteso all'alta quota. Tutti gli scalatori saranno tenuti a riportare i propri rifiuti organici al campo base per un corretto smaltimento. La cosa che mi ha colpito è che anche i bisogni vengono portati via.
2: È una cosa diversa rispetto magari a scalare altre vette. Lì nell'Everest ci sono delle situazioni particolari da seguire. Abbiamo sentito che le autorità locali tengono tantissimo, no, al discorso
3: ambientale.
2: Immaginiamo
3: che sia fondamentale, anche perché è una grandissima risorsa. Anche questo Confortola ci ha spiegato, è una risorsa incredibile e va sfruttata nel migliore dei modi.

0: con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
1: Questa è la Capital Hall of Fame con il meglio degli ultimi sei decenni a livello musicale, da ascoltare naturalmente qui su Radio Capital.
2: Canzone che abbiamo ascoltato nel presigla di Capital Records edizione fine settimana con me Gigi Riema. Buon pomeriggio.
3: Ci fate felici con poco, basta avere una piccola sigletta. Pensa, la piccola sigletta di Capital Weekend, quanto ci è mancata questa settimana.
4: Perché piuttosto che niente.
3: Le mail piuttosto.
0: Fabio Arboà, Gigi Riema, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
5: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
9: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
10: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
8: Parola di Giorgio,
11: Gabriele
10: e Furio.
12: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
13: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Ufficio Case Smarrite?
20: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
19: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
20: Mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
22: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
23: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
24: Sono le 8 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Con un'ultima ora, la polizia britannica sta indagando sull'ex principe Andrea per presunti reati sessuali nella residenza reale, lo riporta Sky News. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nell'abitazione di Windsor per scopi sessuali. L'ex principe era stato arrestato all'inizio di quest'anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica dopo la pubblicazione dei file Epstein. Rientrati in Italia, gli attivisti della Global Sumud Flotilla rilasciati da Israele. Chiara Iorio.
25: Botte che non hanno risparmiato donne e anziani, catene alle caviglie, umiliazioni e anche abusi sessuali. È la denuncia degli attivisti italiani della missione umanitaria Flotilla rilasciati da Israele al loro arrivo a Roma e a Milano.
26: Ci hanno negato ad alcuni la possibilità di vedere l'avvocato.
27: Noi ci abbiamo messo i nostri corpi e li hanno trattati male.
25: Intanto la Procura di Roma acquisirà il video diffuso proprio da Ben-Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, video che ha provocato lo sdegno globale e per cui il ministro degli esteri Antonio Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano.
24: Si riducono le distanze tra Stati Uniti e Iran per un possibile accordo, restano però irrisolte due questioni centrali: il destino delle scorte iraniane di uranio arricchito e il controllo dello stretto di Hormuz. La guida suprema iraniana avrebbe ordinato di non trasferire all'estero l'uranio, mentre il presidente Trump ha ribadito che Washington intende ottenere il controllo di queste scorte. 4 morti in un attacco israeliano contro un centro medico nel sud del Libano. Nel raid aereo notturno sono rimasti feriti anche 2 paramedici. E ci sono stati attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche, raid nel Kherson, nel quartiere generale del centro dei servizi russi. Mosca non ha commentato l'episodio, ha concluso solo con un lancio di missili intercontinentali in Bielorussia. In Italia la crescita dell'occupazione lascia indietro i giovani e le donne, tutti i numeri del rapporto annuale dell'Istat con Simone Di Gregorio.
28: Il 42% dei lavoratori ha più di 50 anni, oltre a essere un ostacolo all'innovazione, il dato evidenzia sì una crescita dell'occupazione, con il tasso arrivato al 62,5%, ma si tratta di un'occupazione non inclusiva, con i millennial che si confermano la prima generazione con l'ascensore sociale in picchiata, situazione che migliora se si guarda i laureati. Più di 6 milioni e mezzo di persone desiderano figli ma rinunciano ad averli per ragioni economiche. Le diseguaglianze di genere restano marcate, con le donne che dedicano al lavoro familiare in media quasi 5 ore al giorno contro le poco più di 2 ore degli uomini. In generale 1 milione di persone è a rischio povertà. Il potere d'acquisto dei salari dal 2019 ha perso l'8,6%.
24: Un'app chiamata Cinema Goal permetteva agli utenti di accedere illegalmente ai contenuti a pagamento di piattaforme come Sky, DAZN, Netflix, Disney, Spotify. A scoprirla la Guardia di Finanza di Ravenna. Gli abbonamenti illegali pagati in criptovalute per rendere più difficile la tracciabilità costavano tra i 40 e 130 euro l'anno. Alle 9 torna Capital News.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
29: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo.

0: Corso sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.

0: Supertramp alle 8:10 su Radio Capital, seconda e ultima ora questa per Imma. Sì,
1: l'avete detto poche volte.
0: Scusa,
1: guarda.
0: No, lo ricordiamo ai tuoi estimatori che dovranno andare via prima.
1: Voi nell'ultima ora sarete splendidi ancora di più.
2: Sappiate,
1: rispetto a queste prime
2: ma
1: due
2: ma noi
1: ore
2: siamo
1: insieme.
2: Preparati a ciò che dalle 9 alle 10, dal 10 ci sarà una evidente flessione degli ascolti proprio perché Imma lascerà
1: perché lui dice radio. Così perché vuole trattarmi bene.
3: So già, so già.
1: Allora, ma io ti apprezzo per questo.
0: Vuoi ricordare dove andrai? Ah, qualcuno ha chiesto se si poteva dire il nome della scuola.
1: Ma lo possiamo dire, diciamo, una scuola del mio paese a Zola Predosa, non ce ne sono molte. E sì, andrò a fare un'intervista. In realtà sarò intervistata da questi bambini che hanno una
2: sono più grandi.
0: Dai, non prendetele in giro, sono più
1: ma
0: grandi.
1: Ma sei tu che mi stai prendendo
0: io,
1: in giro.
0: Ma guarda,
1: tra l'altro,
0: guarda, le mani.
1: Guarda, devo dirti che Sergio Martelli, che ringraziamo, insieme a Sergio Martelli abbiamo visto in realtà com'è composta la radio di questi bambini che andrò a incontrare stamattina. Hai capito? Come? Hanno una radio.
0: Hanno una radio?
1: Hanno una radio.
0: Sentiamo che cosa trasmette.
2: Tutta così,
1: Spero non ci ascolti la maestra che
0: fa. Ragazzi, ma non fate figli, dai, non sapete che poi finisce così.
1: No, non dirlo che ieri sono usciti i dati Istat e non si fanno più figli in Italia, quindi non puoi dire che non è importante per
0: così. Allora, fermi tu.
1: Così va la bene. Gente smette di fare figli, basta. Lascia stare.
0: Allora,
1: vai. Collegati.
0: No, perché questo ti riguarda in realtà.
1: Sì, è vero.
0: Allora, secondo il Foglio, oggi c'è un interessante articolo
2: molto.
0: In cui si dice: il mondo si divide tra chi ama fare colazione in albergo e chi ama fare colazione in albergo, ma non insieme a un mondo di sconosciuti.
2: Sì.
0: O molto peggio, di conosciuti per i quali evidentemente il mattino ha l'oro in bocca. Dice: io non ho l'oro in bocca la mattina, quindi l'idea di ritrovarmi esposta al mondo appena sveglia, soprattutto esposta al passaggio alle conversazioni altrui, ai cornetti altrui, alle uova strapazzate, le migliori intenzioni di chi pensa che sia normale sedersi al mio tavolo, se al mio tavolo ci sono soltanto io, mi atterrisce. Ho pensato a volte di mettere a sedere di fronte a me un manichino o una persona che finga di parlarmi, ma non posso. Negli anni ho sempre rinunciato alla colazione in albergo oppure ho trasformato la colazione in cena.
2: Cioè praticamente c'è chi ama appunto il buffet, la colazione in albergo, e chi proprio ne ha una paura folle come questa mattina.
0: Tu
2: il
0: dici
2: titolo
0: perché
2: del
0: devo
2: foglio.
0: Scendere, perché la gente mi deve guardare struccata.
2: Certo.
1: Vabbè, ma quello non è neanche la cosa più grave, perché
0: appena
1: non ci si può vedere.
0: Ma nessuno poi fa caso agli altri, no?
1: Ma la grande domanda è: noi da che parte stiamo in questa
0: situazione? Noi siamo
1: sincero.
0: Fan,
1: no, rispondi tu,
0: fan
1: Andrea.
0: Della colazione. Cioè, noi siamo tornati in albergo dopo la trasmissione
2: a Milano.
0: Sì, dopo la trasmissione a Milano abbiamo preso di corsa un taxi per poter tornare in albergo e fare la nostra colazione che non avevamo fatto alle 6 di mattina.
2: Perché il buffet non era ancora aperto. Poi, peraltro, possiamo dire che era anche un posto bellissimo con una vista magnifica, perché era all'11° piano di questo hotel, la sala colazione, e si godeva di una vista. Era la stazione centrale di Milano. Che comunque,
0: architettonicamente
2: parlando, la stazione di Milano è molto bella, su questo non ci sono dubbi. Vederla dall'alto, anche se erano giornate un pochino grigie, soprattutto
0: bello.
2: L'ultimo giorno, è stata comunque
0: però
2: una bella
0: girare
2: sensazione.
0: Girare tra pancake, cornetti, toast,
2: uova cocotte, abbiamo visto che anche le uova
1: io arrivo
2: cocotte.
1: A dire che uno dei miei momenti preferiti delle vacanze
2: anche
1: è fare
2: me.
1: Colazione con calma, ed è
0: con
1: ciò
0: calma,
1: che mi manca
0: brava.
1: Di più. Scusate, è caduto il microfono. Una delle cose che mi manca di più con la sveglia così presto, perché chiaramente non ti puoi dedicare alla colazione, no? Noi
0: sabato.
1: La facciamo velocemente.
2: È la domenica.
1: E io proprio amo il momento della colazione, ma proprio ieri avevo una discussione col nostro Simone Di Gregorio, che invece ha esattamente l'opposto. Non ama
2: colazione.
1: La colazione, non fa colazione, lo trova anche insomma svegliarsi e mangiare non una cosa piacevole. Mm-hmm. E quindi esistono proprio due filosofie di pensiero.
2: Vedi, sono due scuole di pensiero, indubbiamente questo articolo chiarisce molte cose, proprio anche un po' non dico il timore, un po' il fastidio di incrociare appunto altre persone con le quali condividere.
1: Ma
2: delle
1: si può fare colazione zitti?
2: Sì, però magari
1: noi l'abbiamo fatto in silenzio.
2: Alcune abitudini tu non vuoi condividerle con gli altri che frequentano quella sala, mi pare di capire che possa essere questo.
0: Poi
2: anche,
0: non credo,
2: no,
0: se qualcuno si siede al tuo tavolo, ma nessuno si siederebbe al tavolo
2: difficile.
0: Dove c'è occupato
1: di solito non dipende
2: tavolo vicino.
1: All'estero può succedere di dover condividere dei tavoli da colazione quando c'è il buffet anche con persone che non si conoscono.
2: Poi noi siamo quelli che ce lo siamo anche confessati molto candidamente, che quando sono in hotel, quando sono in trasferta, prediligono la colazione salata, cosa che magari non facciamo nella nostra quotidianità a casa.
0: Io un po'
2: siamo un po',
0: ho iniziato con le uova e ho finito con i pancake con la Nutella.
2: L'altra volta
0: è perché come i bambini, quando ho visto il nutellone gigantesco che
1: con
0: prendendo
1: la bambina,
0: esatto, con la pompetta
2: quasi alla spina, quasi la Nutella alla spina,
1: sai, sì. Poi, che poi li mangi insieme alle uova, non è che fa un bel effetto, però lo devi fare perché
0: cioè, cose che non faresti mai a
1: non
0: casa.
1: Faresti mai, certo.
0: Uno a casa sta molto attento, in albergo invece lo fai perché poi salti il pranzo,
2: certo,
0: si dice,
2: e
0: arrivi fino a cena
2: anche.
0: Abbiamo
2: sì.
0: saltato noi,
2: sì,
1: vabbè,
2: sì,
1: ma quella è stata una situazione eccezionale, in realtà io non lo salto mai il pranzo,
2: abbiamo fatto dei
1: brunch, è un altro discorso,
0: però era un brunch perché noi arrivavamo comunque,
2: però,
0: e viva gli hotel dove si può fare colazione fino alle 11,
2: certo. Vorrei lamentarmi del fatto che ad esempio le uova strapazzate, le cosiddette scrambled eggs, non sono tutte all'altezza della situazione negli hotel. Io
1: ho sempre a trovare da ridire ai lavoratori che si impegnano per te.
2: Sulle
1: Riccardo.
2: Uova strapazzate sono un po' pretenzioso, questo devo dire.
1: Solo per le uova strapazzate.
0: Ma è difficile mantenerle poi
2: perché
0: nella giusta.
2: Devono essere sempre calde, devono essere amalgamate bene, non devono essere troppo liquide, devono essere un po' compatte. E lo so, a me piacciono così, che devo fare.
1: E allora fatele da solo, caro Riccardo.
2: E poi c'ho il terrore del tostapane, poi ne parliamo.
3: Tu che vivevi in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché lui non importa.

quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere

ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate.

0: Buongiorno, pensate che io per 30 anni mi sono svegliata con mia madre che di prima mattina aveva fastidio di vedere chiunque, me compresa. Capito, ma quindi per me stare in albergo, il mio angolino, la roba tutta pronta, certo, e un cameriere sorridente che ti porta il caffè, cioè non c'è niente di più bello.
1: Guarda che storia è,
0: Simona
1: ragazzi.
0: Da Ravenna.
2: Simona ha descritto la scena perfetta.
1: La madre si sveglia e dice a Simona: non mi guardare, non mi guardare.
3: Io sono un po' così quando mi sveglio la
2: del
3: mattina.
2: Del benessere mattutino è quello, ti svegli, ti servo, cioè no, ma non per il fatto di essere eseguito, di fare tutto pronto e di non doverti preoccupare poi di mettere quella lavastoviglie qua e sciacqui,
1: certo,
2: e fai
1: l'upgrade è la colazione in camera, cioè, nemmeno devi uscire,
2: però il room
3: service, le bricioline poi sul letto,
1: non ho capito, quelle che poi non c'è abbastanza roba per fare
2: quello
1: colazione,
2: è bravo,
1: quello
2: è, cioè il room service
1: che non puoi mettere tanta roba,
2: è tanto raffinato e tanto prestigioso quanto limitante, perché chiaramente puoi ordinare solo determinate cose, no?
3: Ma noi non siamo raffinati,
1: no,
3: quindi andiamo
1: noi
3: avanti,
1: volgarissimi.
4: Ciao ragazzi, ma vogliamo parlare delle colazioni in Romagna, in Riviera Romagnola? Mamma mia, che bontà! E poi ci sono alcuni hotel che adesso fanno, lasciano praticamente le colazioni fino alla una, quindi chi si alza tardi o chi volesse tornare su per un piccolo pranzo trovano ancora le colazioni. Fantastico, fantastico.
1: Grazie, che carina. Sì, bella.
3: Io in Romagna ricordo il buffet di verdure degli alberghi che erano bellissimi. No, allora, ok, mi guardate.
1: Io pensavo una critica.
3: Non è una critica.
1: Il buffet di verdure, ragazzi, però levatelo. Invece
2: attenzione,
1: che bello.
2: Sento già odore di centrifuga. Vediamo un attimo se.
3: No, era proprio un buffet che doveva rappresentare un po' il contorno, le verdure o l'antipasto, in cui era presente qualunque cosa. Quindi dall'insalata, i pomodorini, le carote fatte in un certo modo, io impazzita per il buffet di verdure. Guarda, davvero, mia mamma che sarà
1: alle
3: d'ascolto ricorderà che noi andavamo a casa e diciamo a quel buffet di verdure.
2: Il topinambur c'era? Il topinambur?
1: Il tofu?
3: Neanche.
5: Dai. Ciao Radio Capital, io di solito mi sveglio sempre in mood, non mi parlate, non mi toccate, non mi guardate, non voglio dire niente, e faccio colazione con una tazza di tè senza zucchero e quattro biscotti, niente di più. Tant'è che quando vado in hotel spesso spendo 15-20 euro di colazione per questa roba qua, quindi effettivamente è un peccato. Però lo faccio per lavoro, quindi
1: vabbè, certo, devi fare.
5: Ciao,
1: c'è tanta gente che la mattina non vuole essere guardata, non vuole essere toccata. No. Pensavo solo Imma.
2: Il tè e quattro biscotti neanche a Guantanamo, secondo me.
3: 15 euro oltretutto.
1: Esatto.
3: Portati a casa almeno la schiscettina.
1: La nostra colazione costava 20 euro, era già compresa.
2: Scontata, però, perché costava 25 a prezzo
1: vero. Posso dire,
2: li valeva tutti.
3: Vero, vero.
1: Soprattutto
3: stato
1: se non abbiamo pagato noi.
2: La Nutella alla spina, secondo
1: top.
2: Me.

0: Basta, ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Tu ci vedi bene, Stefano?
2: Come dicono a Roma, allora vedi da andare.
1: No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Benny, invece purtroppo non vedi.
3: Io non vedo.
1: Non vedi nulla.
3: Io non vedo nulla.
1: Beh, ma noi vediamo una luce metafora. Cioè, Benny, io quando trasmetto con te vedo la luce in fondo al tuo.
0: Il Mezzogiornale, con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
6: Sì? Come?
5: Un camion di rose rosse.
6: Pour moi?
5: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
7: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
9: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's.

0: Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Müller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
6: Ciao, sono Tabata.
7: Io Matteo.
8: E io Mirko.
6: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
8: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
6: Cosa fate qui, dottore?
9: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
6: Perché lo fate?
9: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
6: Grazie.
8: Ora dove andiamo?
6: In un altro centro la nostra famiglia.
10: Ce ne sono 28 in Italia.
11: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
12: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
13: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
14: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
15: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
16: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
17: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
18: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
17: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
18: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
17: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
18: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

0: alle 8.36 su Radio Capital, come ogni venerdì, il punto con il direttore di HuffPost, Mattia Feltri. Buongiorno.
1: Buongiorno
0: Mattia.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. E titolare di Pizza Surgelata, il podcast sì, tutti i giorni ascoltabile su qualunque piattaforma, anche nei forni a microonde. Stiamo cercando di ampliare
1: esatto,
0: un po'.
1: Sì. Cioè quando scaldate il tè,
0: intanto parte.
3: Però quelli da 7.50 in su, quelli
0: sì,
3: più
0: bravo,
3: performanti.
0: 7.50 è il minimo. Allora, partiamo dal fatto di cronaca, quello di Salim El Kudri, di cui si è parlato tanto, l'uomo che ha falciato con la sua auto numerosi passanti in centro a Modena. Oggi su alcuni giornali ci sono le parole della sorella che dice: nascondeva il suo male, noi non abbiamo capito, sì, io me lo ricordo il mio fratellino, il mio fratello, cioè descrive una persona molto molto dolce che a un certo punto cambia, sì, si fa più chiuso e dice: noi non siamo riusciti a interpretare questo suo malessere, mm, che poi si è trasformato.
3: Lo hanno detto anche i suoi ex compagni di scuola, insomma persone che frequentava.
1: Beh, è un grande classico, no? Sono quelli che ti stanno più vicini, che sono meno attrezzati per riconoscere il tuo male. Ci vogliono naturalmente degli specialisti. È capitato a tutti noi di avere un figlio, un cugino, qualcuno che poi va dallo psicologo e scopri che ha una condizione più complicata di quella che ti sembrava un velo di tristezza o un piccolo disagio. Quindi non è
0: un problema che scusami Mattia, non riguarda solo l'Italia. C'è un dato che mi ha colpito, che ho tratto dalla CNN, che dice che quasi 1.200.000 persone in tutto il mondo soffrivano di disturbi mentali nel 2023, appena due anni fa, all'anno catalogati in 1.200.000, con sì, un aumento del 95% rispetto al 1990. Quindi, secondo te è un dato inattendibile?
1: Beh, totalmente inattendibile.
0: Come è possibile?
1: Perché allora, secondo questo dato, nel 1990
0: eravamo tutti sani,
1: erano 600 milioni di adesso sono 1.200.000. Allora chiaramente sono cambiati i parametri, ma soprattutto B, è cambiato l'approccio alla malattia mentale. Più nessuno si vergogna oggi, o pochi o molti meno si vergognano di avere un disagio mentale. Uno va dallo psicologo, va dallo psichiatra praticamente come va dall'urologo. Questo è il riconoscimento della malattia, perché poi malattia mentale sembra che tu devi finire a qualcuno volò sul nido del cuculo con Jack Nicholson. Non
2: sì,
1: è così,
2: è anche un termine che è difficile da definire, no? Secondo me in questo caso,
0: certo,
2: cosa includiamo?
1: Bravissima.
2: Se vado dallo psicologo,
1: e soprattutto qual è il confine fra la malattia mentale conclamata e quella non conclamata, quindi
0: la depressione poi dove si mette, no? In queste categorie.
1: Dove la metti. Lo stesso autismo, secondo gli ultimi studi, è una condizione comune a tutti, il che non vuol dire assolutamente niente. Tutti abbiamo un grado di autismo, solo dopo un certo grado in poi comincia a diventare invalidante. Quindi,
0: certo,
1: insomma, questi sono dati. Cioè, non possiamo.

0: possiamo pensare che negli...
1: Beh, i 90%
0: pazzi sono raddoppiati i pazzi in 30 anni, ma che ragionamento,
1: cioè,
0: è
1: raddoppiata la nostra attenzione verso le malattie,
0: sì,
1: mentali.
0: E anche nel caso di Modena poi bisogna fare grande attenzione, perché il discorso l'abbiamo fatto anche in Pizza sul Gelato, ma loro chi aveva in cura questo ragazzo doveva, sì, trattenerlo. Se la mettiamo su questo piano, significa che i colpevoli sono i medici che non hanno individuato la pericolosità di quel soggetto. Cosa succederà se questo diventa il parametro? Che loro dichiareranno pericolosi tutti quanti. Così si evitano la grana, e noi l'avevamo detto. Questo non è un buon approccio alle cose.
1: Allora, sarà Mandami il prossimo sfidante di Trump, se Trump riuscirà a presentarsi alle prossime elezioni americane? Non lo sappiamo. Intanto il sindaco di New York fa parlare di sé
2: da poco eletto,
1: adesso,
2: sì,
1: anche con il calcio, che non è proprio lo sport nazionale americano. Che cosa fa? Dà dei biglietti scontati per i newyorkesi. Lui mette 1000 biglietti a $50 perché c'è un caro biglietto, amico mio, sì, sì, ho capito, perché bisogna attivare anche così la popolazione, bisogna in qualche modo portarsela dalla propria parte, anche dando non la mezza scarpa, come, anzi una scarpa
0: ma l'hot dog è compreso nel prezzo,
1: non lo sappiamo. Intanto $50 a biglietto.
0: Quando Mandami, che poi vedremo se sarà un buon sindaco o no, io mi ricordo avevo scritto che alla fine era un populista di sinistra, ci sono i populisti di destra e di sinistra,
1: perché?
0: E non ho, cioè, molti si sono risentiti, hanno detto, insomma, più che risentiti, proprio incazzati con me, perché però diciamo era uno che doveva dare i trasporti ai cittadini,
1: sì,
0: gratuiti, doveva le case,
1: poi, un attimo, adesso non lo farà,
3: adesso, cioè, è meno di un anno, no?
1: Cioè, mica Gualtieri, di Gualtieri ce n'è uno.
0: Doveva...
3: E comunque quando era sindaco da solo pochi mesi, non so cosa ha fatto, no?
0: Allora, doveva fare i trasporti gratis, doveva fare le case, l'equo canone, come si dice, equos canons in inglese a New York, e adesso dei biglietti gratis, diciamo,
2: o quasi.
0: Che cosa è successo? È successo che non ce la si fa a New York, il bilancio è terribile, è terribilmente in passivo, i costi sono altissimi. La governatrice dello stato in cui c'è
1: New York
0: aveva a un certo punto aumentato fortissimamente le tasse ai più ricchi per ricavare qualche cosa a dare ai più poveri. Che cosa è successo? Che i ricchi se ne sono andati, se ne sono andati, non so
1: dove, la tassazione più bassa,
0: ma nel New Jersey, insomma, lì a fianco,
2: sì,
0: adesso,
2: sì,
0: e quindi si sono ritrovati con molti meno soldi, cioè questa cose qui, arrivare e dire farò i trasporti gratis, aiuterò i poveri, che aiutare i poveri è ovvio che è un programma politico di chiunque, ma arrivare con queste paroline d'ordine qui, poi alla fine
1: mamma
0: fai
1: mia,
0: più casino.
1: Che dissing di Mattia Feltri contro Mandami. Tra l'altro vedo
3: amico
1: che
0: questo è il risultato,
3: amico,
0: no?
1: Esatto, che hanno fatto,
2: hanno
1: adesso
2: dialogato anche,
1: sì perché hanno fatto una specie di unione, di gemellaggio, New York e Roma. Nel frattempo segnalano che le tariffe dei treni da New York allo stadio sono schizzate alle stelle, quindi non
0: questo...
1: solo abbassate.
0: Questo è folle, cioè, questo è folle, perché tu non è che dici vabbè aumentano gli alberghi perché arrivano tanti turisti, ma se
1: il treno
0: io
1: è quello, dici.
0: Anche perché se uno non sta andando allo stadio ma sta andando a lavorare e tu gli aumenti
2: che
0: il prezzo
2: fai?
0: Del biglietto perché lì, su quella tratta si va allo stadio, è una su queste cose forse bisognerebbe intervenire. Oltre che regalare i biglietti,
1: però,
0: che i 1000 vincitori saranno.
1: Ricordiamo che domenica e lunedì si vota in tanti comuni italiani. L'un, diciamo, più importante è Venezia.
0: Il secondo più importante è, io non lo so.
2: Devo dire che è stata una campagna elettorale piuttosto fiacca.
1: Fiacca,
2: no?
1: Non si sono esposti molti leader, non sono volati i biglietti in regalo.
0: Esatto. Sì, si è parlato giusto di Venezia, perché a proposito, come va la Russia a Venezia?
1: La Russia nel Badiglione, ma
3: adesso, no?
1: Giuli e Buttafuoco si sono abbracciati.
2: Sì, mi è sembrato un po' di facciata.
0: Però diciamo adesso tutti ci siamo convinti che la guerra della Russia era giusta, visto che c'era il Padiglione, o no?
1: Questa è un'affermazione sulla quale noi non possiamo venirti dietro. Perché appunto il Padiglione c'è ancora, Stalin si capisce poi quando è aperto, quando è chiuso.
0: Perché tutti vanno là, guardano il Padiglione, escono e dicono forza Putin!
2: Certo, come lo sono influenzati.
1: Non avresti censurato il Padiglione della Russia, questa è
2: onestamente neanch'io, ne abbiamo parlato più
1: l'opinione
2: volte.
1: L'opinione di Mattia. Imma, vuoi salutare Mattia dicendo qualcosa, una frase iconica?
3: Ci rivediamo venerdì prossimo, perché me lo devo salutare? Ma perché io vado via un'ora prima e per loro è come se partissi per la guerra.
1: Lasciare un'ora
0: come
1: in questo
0: momento.
3: È vero.
1: Allora, si apre un posto se vuoi.
3: Sì, se vuoi.
0: Resto io.
2: Con noi.
3: Andrà sicuramente meglio.
1: Grazie Mattia.
2: Ciao Mattia.
4: Questa è Radio Capital.

0: Ragazzi, Imma è il Maradona di Radio Carta, insostituibile. Mario da Milano.
1: Mario. Però adesso goditi allora questa rubrica, perché dovrai fartela bastare fino a lunedì, perché Imma fra un pochino ci saluta, l'ultimo che la faremo io e Andrea tornerà appunto lunedì.
2: Sì, fammi ricordare che sarò alla scuola Calamandrei, okay. E la radio organizzata proprio dalla scuola, che è la radio SDS, quindi salutiamo e ringraziamo le maestre per questo invito.
3: Grazie. Lunedì ci racconterai.
2: Certo. Sì, allora
3: si può seguire online.
2: No, non lo so questo.
1: Secondo me vediamo.
2: Ma allora sicuramente possiamo seguire questa rubrica che oggi parlerà di calcio, in particolare di un'ipotesi che circola tra la dirigenza FIFA di allargare al Mondiale 2030 la partecipazione delle nazioni che dovrebbero passare da 48 a 64.
1: Ce la facciamo stavolta ad andare?
2: Ma che è una grandissima sfida questa per l'Italia.
3: Allargando sempre di più.
2: Sì, perché ricordiamo che eravamo partiti da 32, quest'anno sono 48, quindi c'è stata una prima grande
1: allargamento. Questo è il mondiale più affollato di sempre.
2: E si potrebbe arrivare addirittura a 64. E come scrivono i nostri amici della Ragione di Stato, che poi sentiremo anche nei prossimi giorni, caro Gianni, ci stai sfidando. Pensi di spaventarci? Pensi che non saremo in grado di scivolare nella sfida decisiva contro la Lettonia? L'Italia può fare questo e altro. Quelli del 2034 saranno 82 e così via fino a quando non si qualifica l'Italia, no? Non è poi colpa della FIGC se a Cipro giocano ancora a calcio per strada. Siamo noi, no? Infatti,
3: che disastro.
2: Scrivono, già lo vedo, uno spareggio drammatico ad Andorra dopo essere arrivati terzi in un girone con Faroe, Malta e San Marino.
1: E Gibilterra.
2: Questo è una prospettiva meravigliosa.
3: Quando chiamiamo Curaçao,
1: presto.
2: Curaçao. Ma che
1: ragazzi, ci siamo, è 11 giugno calcio
2: infatti
1: d'inizio.
2: Adesso stiamo iniziando a parlare di mondiali anche per questo. Molti hanno paragonato questi mondiali un po' a Risico, no? Perché si allargano a nazioni, insomma, che prima non conoscevamo. E quindi una prospettiva è quella di farci eliminare dalla Kamchatka, che secondo me a quel punto diventa iconico, no?
3: Certo.
2: Lo fai con un certo orgoglio.
3: Sì, lo fai con i carri armatini, insomma.
2: Non lo so,
3: quello,
2: forse
3: quello del Risico.
2: Solo però sul gioco.
3: Solo sul gioco, certo, ma non fatelo a casa.
2: Non fatelo a casa. Sì. Mi prendo solo qualche secondo per raccontare di Lotito, che intervistato a Montecitorio, su una critica ricevuta da Tommaso Paradiso, grande tifoso laziale, ha detto: io questo Tommaso Paradiso non lo conosco, anche perché io lavoro 21 ore al giorno e dormo solo 3 ore.
1: Di notte, perché poi di giorno in realtà poi recupera,
2: calma. Attenzione Riccardo, perché voglio darti una chiave di svolta per interpretare questa dichiarazione. Il problema è che quelle 3 ore le concentra in tutti gli eventi pubblici così da massimizzare il suo lavoro.
1: Vero, anche
2: cioè, quindi
1: questo.
2: Vai a vedere Sinner, ti appisoli un attimo perché tanto in quel momento non stai lavorando, così puoi lavorare dopo al meglio proprio per questa squadra.
3: In Parlamento e dormi.
2: Ma giusto un secondino, ti riprendi un attimo e poi lavori.
1: Sì, giusto, lavora sul mercato, devo dire. Male, però insomma questo è
2: senti, questo
1: è
2: non è che possiamo giudicare noi.
1: Ma
2: tra l'altro in questa intervista dice anche di non ascoltare musica, di non vedere film, perché è troppo impegnato, quindi niente vizi, niente svaghi. Io non so cosa vogliono questi laziali.
3: Solo Berlusconi, forse dormirò un'ora in più Silvio Berlusconi, forse
2: 4 ore, ma infatti così
3: ragazzi,
2: chi lavora
3: è complicato. Va bene,
1: va bene. Ciao
3: Imma,
2: ciao,
1: ci vediamo lunedì,
3: ciao.

0: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna Capital Live.
1: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
2: Capital Live, 30 anni di bella musica.
3: Sul palco con noi ci saranno
4: Aria, Blu Vertigo,
5: Di Martino,
6: Alberto Fortis,
7: Santa Marea.
1: Capital Live.
0: Domenica 7 giugno, a partire dalle 16, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
5: L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
1: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su Coop.it. La Coop sei tu.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
12: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
13: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
15: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi a 2,39 euro e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
19: Anche stanotte zero riposo.
20: Allora cambiamo sistema letto.
19: Non è il momento di spendere.
20: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
21: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
22: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Sono le 9 a Radio Capital, buongiorno da Chiara Iorio. Apriamo con la cronaca. La polizia britannica sta indagando sull'ex principe Andrea per presunti reati sessuali nella residenza reale. Lo riporta Sky News. Silvia Mobili.
25: Si aggrava la posizione del fratello minore di Re Carlo. Gli investigatori ascolteranno una donna che sostiene di essere stata portata nel 2010 nella residenza di Windsor per scopi sessuali. La polizia cerca inoltre testimonianze da altre potenziali vittime. 3 mesi fa Andrea era stato arrestato all'alba, accusato di abuso delle proprie funzioni pubbliche per aver condiviso informazioni riservate con Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense pedofilo morto nel 2019. Ma ora le accuse potrebbero essere allargate a presunti reati sessuali. La polizia è in attesa di ottenere copie integrali prive delle parti oscurate dei documenti Epstein. Al momento non sono state formulate accuse formali nei confronti dell'ex principe Andrea, che continua a dichiararsi innocente.
7: Sono rientrati in Italia gli attivisti della Global Sumud Flotilla rilasciati da Israele. Dopo essere stati derisi dal ministro Ben-Gvir, a sbeffeggiarli anche la ministra israeliana dei trasporti Miri Regev, che li ha definiti degli ubriachi che vengono qui a sostenere i terroristi. Intanto il governo italiano ha chiesto all'Unione Europea di adottare sanzioni contro Ben-Gvir dopo il video in cui derideva gli attivisti ammanettati e inginocchiati. Non sono arrivate scuse da Israele, dice il ministro degli esteri italiani, secondo cui per i maltrattamenti non è da ritenere responsabile tutto il governo israeliano.
26: C'è una posizione di un ministro. Per quanto riguarda la vicenda di ieri, tutti si sono dissociati. Sapete, c'è stato uno scontro in atto nel governo. Il ministro degli esteri ha condannato. Quindi, per quanto riguarda questa vicenda, il responsabile principale è il ministro della sicurezza nazionale, che lui che ha costretto a mettersi in ginocchio, piegati, i cittadini italiani e gli altri rappresentanti della flottiglia. Ancora ufficialmente non ci sono state le scuse, noi continuiamo a chiedere.
7: Stati Uniti e Iran più vicini a un possibile accordo, lo rivelano fonti vicino a Teheran. Tra i principali punti ancora irrisolti restano però il destino delle scorte di uranio arricchito iraniano e il controllo dello stretto di Hormuz. Rinviato per motivi tecnici il test in volo della Starship, il nuovo razzo di SpaceX per futuri viaggi verso la Luna e Marte. Lo stop al conto alla rovescia a 40 secondi dal lancio nella base texana Boca Chica, dopo essere stato sospeso per 3 volte dopo il rinvio di un'ora. Domani ci sarà un nuovo tentativo di lancio. Alle 10, prossimo appuntamento con le notizie.
27: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
28: Chi è?
27: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
28: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
29: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
30: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
31: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per

0: le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Illusion alle 9-8 minuti. Io non mi ricordo più come si conduce un programma senza Imma Bacellere.
1: Infatti.
0: Questa
1: sì,
0: sedia vuota.
1: Adesso guardate questa sedia vuota che si è liberata da qualche minuto.
0: Infatti viene intitolato questo studio, lo studio di Babbo.
1: No,
0: da viva però, eh?
1: Da viva, assolutamente sì, ci mancherebbe.
0: Allora, 9-8 minuti, rimaniamo Andrea e Riccardo in studio per parlarvi di questa lettera particolare che ci ha colpito. La scritta alla Presidente del Consiglio, una bambina di 10 anni che abita a Filicudi.
1: Esatto, si chiama Tiziana questa bambina, abita appunto nella meravigliosa Filicudi, gioiello delle Isole Eolie, che però ha un problema.
0: Le scuole sono poche,
1: quindi Tiziana
0: lei fa la quinta elementare, deve passare
1: sta per

0: chiudere il ciclo delle quinte elementari, deve andare alla scuola media. A Filicudi non esiste più il centro che prepara agli esami della scuola media, quindi lei, per proseguire i suoi studi, deve lasciare l'isola. Ha scritto una lettera molto accalorata, molto appassionata alla Presidente del Consiglio, dicendo: io qui dovevo lasciare tutti i miei affetti, appunto non solo l'isola, quindi la casa, i nonni, gli amici e l'isola che rappresenta il suo mondo. È stata una lettera particolarmente toccante che noi questa mattina analizziamo con la mamma di Tiziana, Linda, che è collegata con noi. Linda, buongiorno.
1: Buongiorno Linda.
2: Buongiorno.
1: Cara Linda, però Tiziana la doveva mandare a lei la lettera. Cara mamma, mi hai portato qui a Filicudi, adesso come faccio a continuare?
2: Vabbè, la mamma vive qua a Filicudi, è di Filicudi.
1: Allora, come funziona la scuola a Filicudi?
2: Allora, la scuola funziona bene, è una bellissima scuola, adesso stanno facendo dei lavori, sì. Però abbiamo il problema che il CPE di Filicudi non vuole più aprire.
0: Allora, il CPE, lo spieghiamo, bambina, è un centro che prepara agli esami delle medie,
2: sì,
0: no? È così,
2: sì.
0: Linda? Ok.
2: Sì, sì. E niente, la bambina non vuole andare via, infatti vabbè, ha detto: vediamo come possiamo fare, perché la bambina mi piange sempre che non vuole lasciare i nonni, non vuole lasciare la sua isoletta e vuole rimanere a casa.
0: Ma dove dovreste spostarvi quindi una volta concluso il ciclo delle elementari?
2: O a Salina, o a Lipari, o a Milazzo.
0: Quindi spostarsi, insomma,
1: prendere
0: un po'
1: il traghetto ogni mattina?
0: Di fatto sì.
2: O prendere il traghetto ogni mattina per andare a Salino, Lipari, oppure sì, trasferirci tutto l'inverno fuori,
1: Okay.
2: E venire fine settimana qui a casa.
1: Allora, quanti sono i bambini in questa condizione? Cioè, sua figlia...
2: È solo una.
1: Ah, è solo lei?
2: Per quest'anno è solo una, a settembre deve entrare solo mia figlia, poi però il prossimo anno ancora ci saranno altri due bambini.
0: Allora, voi avete fatto ovviamente delle richieste alle istituzioni ufficiali, vi hanno risposto: non possiamo mandare 8 docenti per una sola alunna, questa
2: sì,
0: no? È la risposta che vi hanno,
2: sì,
0: che vi hanno dato.
2: Sì.
1: E secondo lei come risposta non è accettabile? Oppure
2: no,
1: si
2: per
1: può...
2: noi no, per noi no, non è accettabile. Perché noi vogliamo, dato che c'è questa scuola a Filicudi, altri 3 anni, la bambina può andare nella sua isola, va a scuola, poi più avanti, quando si deve spostare, che non abbiamo i superiori e altre scuole, allora si sposterà. Però le medie lei li vuole fare qui a casa,
1: perché
2: nella sua scuola.
1: Il CPE quante persone coinvolgerebbe praticamente questo corso di programmazione agli esami di scuola media? Cioè, di quante persone avrebbe bisogno?
2: Allora, loro dicono 8 docenti.
0: Okay. Sì. Questa è la loro
1: però 8 docenti per il CPE, ma insomma la dice per un'alunna sola è così.
0: No, soprattutto immagino che Linda, insomma la famiglia di Tiziana, stia, diciamo, spingendo su questa richiesta, perché ci sono delle situazioni analoghe che si sono verificate in scuole vicine. Noi tra l'altro un caso così simile l'abbiamo affrontato,
1: sì,
0: che è quello di Ginostra, siamo a Stromboli, e a Licudi, dove invece hanno trovato una soluzione, no, in questo senso, Linda?
2: Sì, sì, l'hanno trovata, hanno aperto anche la scuola. Perché okay, c'è l'asilo aperto quest'anno, hanno aperto di nuovo.
1: Ok Linda, che cosa succederà però se appunto questa lettera così accorata di sua figlia Giorgia Meloni non troverà risposta? Che cosa sarete costretti a fare? Qual è il piano B, diciamo?
2: Questo ancora non lo so qual è il piano B.
1: Ancora è troppo presente.
2: Non ci abbiamo pensato.
1: Intanto
2: no,
1: Tiziana deve
2: abbiamo
1: finire.
2: Provato con questa noi per dare possibilità alla bambina di rimanere nella sua scuola e a casa,
0: certo,
2: nella sua isola.
0: Sicuramente ci sono delle scomodità eventualmente da affrontare. E quanto tempo fa l'ha spedita questa lettera, Tiziana? Quanto è passato dall'invio della lettera?
2: Abbiamo scritta 2 giorni fa. Perché lei poi mi chiedeva, la bambina: mamma, se io non vado a scuola, dice Filicudi, dice come dobbiamo fare, dice, però ho detto aspettiamo un attimino, vediamo,
1: certo,
2: no? Prima di prendere altri decisioni.
1: Vediamo se
0: la
1: qualcuno risponderà, magari
0: grazie.
1: La Meloni vedrà che
0: vediamo,
1: si muoverà.
0: Esatto.
1: Sì,
2: lo speriamo, noi speriamo.
0: Certo, grazie a Linda, un bacio a Tiziana, speriamo si
2: grazie,
0: componga tutto nella migliore delle situazioni. Grazie Linda,
1: buona
0: un abbraccio,
1: giornata.
0: Buona giornata, grazie.
2: Arrivederci.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.

0: scrive un ascoltatore. 9:17 Elisa Lancia, come ci si sente al posto di Imma Baccelliere?
1: Beh, ho una grandissima responsabilità, enorme, ma sì. Attenzione, è rientrato. Sì, vogliamo dirlo questo backstage?
2: No, sì, dai, lo raccontiamo. Stavo aspettando il pacco di un corriere e sistematicamente il corriere mi chiama durante la ieri mi ha chiamato, ero in diretta e non ho potuto naturalmente rispondere. E poi non sono più riuscito a ricontattarli perché non sono numeri ricontattabili spesso, no? Quelli dell'e-commerce. Stavolta mi ha chiamato poco prima della diretta, sono riuscito a chiedere a dire dove lasciare
0: bravo,
2: il pacco.
0: Bravo, molto bene. Situazione risolta. Mentre Imma Baccelliere verso la stazione Termini, dove campeggiano, credo, ancora questi grandi manifesti elettorali di Renzi.
2: Sì.
0: Dal grande titolo: quando c'era lei, i treni arrivavano in ritardo.
2: Con una grafica molto littori che ricordano, diciamo, l'iconografia del ventennio. Allora, cosa è successo? Abbiamo parlato poco fa di una lettera spedita a Giorgia Meloni da questa bambina di Filicudi che non vuole lasciare l'isola per andare a fare le scuole medie. Qui la lettera l'ha scritta proprio a Giorgia Meloni, alla stampa.
0: Sì, perché Ilario Lombardo aveva descritto di una Meloni furibonda
2: per
0: di richieste di spiegazioni ai vertici delle ferrovie, no? per questi cartelloni che campeggiavano all'interno delle stazioni.
2: Accanto
0: lei dice...
2: ai tabelloni con gli orari dei treni, peraltro le avevano messi.
0: In effetti erano alcuni molto in ritardo. E lei scrive: non è vero che la campagna di Italia Viva mi ha irritato, così come non è vero che qualcuno a Palazzo Chigi abbia chiesto spiegazioni al MIT. Anzi, devo dire che ho trovato la campagna molto efficace dal punto di vista comunicativo e l'ho detto direttamente a Matteo Renzi.
2: Ha contattato direttamente a Matteo Renzi. Va detto che poi questa lettera che Giorgia Meloni ha inviato alla stampa vira verso un'altra considerazione di Renzi, politicamente parlando, nella seconda parte, diciamo, di questa lettera, perché dice anche perché gli italiani, ecco perché non voleva criticare la Meloni, dice: sono molto più intelligenti e consapevoli di quanto si pensi e sanno distinguere perfettamente tra la propaganda di partito e la realtà delle cose. E aggiunge: soprattutto ricordano bene che quando al governo, scritto tra virgolette, c'era lui, con riferimento a Matteo Renzi, e c'era il PD, l'Italia era in condizioni tutt'altro che rose. Quindi, insomma, la stoccata poi a Matteo Renzi, a prescindere dai manifesti, la manda.
0: Allora, poi aggiunge: sono tra le persone più criticate e contestate nella storia d'Italia, scrive la Meloni, seconda solo a Imma Baccelliere. non l'ha detto questo. Non mi ha mai spaventato la critica di nessuno, tanto meno quella che può arrivare oggi, che sono al governo da una particolare opposizione. Insomma, contrattacca, insomma, un po' c'ha così la penna avvelenata, però lei ha detto: per me non è nessun problema. In realtà Matteo Renzi ha denunciato questo atto di censura,
2: è l'altro
0: dettaglio. Hanno levato questi cartelloni dall'interno della stazione, se non ho capito
2: è
0: male.
2: È l'altro dettaglio di questa storia. Renzi e Italia Viva se la prendono in particolare con Grandi Stazioni Retail, che è, diciamo, una società non direttamente collegabile alla rete ferroviaria italiana, ma che si occupa, diciamo così, dell'aspetto pubblicitario, no? delle ferrovie italiane. E chiaramente evidentemente loro hanno detto a Renzi: sì, questi manifesti li possiamo mettere, ma non accanto ai tabelloni, perché altrimenti
0: tafazziana come cosa,
2: parecchio tafazziana.
0: Ma io vorrei sfruttare la presenza di Elisa Lancia
2: qui
0: in studio per studiare in qualche modo se puoi fare un'analisi dell'outfit della Giorgia Meloni, della nostra premier Giorgia Meloni. Sì. Tu è un outfit che promuovi o daresti dei consigli diversi alla nostra presidente del consiglio?
1: Io delle volte darei dei consigli.
0: I pantaloni come
2: a
0: si
2: palazzo,
0: chiama?
2: A palazzo
0: sì, io li detesto.
1: No, mi direi
0: io
1: più che
0: detesto.
1: Altro i gilet un po' over.
0: Quelli molto over, è vero.
1: Che diciamo
0: a chi stanno bene quelli, scusa? Io, se sei una persona molto alta, forse.
1: Alta e principalmente con un tacco alto a sua volta.
2: Quindi bisogna essere praticamente slanciati.
1: E poi utilizzato come mini dress.
0: Che cosa mi dice?
2: Fai spiegazione.
1: Mini dress è un vestito di dimensioni un pochino ridotte, quindi con un gilet over, capito?
0: No. Quindi mini e over insieme, cioè un'unione di due.
1: Si chiama gilet over perché va oltre le dimensioni normali del gilet.
3: Scusate, ma è del mestiere.
2: lo è assolutamente.
1: Mini dress
0: mini
1: perché
0: dress.
1: È
0: ma ti
1: è
0: pare che lei non si mette la mini?
1: No, ma infatti per questo glielo sconsiglierei l'utilizzo di un gilet over sopra un pantalone a palazzo.
0: Io ti ho fatto i complimenti per i tuoi pantaloni.
2: Da sempre, ma lei
1: criticati
2: è sempre
1: gentilmente da Chef Blues.
2: Vogliamo
1: come
2: dire
1: la tenda o le sdraio anni 60.
2: Elisa è il perfetto esempio del cosiddetto arbiter elegantiarum, cioè proprio per il fatto della raffinatezza.
0: Madonna mia, ragazzi, oggi un Roberto Ciudiche.
1: Non ero pronta, non ero pronta.
2: Senti che eleganza. È un giudice di raffinatezza, questo è l'arbiter eleganziarum.
1: mi piace di più.
0: Gli stavi a farti con la capocciata.
1: Sì, no, no,
2: ve l'ho detto in latino, non vi piace sta cosa qua.
1: Non mastico, non mastico.
2: Ma come non mastichi?
1: Non mastico.
2: Mastica, mastica.
0: Grazie Elisa.
2: Grazie.

0: anche senza di te.
1: Willy Peyote, che Kodak, bella.
2: Molto carina.
1: Ultima arrivata su Radio Capital, sì. Una grande novità che stiamo apprezzando in questi giorni. 9:26, signori, il tabellone del Roland Garros sorride a Jannik Sinner.
2: Sì, beh.
1: Riccardo, che stava prima parlando con Cacciari, si stavano confrontando. Sapete che Cacciari ha detto: sì, è facile duro, vincere così, c'è nessuno dall'altra parte. Vabbè. E Riccardo gli dà ragione, all'ex sindaco di Venezia.
2: Va da sé che chiaramente l'assenza di Alcaraz per infortunio con Roland Garros, ricordiamo che Alcaraz ha già annunciato che non sarà neanche a Wimbledon.
1: Quindi
2: a
1: due
2: luglio.
1: Ne salta
2: due, e qui siamo di fronte all'unico slam che ancora manchi a Jannik Sinner. Sulla terra rossa di Parigi, del Philippe Chatrier, che è il centrale appunto di Roland Garros. E in molti concordano sul fatto che l'unico avversario di Sinner in questo torneo può essere Jannik Sinner.
1: Ah, non so, pensavo.
2: No, nel senso che il
1: se
2: discorso,
1: si fa male. No, che fa?
2: Speriamo di no. La fatica, ha vinto tutti questi master uno dietro l'altro, la pressione per questo slam si farà sentire. Però secondo me, da un punto di vista proprio del rendimento, non reputo che Novak Djokovic di adesso, secondo me, non è in grado di impensierire Jannik Sinner, che esordirà lunedì contro il numero 165 del mondo, che gioca in casa, il francese Clément Tabour, che ha ottenuto la wild card che inizialmente era stata riservata all'ex numero uno del mondo, lo svizzero Wawrinka.
1: Ma sai, ci sono sempre delle sorprese.
2: Sì, ma in questo caso mi sembra abbastanza improbabile. Comunque, insomma, Jannik Sinner si prepara a cercare di portare a casa appunto l'unico slam che ancora manca nella sua già fittissima collezione di trofei, e staremo a vedere se riuscirà a gestire bene la fatica accumulata nell'aver vinto tutti questi tornei uno dietro l'altro. Li ha giocati sostanzialmente tutti, li ha vinti tutti, e adesso è atteso ad uno, insomma, un po' più rumoroso, un po' più pesante, no? come spessore, come gli Open di Francia del Roland Garros.
1: Roland Garros che appunto vedono per la prima volta la protesta dei tennisti, compreso Sinner. I tennisti ridurranno i loro impegni con la stampa in segno di protesta contro quella che considerano una distribuzione non equa dei ricavi dei grandi tornei.
2: Ne avevamo già parlato nei giorni scorsi. Loro lamentano il fatto che vadano troppi soldi all'organizzazione del torneo e pochi agli atleti che poi vincono.
1: Ma lui lo dice: lo faccio per gli altri. Giustamente anche Sinner partecipa per dare più soldi a quelli che stanno sotto, in basso, alla classifica, che non hanno appunto grandi ricavi partecipando a questo torneo. Che cosa faranno? La protesta clamorosa? Abbandoneranno il campo da gioco? Si ritireranno?
2: Non penso.
1: Un po' di meno. Parleranno al massimo 15 minuti con i giornalisti. Ma Sinner ne parla 7, come devi arrivare a 15 per lui.
2: Poi resta da capire cosa c'entrino i giornalisti in tutta questa querella la Federazione Internazionale.
1: Diciamo un po' il business ATP. Anche intorno intorno alle interviste ci sono il business delle televisioni.
2: Tra l'altro sappiamo che ormai in tutte le discipline, ma in particolare non solo nel calcio ma anche nel tennis, soprattutto in tempi recenti, stanno diventando sempre più stringenti queste regole di ingaggio con i giornalisti per quanto riguarda il commento a fine gara, la conferenza stampa ufficiale. Sono già molto compressi i tempi, evidentemente i tennisti vogliono mettere ancora
1: metti due minuti,
2: un
1: parlo due minuti e poi ti alzi il tempo, 15 minuti non è una protesta, è una protesta chic, come giusto che
2: molto
1: sia nel
2: chic,
1: tennis,
2: sì.
1: Caro Riccardo, sarai d'accordo su questo? Non solo Sinner, abbiamo Darderi, abbiamo Berrettini e Arnaldi, credo che siano questi, no?
2: Esatto.
1: Italiani che parteciperanno, speriamo bene, ragazzi. Vai.
3: Con questa viaggi con loro non sei solo.
4: Te esce fuori proprio la pronuncia americana.
5: Sì.
4: Capitol Records.
2: Capitol Records.
4: Sì.
5: Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
4: Capitol Records.
2: Capitol Records. Certo.
1: Sì. Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale. Oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
3: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
6: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
7: Sì? Come?
6: Un camion di rose rosse. Pour moi?
7: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
8: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta attira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: La spesa intelligente.
14: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
18: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
19: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
20: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
21: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Wow!
1: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici.

0: Non prendete appuntamenti il 13 novembre 2026, o meglio è inutile che li prendiate perché è prevista la fine del mondo. È tornato virale un vecchio studio del 1960 pubblicato sulla rivista Science, che riguarda la data, al momento solo probabile, della fine del mondo. È stata proprio datata il 13 novembre 2026.
1: Esatto, da un fisico austriaco, Heinz von Förster, appunto pubblicato per la prima volta nell'ormai lontanissimo 1960 su una rivista specializzata. E come si fa questo calcolo? Diciamo che questa pubblicazione è incentrata sul rapporto tra la crescita del numero di esseri umani e la disponibilità di risorse sullo stesso pianeta Terra. Quindi finiscono le risorse e quindi in linea di massima dovrebbe esserci
0: l'umanità esaurisce il proprio budget ecologico, sì, consumando più risorse di quanto la Terra riesca a rigenerarne nel medesimo arco di tempo. E da allora la crescita demografica globale ha subito un rallentamento significativo, insomma modificando parte le basi di questo studio con il quale erano stati creati questi presupposti. Eppure il modello conserva un'attualità, rappresentando, dicono gli esperti, ancora oggi un monito prezioso per le generazioni future. Attenzione, perché stiamo distruggendo la nostra riserva.
1: Allora, non so quanto possa essere più temibile questo messaggio che lanciò già nel 60 von Förster rispetto alle previsioni apocalittiche dei Maya, no? Che per fortuna sono state sempre disattese
0: al momento,
1: almeno fino a questo momento. Stavolta c'è uno studio un pochino più specifico, un pochino più magari, se vogliamo, anche empirico, però che si basa su delle cifre che conosciamo, su delle situazioni che conosciamo legate alle risorse del pianeta Terra, che secondo questo studio, che ripeto affonda ormai nella notte dei tempi, potrebbe essere più pertinente in relazione a questa data. Ripetiamo, venerdì 13, poi sarà una casualità che venerdì 13
0: purtroppo capita di venerdì,
1: venerdì 13 novembre del 2026. Quindi se dovete fare qualcosa, fatela prima, ecco questo.

0: Ragazzi, comunque, per la cronaca, è già un po' di anni che quando viene fatto lo studio da tutti gli scienziati che lavorano per l'IPCC, panel quello delle Nazioni Unite per lo studio dei cambiamenti climatici, eccetera eccetera, è già da un po' che stanno dicendo che se tutto il pianeta consumasse al ritmo con cui consumiamo le risorse noi occidentali, le avremmo finite già da un pezzo.
1: Certo.
0: Ci vorrebbe al posto della Luna una seconda terra vuota lì di scorta, dove prendere aria pulita, acqua ancora potabile, terreno ancora coltivabile. Quindi con le risorse è già un pezzo che siamo andati oltre.
2: Sì, sì,
1: fa sempre un certo effetto.
2: Che è un monito. Questa previsione sulla fine del mondo, il 13 novembre,
1: prossimo,
2: venerdì,
1: 13
2: e sarebbe
1: novembre.
2: L'inizio della fine del mondo.
1: Certo,
2: in realtà
1: sì.
2: Perché consumiamo troppo. Vai.
3: Ma no, ragazzi, il 13 novembre è il mio compleanno.
2: No.
3: Ma no, devo festeggiarlo almeno il giorno dopo. Ciao,
1: allora,
3: da Titti.
1: Sono scritto in tanti che festeggiano
2: tanti
1: il 13 novembre. Sì.
2: Personaggi famosi del 13 novembre, c'è Jimmy Fontana.
1: Sì.
2: Upi Goldberg, Biagio Izzo, Dacia Maraini, Benedetta Rossi.
1: La mitica fatto in casa per voi.
2: Sì,
1: esatto.
2: E Sant'Agostino, saluto a Sant'Agostino se ci sta ascoltando.
4: Prima di tutto disdico tutti gli appuntamenti della nutrizionista. Basta dimagrire, tanto non ne vale la pena. Ciao Bruna.
1: Bruna, come dà che è torto? Non si prendono mai.
2: Ma infatti io vorrei chiamare Putin per dire: ma mi conviene andare alla nutrizionista? Oppure stiamo a perdere tempo che tanto c'è la guerra mondiale.
1: Certo, ma non vale più la pena.
2: Cioè, e quindi...
1: Tra l'altro, una volta tanto si avrebbe una scusa meravigliosa per non andare dal nutrizionista. Un pretesto
2: la terza guerra mondiale,
1: tutti i pasti liberi, diciamo, fino a quella data.
2: Quante persone fanno il compleanno il 13 novembre?
1: È veramente un mondo meraviglioso, come canta Zucchero.

0: del mondo, venerdì 13 novembre del 2026. Cioè abbiamo ancora un po' di venerdì davanti.
1: Qualcuno?
0: Qualche weekend come quello a cui siamo
1: peggio
0: andati incontro.
1: Peggio del venerdì c'è solo il lunedì.
0: Bravo. Però lunedì no, torniamo.
1: Cioè peggio del venerdì della fine
0: della
1: del mondo.
0: Fine del mondo.
1: Ci sono tutti i lunedì da affrontare.
0: Ci sono tutti i lunedì. Grazie a Sergio Martelli, Elisa Lancia, Chiara Iorio. Vi lasciamo al mezzogiornale. Noi di The Breakfast Club torniamo allora lunedì con Imma che ci racconterà,
1: certo,
0: la sua
1: ci
0: esperienza.
1: Questa esperienza con i bambini.
0: Con la radio elementare di Zola Predosa, una cosa che ci incuriosisce tantissimo. Passate un bel weekend e allora ci ritroviamo lunedì.
1: A presto,
0: ciao a tutti,
1: ciao.
0: Un abbraccio. Ciao.
2: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Ah, che stanotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Stop that.
1: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata.

0: da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Le 10 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Il taglio delle accise verrà prorogato fino alla prima settimana di giugno, assicura il ministro dell'economia Giorgetti. La misura contro il caro carburanti scade domani, ma verrà approvato un nuovo decreto dal Consiglio dei Ministri di oggi. Ecco il ministro.
2: Ci saranno, anche alla luce dell'incontro con le categorie degli autotrasportatori, sicuramente degli interventi per quel settore. Sul trasporto pubblico locale monitoriamo i prezzi dei carburanti, quindi cerchiamo di prolungare sicuramente fino alla prima settimana di giugno gli interventi sulle accise.
1: Sono rientrati gli attivisti italiani della Global Assumud Flottiglia rilasciati da Israele. Al loro arrivo hanno denunciato maltrattamenti durante la detenzione. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir, dove gli attivisti appaiono inginocchiati e ammanettati. Il ministro degli interni pakistano Navki è in visita in Iran per mediare nell'accordo tra Teheran e Washington. Ha incontrato il ministro degli esteri iraniano Araghchi nel tentativo di risolvere i punti di disaccordo ancora esistenti. La polizia britannica sta indagando sull'ex principe Andrea per potenziali reati sessuali. Gli investigatori parleranno a breve con una donna che afferma di essere stata portata nell'ex residenza della principe Andrea a Windsor per scopi sessuali. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Ancora nel caos l'esame per le guide turistiche. Dopo le polemiche del test abilitante dell'anno scorso, in cui è passato solo il 2% dei candidati, esplode la protesta contro il nuovo bando per la prova scritta fissata a pochi giorni di distanza. È la denuncia del Comitato Nazionale Guide Future. Il test è stato fissato per il 15 giugno. Alle 11 torna Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: L'anticiclone subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia, garantendo una giornata soleggiata e anche piuttosto calda. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud. Massime sui 30 gradi specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
6: Chi è?
5: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
12: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.
17: Io torno naturale, mi mangio sempre quello, lo strizzo, lo scolo.

0: Com'è questo disco? Com'è? Bello.
1: Mi piace questo rataplan.
0: Bello. Mike Oldfield, Maggie Reilly, Moonlight Shadow su Radio Capital. Buongiorno.
1: Ma Michael Field o Mike Oldfield?
0: Vecchio campo.
1: Io da ragazzino pensavo Michael.
0: No, Field. È Mike Vecchio Campo, Mike Old,
1: perciò
0: Old
1: è un
0: Field,
1: uomo.
0: Old Field.
1: Cioè un uomo, mi garantisci che è un uomo.
0: Si chiama Michele.
1: Però sembra una voce un po' da donna.
0: Sì, perché
1: vero?
0: Vabbè, dai, andiamo.
1: Guarda che secondo me la riflessione è giusta.
2: Il mezzogiornale.
3: Che bozza,

0: quale device?
1: Attraverso quale radio? Diciamo, perché un tempo noi avevamo la radio sotto il braccio, sotto la mano destra, e un canarino sopra la finestra, per cui era così, veniamo da lì.
0: E poi però oggi ci si può ascoltare attraverso tanti modi, attraverso l'app sul telefonino, certo. E c'è anche la TV, e ci sono il computer, lo streaming,
1: tutti i vari mezzi, quelli che li chiami per nome.
0: Sì, esattamente,
1: casa.
0: Esatto.
1: Quelli
0: esatto,
1: che poi
0: esatto.
1: Comandano anche le tapparelle.
0: Ecco, anche la domotica.
1: La mia accende la macchinetta del caffè.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Ah, io non sapevo
1: questa
0: cosa. Può accendere anche la macchinetta del caffè?
1: Se è collegata in rete, sì.
0: Io purtroppo no. Io ho una macchinetta antica.
1: Ognuno
0: quindi
1: di
0: faccio...
1: noi a Roma Nord arrivano queste novità.
0: Ecco, c'è ancora qualcuno che ci ascolta con la FM? Sì, dai.
1: Sì, certo.
0: Le
1: certo.
0: Antenne,
1: con il pomello.
0: Il pomello.
1: E quando ci ascoltano, Benny, ti chiedo, chi ascoltano? Che programma è questo?
0: Beh, vai, questo presenta. È un programma che va in onda tutti i giorni dalle 10 a mezzogiorno, si chiama Il Mezzogiornale, con Benny, con Stefano Valoccaro, Chef Blues, abbiamo anche Donna Moretti di là che ci aiutano e che fanno il programma insieme a noi e a voi attraverso anche i nostri messaggi 342-342-2190, ma la notizia è che l'Unione Europea è l'Europa che lo
1: è
0: vuole.
1: È l'Europa che ce lo chiede.
0: Esatto. Sì. Ha ufficialmente approvato la normativa chiesta dall'Italia, oltretutto.
1: Beh, da chi se no?
0: Siamo sempre noi in prima fila.
1: I vecchi chi sono? Andiamo avanti.
0: Che impone ai costruttori automobilistici l'obbligo di installare le antenne per la radio in FM e anche il DAB.
1: No, cioè le antenne quella telescopica, no? Spero almeno integrata nella carrozzeria.
0: Vabbè.
1: E allora per me io sarei per la reintroduzione obbligatoria dell'antenna telescopica, quella della 124 Sport di papà che
0: quella
1: si tirava
0: che
1: su.
0: Se, no, quella che se entravi in macchina e non alzavi non
1: si
0: sentiva.
1: Primo. Secondo, quella che il cretino di turno spezzava anche
0: come
1: perché
0: no,
1: andava di moda
0: no,
1: al tempo.
0: Sì. A un certo punto erano un po' più corte, però.
1: A un certo punto diventarono tipo flessibili.
0: Sì, flessibili. Sì, cioè, ma no, ho spezzato anche quella, lascia perdere.
1: Però quelle. Eh. Oh, ma la bellezza di quelle. Hai capito?
0: Meraviglia.
1: Cromate, alte.
0: Che meraviglia, che
1: guarda
0: meraviglia.
1: Che erano belle.
0: O voi direte qual è la novità? Qual è la novità? No, la novità è importante perché è sui nuovi veicoli, perché su quelli vecchi già c'è. Però sui nuovi veicoli avevano previsto di mettere solo
1: il tablet.
0: In pratica sì, e quindi l'ascolto in streaming fondamentalmente. Invece no.
1: Per cui è radio FM obbligatoria.
0: FM e DAB anche. Capisci?
1: Ma la FM non stava andando un pochino verso lo smaltimento,
0: Direi che forse stiamo facendo un passo indietro da questo punto di vista. Ah. Si sono accorti che in realtà forse è meglio mantenere.
1: E allora io
0: la
1: dico una
0: struttura.
1: Cosa. Io dico amici radiologi.
0: Sì. Chi è?
1: Le onde medie.
0: Addirittura.
1: Rivalutiamo le onde medie. Ah. La modulazione di frequenza, la modulazione di ampiezza.
0: Oh, sì, bello, bello.
1: Non era proprio fedelissimo come ascolto, diciamo.
0: E poi c'erano tutte le città scritte, ti ricordi
1: Oslo,
0: le vecchie radio?
1: Innsbruck, chissà poi perché mettevano quelle città.
0: Era un modo un po' romantico, no? Di ascoltare la radio.
1: Vabbè, 342-342-2190.
0: Buongiorno!

0: Qui ci si accapiglia, qui è nato un dibattito. L'antenna motorizzata,
1: secondo
0: Meroccaro, era sulle macchine dei ricchi, secondo Chef in realtà mica tanto, cioè più o meno.
1: Allora, iniziarono sicuramente, cioè le antenne che andavano su e giù col motorino, secondo me iniziarono sulle macchine di fascia alta. Negli ultimi anni probabilmente vennero estese anche a quelle di fascia media.
0: Quindi anche noi a Roma Sud abbiamo avuto la possibilità di approvvigionarci.
1: È possibile.
0: Abbiamo un po' di messaggi. Allora, siamo partiti dalla notizia dell'Unione Europea che ha approvato questa normativa italiana che impone ai costruttori per le nuove automobili di continuare a installare antenne per la radio FM e DAB. E sentiamo un po' di nostri amici da casa, vogliono intervenire per dire cosa.
1: Prego.
0: Sentiamo.
2: Meloccaro, lasciala stare lì dov'è l'FM, perché quando la DAB non funziona in automatico passa in FM.
1: Sì, è vero, perché
2: se poi non funziona la DAB, io cosa ascolto? Come faccio a ridere delle vostre minchiate?
0: Ecco,
1: è vero.
2: Ciao, buongiorno, ciao Benny.
1: Ciao bello, è vero, perché le radio moderne selezionano da sole, cioè prendono il miglior segnale che c'è tra le due fonti.
0: Sì, beh, già è una garanzia,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Se non c'è l'uno, c'è l'altro. Certo.
3: Ricordate che figaggine erano le antenne motorizzate? Entravi in macchina, accendevi il quadro e l'antenna saliva da sola. Wow, che Dio.
0: Beh, perfetto. Bisognerebbe migliorare anche il segnale dei messaggi.
1: Telefonico,
0: però.
1: Sì.
4: Mio padre ce l'aveva elettrica l'antenna, vedi? Fantastica.
0: Vedi? Ma era ricco o era povero? Faccio
1: però
0: capire.
1: Su che macchina ci devi ricordare? Perché dipende tutto da quello.
5: Io vi ascolto dall'ufficio tramite un tablet ultra obsoleto che stranamente apre l'applicazione di Radio Capital. Un saluto, ragazzi.
0: Con un tablet. Francesco da Roma, sto ascoltando con un ricevitore a onde lunghe, medie e corte. Vedi, una di quelle radio un po' antiche delle quali parlavamo in precedenza.
5: Oh, ragazzi, questa però non ve la dovete perdere. Io nei primi anni 70, da futuro possibile rivoluzionario, ascoltavo dopo le 11:30 Radio Tirana, che trasmetteva in italiano tutta una serie di rubriche tra cui marxismo-leninismo.
1: Bravo,
5: dottrina
0: però.
5: Sempre giovane. Alberto da Milano.
1: Tutto grande Roberto. C'era un mio amico che si chiamava Stefano, che adesso non c'è più e saluto ovunque sia, che ascoltava Radio Tirana, esattamente, c'era il dittatore Enver Hoxha. Enver Hoxha, e questi facevano i programmi, ragazzi, era metà anni 80, andavi sulle onde medie e questo faceva, hai capito, tipo la Confederazione dell'Albania, siamo tutti bravi, viva il dittatore Enver Hoxha, me lo ricordo.
0: Ma in italiano?
1: Sì. E trasmetteva in italiano e trasmettevano i messaggi di propaganda, un po' alla maniera del capoccione nostro di una cinquantina d'anni prima, di propaganda della dittatura che c'era in Albania.
0: E c'erano le musiche balcaniche su Radio Tirana.
1: Ma va, quali musiche? C'era soltanto sto vocione che faceva viva, viva il dittatore Enver Hoxha.
0: Battiato diceva, Radio Tirana trasmette le musiche balcaniche
1: mentre
0: i danzatori bulgari ballavano. Andiamo avanti, sentiamo.
6: Ragazzi, nell'eventualità di disastri naturali, la vecchia radio FM potrebbe essere l'unica cosa che ci fa avere delle notizie, l'unica che funziona indipendentemente dalla copertura dei satelliti.
0: Vero.
6: Della rete.
0: Sì.
6: Grazie.
0: Questo è uno dei motivi per cui l'Unione Europea è tornata indietro sui suoi passi, no? Per la diffusione delle notizie.
1: Attenzione, ecco. A Paride. Che ci manda questo messaggio. Ancora sia maledetto colui o coloro i quali mi hanno piegato più volte l'antenna radio della mia PT Cruiser. La Chrysler, la macchina.
0: Non ce l'avevi anche
1: tu? Ce l'ho avuta anche io. L'unica antenna posizionata sul parafango anteriore sinistro. Magnifica. Lui chiude: che siano maledetti.
0: Maledetti.
1: Perché effettivamente la PT Cruiser aveva ancora sta antenna old style, ed è una macchina che è stata prodotta fino ai primi anni 2000. Con l'antenna, quella che dicevamo, quella cromata, bella.
0: Comunque, allora, l'antenna FM, DAB, streaming, l'importante è che ci siate.
1: Sì.
0: Justin Timberlake.

0: Zucchero, non dare le informazioni sbagliate. Oggi veniva chiamato il grande padre, no il grande dittatore.
1: Ammazza. Il grande padre.
2: Ammazza, sento Driver, è bello. Non è comunista così. È comunista così.
1: Allora, di chi stiamo parlando? Di questo dittatore albanese, ai tempi dell'Albania comunista, scritto H-O-X-A, dico bene?
2: Enver Hoxha, che ha guidato l'Albania, dittatura di stampo stalinista, dal 1944 fino alla sua dipartita nel 1985. Isolamento internazionale estremo, feroce repressione del dissenso politico, ateismo di Stato, distruzione di moschee e chiese. Un simpatico dittatore.
1: La domanda è, a parte abbiamo sempre sbagliato a dire Hoxha a questo punto, dovevamo dire Anna Hoxha.
2: Ma guarda che Anna, lei aveva quel cognome lì, tolse l'H per semplicità, sia l'H iniziale che l'H dopo la X, cioè per fare capito, il nome d'arte fece Hoxha, ma in realtà lei era di origine albanese, si sarebbe dovuto dire Anna Hoxha. Suonava meno bene.
1: Non lo so, però mi fa specie pensare che molti dei nostri ascoltatori sentissero la Radio Tirana. Per esempio c'è Fabio da Roma, alle 7:30 ogni sera il papà si sintonizzava per ascoltare il notiziario in italiano di Radio Tirana.
2: Ma l'abbiamo detto, c'era proprio...
1: Ma a Tirana, cioè da quelle parti lì, dall'altra parte dell'Albania, prima, quando, nel momento in cui Hoxha era sul declino, diciamo, della sua epopea, mettiamola così, cominciavano a guardare i programmi italiani, soprattutto di Mediaset, ma adesso, il Festival di Sanremo.
2: Quella che sì, metà anni 80, anche in Russia, voglio dire, perché sono ancora oggi, vanno a fare le tournée ricchi e poveri.
1: Albano,
2: Umberto Tozzi, perché è tutta roba.
1: E da lì è nato il mito, appunto, dell'Italia che rappresentava l'approdo ideale,
2: un'apertura,
1: il paradiso, diciamo.
2: Allora ti racconto questa storia sempre del mio amico Stefano, che era appassionato di Albania. Lui mi faceva ascoltare questa Radio Tirana, compresi questi messaggi, e si era talmente appassionato del genere che si sposò verso la metà fine degli anni Ottanta, quando quella dittatura stava col muro di Berlino, ovviamente stava scomparendo,
1: cioè come tutti i regimi comunisti.
2: Si sposò e decise di andare a fare il viaggio di nozze in Albania. Ci sei?
1: Ma allora?
2: Nell'88-89.
1: La moglie era d'accordo.
2: Era d'accordo, era talmente innamorata che disse: facciamo una cosa originale. Okay. Andarono a fare il viaggio di nozze in Albania, dovette chiedere il permesso 2 mesi prima.
1: Certo.
2: Andò con una 128. Perché 128 del papà, partirono in due con le valigie,
1: col traghetto
2: il governo, credo col traghetto. Il governo albanese gli affiancò un funzionario che stette con loro per tutto il viaggio, cioè seduto in macchina con loro, e li accompagnava in albergo e dormiva lì. All'inizio questo faceva il duro, hai capito, proprio perché qui potete andare, qui no, qui potete vedere, qui no, ok? Quando poi diventarono amici, questo funzionario gli raccontò che era talmente povero, che il governo non lo pagava talmente niente, che il mio amico Stefano gli regalò la macchina, cioè quella 128 gliela lasciò in Albania.
1: E c'era l'antenna per prendere Radio Tirana.
2: È probabile che ci fosse anche l'antenna. Chiaramente era una macchina che non valeva nulla sostanzialmente.
1: Adesso invece, se vai in Albania, non solo senza funzionari tra le scatole, ma è diventato diversi luoghi turistici sul mare, molto molto,
2: molto bello,
1: ben frequentati,
2: anche ancora un po' conveniente rispetto ai nostri prezzi, ma molto meno di tanti anni fa.
1: Si stanno alzando i prezzi anche da quelle parti. Il mare è anche molto bello. Novità su Radio Capital, lei è Bird.

0: ragazzi, ma degli svalvolati come voi si possono ascoltare solo con una radio a valvole.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano.

0: appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e tanta musica. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
0: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Da 80 anni l'associazione La Nostra Famiglia mette i bambini al centro della sua missione. Ogni anno più di 25.000 famiglie si affidano ai suoi 28 centri presenti in Italia. Cura, ricerca e riabilitazione insieme per una migliore qualità di vita di bambini e ragazzi con disabilità e disturbi dello spettro autistico. Con il tuo 5 per 1000 puoi sostenere le attività di ricerca. Scopri di più su lanostrafamiglia.it.
3: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente, dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola, dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia, dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
6: Sì? Come?
5: Un camion di rose rosse.
6: Pour moi? Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
7: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
9: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
10: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
13: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
14: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
15: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
17: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
18: Mamma, mi racconti una storia?
19: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
20: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
21: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
22: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: Capital Red Carpet.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
3: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
0: Capital Red

0: lavorato in questi 20 anni.
1: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
2: Lo lascerai, prima o poi.
1: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Capital Red Carpet.
4: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: my faith in you, cioè se io perdessi la fede che ho in te,
1: se io perdevo la fede che ho in te.
2: Ah no, giusto, giusto.
1: Parliamo una certa correttezza formale.
0: Perché se perdevo la fede in te, Stefano, non potevamo continuare a fare questo.
1: Assolutamente. Comunque, Benny, ti ho sentito dileggiare in qualche modo Sting.
0: No.
1: Durante il pezzo, Benny allora, a microfoni spenti.
0: Ma se sono spenti,
1: non ci arriva più così. Guarda, secondo me.

0: Danny. Fatelo dire da un cantante di successo.
1: Certo.
2: Ho tutti i tuoi dischi.
1: Dai.
0: Tutti i cantanti con l'età tendono ad abbassare un po' le tonalità delle
2: canzoni.
0: Non
2: è vero.
0: Ma come no?
2: Non è vero.
0: Ma come no? Ma quando? Ma, oh, no, ragazzi.
2: Non è vero.
0: Voglio dire, a 20 anni canti in un modo, a 65 canti in un modo. Quanti anni c'ha Sting?
2: Sting. Anche,
0: cioè, sì, non puoi pensare a 70 anni, l'ugola, i muscoli del corpo sono diversi,
2: sì,
0: da quelli
2: diversi,
0: che avevi a 20.
2: Voglio andiamo dire, avanti, dai, Claudio, ma
0: perché è importante? Benny che face col dito no, face. Guarda che non ci arriva più qui,
2: Ma
0: queste ne
2: via,
0: queste no, te non le piglia più così.
2: Il pezzo quando alla fine, no?
0: Poi ti voglio sentire quando canterai.
2: Che stronzo che sei.
0: Quando
2: ma
0: canterai? Perché canterai il 27 e il 26 a teatro?
2: Sì.
0: Allora voglio sapere se con la categoria dei cantanti sarai così cinico.
2: Ma io non sono mai, non ho mai fatto parte della categoria dei cantanti.
0: Ma siccome ti proporrai sul palco,
2: andiamo avanti. Andiamo avanti, no, perché c'è un purtroppo ci ha lasciato un grande personaggio, quindi torniamo un po' più seri. Carlo Petrini, che è stato il fondatore dello slow food italiano, stiamo parlando davvero dei più o meno ai tempi in cui Sting è uscito con questa canzone, forse qualche anno prima. È un po' il vate anche del nostro chef blues, no? Del chilometro zero, del progetto del produrre a casa proprio quello che si mangia, del no ai cibi processati, no ai fast food e soprattutto alla biodiversità.
0: Sì, esatto, cioè il recupero delle cose fatte di casa nostra, dell'orto, dei campi vicini a dove abitiamo. Ha iniziato lui questo ragionamento, lui era scrittore, gastronomo.
2: Assolutamente.
0: E anche un po' sociologo.
2: L'ideatore di Terra Madre, che è questa rete internazionale di comunità del cibo che riunisce i piccoli produttori, agricoli, i pescatori, gli artigiani, i cuochi. Ecco, quindi il recupero del rapporto che si ha proprio con la terra, con quello. Per esempio, tu quando vai al supermercato, no? E compri, che ne so, i mirtilli.
0: Sì.
2: Ci vai al supermercato qualche volta, immagino.
0: Beh, anche, capita anche a me, voglio dire, anche la Meloni va al supermercato.
2: L'abbiamo vista l'altra volta.
0: Credo anche Milly Carlucci.
2: Io, per esempio, io adoro i mirtilli, mangio i mirtilli perché dice che fa bene alla vista.
0: Ma come no, che scherzi. Ricordati sempre, Benny, quello che diceva nonna. Guarda che se si abbassa la vista, poi si alza Battista. Per cui questo te lo devi ricordare. E io te lo dirò tutte le volte che parliamo di vista. Andiamo avanti.
2: Quando compro i mirtilli, li cerco di comprarli. Allora, se arrivano dal Cile, non me ne vogliono gli amici cileni, ma non li prendo.
0: Noi ascoltiamo gli intillimani, però
2: sempre,
0: non compriamo i mirtilli.
2: Sempre. Mi stanno simpatici, ci abbiamo vinto la Coppa Davis.
0: Ma che stai scherzando?
2: Per carità. Però ecco, tendo a comprare quelli italiani. Capisci? Ho detto i mirtilli per dire qualsiasi altra cosa.
0: Chiedevi della mia esperienza con i mirtilli. Io compro mirtilli, il problema è che non arrivano a casa. Cioè, costano talmente tanto e le confezioni sono talmente piccole, ne contengono 8, che normalmente il mio mirtillo.
2: Ma
0: finisce...
2: non li lavi! Scusami, li devi lavare.
0: Ma sono già lavati, sono edibili.
2: Ma non
0: sono
2: è
0: edibili.
2: Vero!
0: Ebbene, io li termino, li mangio già avendo fatto il giro dei detersivi, sono finiti. Cioè non arrivano neanche alla cassa, questo ti voglio dire.
2: Ah, quindi non li paghi neanche?
0: No, diciamo che mi capita di passare la scatoletta vuota.
2: Cioè, Melocar non paga le cose.
0: Mi capita di passare la scatoletta vuota.
2: Sai che secondo me, io avevo già fatto questo pensiero malsano.
0: Perché?
2: Ho detto, no, non è possibile. Perché è uno che...
0: disonesto.
2: Ti sarà capitato di prendere una mela e mangiartela?
0: Assolutamente.
2: Vedi.
0: Anche, sai cosa mi capita? Il succo di... che ne so, sai quei succhi senza zero? Magari io ho sete, guarda, insomma, me lo bevo
2: e dai, poi
0: metto la confezione la confezione nel cestello e la pago vuota. Solo che la signorina che la passa al lettore a barre la sente vuota. La guarda e fa, e dico, ma la sono bevuta.
2: Poi
0: signorina
2: ti guarda in faccia e dice,
0: capisce
2: vabbè.
0: Tutto.
2: Vabbè, comunque, no, davvero un grandissimo personaggio, Carlin Petrini. Tra l'altro, ha anche fondato l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche a Pollenzo, si trova vicino Bra, no? la patria dei formaggi. Ed è un'altra cosa importantissima. Noi italiani dovremmo dire grazie in eterno a Carlin Petrini. Carlo, ma Carlin è stato sempre chiamato così, insomma. Piemontese, grande piemontese.
0: Sembrava l'attacco, parlavamo prima di Anna Oxa, sembrava l'attacco di un'emozione da poco.
2: Di Anna Oxa.
0: Ma a proposito di Anna Oxa, scusami Benny, ma la signorina che fa le previsioni del tempo, che è l'emula di Anna Oxa, non l'abbiamo ancora vista oggi?
2: Sì, che fa il meteo su Rai News 24.
0: Su Rai News 24.
2: Ma è ancora presto, è intorno alle 11:15.

0: Marco dice: quando raccolgo i mirtilli nell'orto non ne porto uno a casa, direttamente in bocca. Elisabetta ci invita a scegliere gli avocado siciliani.
1: Sì, ne parlammo di questa grande produzione degli ultimi anni.
0: Vero, sì. E poi abbiamo anche quanti vocali? Uno, sentiamolo.
2: Mirtilli che compra Meloccaro c'hanno le proteine aggiunte sopra che fanno da scudo ai batteri.
1: Lo puoi dire forte, amico mio. Ho una cosa da dirti, Benny, dammi tu il permesso.
0: No, perché molti ci dicono anche i mirtilli, quelli che mangiamo noi, arrivano dalla Spagna. È vero, perché la più grande produzione in Europa è della Spagna, perché quelli italiani costano un pochino, però sarà meglio la Spagna del Cile.
1: Benny, Italia o Spagna, purché se
0: magna.
1: Una cosa, ci ha mandato un vocale che riassumo, il comandante della Stradivari, il comandante Landini, del barcone sul
0: Aboretto.
1: Po. Aboretto, il barcone sul Po sul quale facemmo un grande pranzo del mezzogiornale memorabile, e ci dice che l'amico Carlo Petrini con lui collaborò e portò tanti giovani per fare una mappatura del Po, perché era un appassionato anche, oltre che di cibo, anche di tutto ciò che è natura e di tutto ciò che comprende, insomma, il cibo buono, l'ecologia, e dunque organizzarono un evento insieme proprio per dei giovani a bordo della motonave Stradivari.
0: Anche Valentina aggiunge il suo motto, il motto di Petrini è: chi semina utopia raccoglie realtà. È vero, hai fatto bene a ricordarcelo, perché davvero è stato il suo editto, il suo motto del chilometro zero, del mangiare bene. E non è un caso che forse proprio da quegli anni, alla fine anni 80 in poi, abbiamo cominciato a stare più attenti a quello che mangiamo e che mettiamo sulla tavola ogni giorno, dalla colazione alla cena.
1: Però certo, poi se casca qualcosa per terra non è che lo lasci lì.
0: Sì, no, nel senso, dipende. Se lo lavi,
1: Benny,
0: non come te.
1: Benny è ossessionato dall'igiene, per cui se casca una cosa in terra, per lui va direttamente nell'indifferenziato.
0: Ma dipende, perché nel tuo caso, se ti casca una caramella a terra, io non la mangio.
1: C'era la
0: storia dei 5 secondi che scientificamente era una cazzata.
1: Allora, caramella leccata, no.
0: Tu ti mangi pure le caramelle leccate.
1: No, sinceramente, aspetta un attimo. Fermo, Ciccio. Allora, caramella leccata, no.
0: No.
1: Casca una Ziguli! Una Ziguli per terra, sul parquet, che faccio? La butto?
0: Ma ci sono i germi.
1: Ma quali germi? Pietro Germi era un grande regista, no? I germi. Certo, se mi dici è cascata una mela morsicata,
0: niente ci divide di più delle cose che cascano per terra. Agli antilopi siamo. Ce l'ha per te?

0: Sono contento di mettermi nei panni di Vittoria che oggi compie gli anni, sta andando al mare con la sua famiglia, dice sono felice, questa canzone della Bertè è una colonna sonora perfetta e quindi
1: e io sono,
0: ci piace.
1: E io sono
0: cosa.
1: Felice bello, di oppormi bello. A Loredana che perché? Dice sono germofobica, pulisco tutto con bicarbonato e Napisan, i gatti ogni giorno con Napisan, li affoga nel Napisan,
0: ma
1: lei i gatti, faccio la babysitter quando vedo i bimbi con le mani sporche, sto male, metto anche i bambini nel Napisan.
0: Brava.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Anche stanotte zero riposo.
11: Allora cambiamo sistema letto.
10: Non è il momento di spendere.
11: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
12: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
16: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
17: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
16: Develey ti salsa la vita!
18: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
19: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
20: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
21: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
19: Parola di Giorgio,
20: Gabriele
21: e Furio.
22: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
23: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A

0: Polo e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Le 11 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Al vertice dei ministri degli esteri della NATO, l'alleanza ha ribadito che il sostegno all'Ucraina contro l'invasione russa continuerà e dovrà essere rafforzato. Il segretario generale Rutte ha sottolineato la necessità di mantenere gli aiuti a Kiev, distribuendo però il peso in modo più equilibrato tra tutti gli alleati, dato che attualmente il contributo maggiore è sostenuto da un numero limitato di paesi. Sul fronte politico, il cancelliere tedesco Merz ha rilanciato l'idea di concedere all'Ucraina uno status di membro associato dell'Unione Europea. Rientrati in Italia gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, rilasciati da Israele, a sbeffeggiarli anche la ministra israeliana dei trasporti Miri Regev, dopo essere stati già derisi dal ministro Ben-Gvir. Chiara Iorio.
2: Botte che non hanno risparmiato donne e anziani, catene alle caviglie, umiliazioni e anche abusi sessuali. È la denuncia degli attivisti italiani della missione umanitaria Flottiglia, rilasciati da Israele al loro arrivo a Roma e a Milano.
3: Ci hanno negato ad alcuni la possibilità di vedere l'avvocato.
4: Noi ci abbiamo messo i nostri corpi e li hanno trattati male.
2: Arrivano qui ubriachi per sostenere i terroristi, li sbeffeggia la ministra dei trasporti israeliana Miri Regev. Intanto la procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro Ben-Gvir mentre deride gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Filmato per cui il ministro degli esteri italiani assicura rapide sanzioni dell'Unione Europea contro il ministro israeliano.
1: Silvia Piancazzo alla guida della Mini, in cui è morta l'amica che le era accanto, Beatrice Bellucci, sulla Colombo a Roma, risulta indagata per omicidio stradale. È accusata di aver viaggiato ad una velocità eccessiva. I rilevamenti tecnici hanno accertato che la Mini procedeva a una velocità di circa 109 km orari su un tratto di strada in cui il limite è fissato a 60. Un'app chiamata Cinema Goal permetteva agli utenti di accedere illegalmente ai contenuti a pagamento di piattaforme come ad esempio Sky o Spotify. A scoprirla la Guardia di Finanza di Ravenna. Gli abbonamenti illegali pagati in criptovalute per rendere più difficile la tracciabilità costavano tra i 40 e i 130 euro l'anno. Il sistema avrebbe causato un danno di almeno 300 milioni di euro in diritti non riscossi. A mezzogiorno torna Capital News.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
6: Chi è?
5: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Radio Capital, dal 1996. Solo bella musica.
1: Bene, ecco perché sei così cagionevole, mannaggia la miseria. Ti devi allenare, gli anticorpi vanno allenati.

0: Blondie, Heart of Glass, 11:08 minuti di questo venerdì 22 maggio, manca sempre meno al nostro spettacolo.
1: A tutto.
0: Ecco qui, allo spettacolo.
1: Allora, aspetta, io ti dico soltanto, Benny, il mio lunedì, martedì e mercoledì. Che? Sono oberato, mi devo dare al mio pubblico. Cioè lunedì 25 ho una presentazione del libro al Libraccio, Via Nazionale. Amici, se volete venire, una bellissima libreria storica.
0: Come no, è storica quella libreria lì.
1: Facciamo una chiacchieratina di tennis, ma poi si cazzeggia anche.
0: Insomma. Noi siamo esentati, siamo già venuti.
1: Voi avete già dato, io ho apprezzato moltissimo il gesto di avere tutto alla crew del Mezzogiornale. Oddio, se c'avete il cazzo, tutto sommato.
0: No, io ho da fare, va bene. Oh, che
1: no,
0: palle.
1: Potresti anche essere chiamato come relatore.
0: Certo, però allora martedì.
1: Martedì abbiamo la prima serata dello spettacolo, tutto esaurito. Mercoledì abbiamo la seconda serata dello spettacolo, quasi tutto esaurito. Con alcuni biglietti che abbiamo tenuto, però, per amici e parenti.
0: Dobbiamo fare un annunzio.
1: Teatro 7, scritto a numero. Teatro scritto con le lettere, numero. Fuori cartellone, il mezzo teatro. Benny, Stefano, Chef Blues, Sara Moretti.
0: L'annunzio è questo. E quando venite a teatro portatevi una penna.
1: Ah sì, certo.
0: No, è fondamentale, perché non è che tutti quanti hanno delle penne appresso.
1: Vabbè, le donne nella borsetta ce l'hanno.
0: Ma non è detto, cioè non è che per forza uno deve avere una penna, se il rossetto ce l'ha.
1: Perché?
0: No, scusami, no, allora a questo punto.
1: No, scusami, non spieghiamo perché. Perché rapidissimamente, perché abbiamo pensato che la dinamica del nostro programma radiofonico è quella di avere molti messaggi, no? Allora, è vero che noi abbiamo le persone vive là. Vive, ammesso che sopravvivano tutti. No, dato, siamo vicini al policlinico, per cui
0: esatto,
1: un problema di salute.
0: Io

0: Porto anche il coso lì per la pressione.
1: Lo sfigmomano.
0: Lo sfigmomano.
1: E il fonendoscopio.
0: Esatto.
1: Però riprodurremo in qualche modo la dinamica dei messaggi, perciò vi distribuiremo dei foglietti di carta sui quali voi con la penna, cui accennava Benny poco fa, scriverete delle cose che volete comunicare con noi.
0: Puoi venire un attimo qui e portare la tua borsa? Perché io... per capire che cosa c'è.
1: È nata questa cosa del... Ma nella borsa delle donne...
0: Che cosa c'è dentro? Che non riuscite mai a trovare niente.
1: Gli Stadio cantavano sulla faccia delle donne. Noi invece, parafrasando, diciamo nella
0: borsa delle donne.
1: Ci sta quasi sempre il sole per noi.
0: Quanto tempo ci mette Amoretti a venire di qua? Allora,
1: Sara Moretti.
0: Una borsa, scusami, la devo vedere io. Abbastanza capiente.
1: Capi.
0: Allora, questo è c'è un portafogli di una marca. Questa è americana, vero?
2: Sì,
0: marca.
2: Sì.
0: Quanto costa sta marca? Costa un sacco di soldi.
1: Questa è, non è Stella?
2: Sì,
1: quella dei
2: quella
1: Beatles.
2: La borsa.
1: Quella dei Beatles.
2: La borsa,
0: poi,
2: sì.
0: La borsa.
1: La regalai anche alla mia signora.
0: Della figlia di Paul?
2: Sì, è lei.
0: Sì. Poi c'è una cosa dei trucchi.
2: No, non sono trucchi. Questo direi un inganno.
1: Benny, questo la dice lunga sul tuo rapporto con le donne. Stai facendo un'operazione. Guarda, la Moretti è veramente una santa.
0: Questo è un lucidalabbra. Ci sono dei fazzolettini. Vabbè, adesso
1: Benny,
0: non
1: stai
0: è che
1: facendo
0: posso...
1: qualcosa che nessuna donna al mondo ti permetterebbe.
0: Questo sono
1: mai.
0: Chiavi. 3 chili di chiavi. Ecco qua, le chiavi. Questo è un panino, cos'è?
2: No, ecco!
0: Dove era finito? Cos'è?
2: Sono delle pizzette vecchie.
0: Da quanti anni stanno qui?
2: Lo vedi, me l'aveva fatte comprare e poi non l'ha mangiata.
0: Tu capisci, lei ha delle pizzette, non si sa da quanto tempo.
1: Le pizzette vecchie?
0: Nella borsa.
1: Ma scusa, perché erano?
2: Per mio figlio che ha detto no, compriamole, poi le offro.
0: Dagliele lo stesso.
1: Vabbè, ce le mandiamo noi, sono un po' marcite. Insomma.
0: Poi c'è una borsa, cos'è questa?
2: Una sacca per la spesa.
0: Una sacca per la spesa, così non prendi le borse di plastica, degli scontrini, è meglio che non vediamo chissà che cosa ha comprato questi scontrini. Sì. E non c'è la penna. Lo vedi?
2: No, la penna no.
0: La borsa è vuota.
1: Strano.
0: Pesa ancora 3 kg, ma non c'è la penna.
2: Beh, comunque qui c'è un'altra borsa qua dentro.
1: Sì, è tipico delle borse delle donne.
2: Ci
1: contenere
2: sono.
1: Altri contenitori, un po' a matriosca, no?
2: Le salviettine disinfettanti.
0: Brava,
1: quelle che scherzi.
2: Lo stick per la protezione solare.
0: Brava.
2: Per il viso.
0: È fondamentale quello.
2: I cerotti.
0: Ma io insisto.
1: Metti che ti ferisci.
2: Poi la carta igienica è fatta.
0: Protettiva, diciamo.
2: No, la carta igienica.
0: Per andare in bagno.
2: Adesso
0: non è che per forza dobbiamo.
1: Benny, l'hai voluto tu. Montepigli tutta la descrizione dettagliata.
0: C'è la penna.
2: L'elastico
0: per i capelli. Ecco. E storia di vita vissuta.
1: Cioè, praticamente la Moretti potrebbe sopravvivere in una foresta malesiana per almeno 10 giorni.
0: Ma
1: con
0: se vai
1: che...
0: in una foresta malesiana.
1: Ha un kit di sopravvivenza.
0: Ho capito. E compra una cartolina. Come la scrive la cartolina?
2: Mi serve.
0: Ecco.
1: Si fa prestare una penna. Il tutto per dire che 26 e 27, portatevi una penna.
0: Portate
1: ragazzi.
0: Una penna, amiche donne, portate una penna perché i vostri mariti, gli uomini non ce l'hanno.
1: Guarda che sarà pieno di liberi professionisti che hanno anche una penna stilografica.
0: Se hanno il borsello, probabilmente ci sarà anche la
1: tu
0: penna.
1: Tu porti il borsello?
0: Non dimenticate, anche una matita volendo, non dimenticatevi la penna. Grazie Sara, portati via tutta sta roba qui.
2: Tutto.
0: Ma sti chiavi, ma davvero, ma non ti viene la scoglione?

0: abbiamo delle rimostranze su questa canzone. Attenzione, un messaggio da parte di un nostro amico, sentiamo.
1: Grandissimi, buongiorno. Sì, però Never Let Me Down Again alle 11.14 di un anonimo venerdì, anche no, perché voi mi date tranquillità,
0: ecco.
1: Ma se mi agitate così con un pezzo del genere decade tutto, eh. Un abbraccio, Michele da Bettona.
0: Si da
2: Bettona.
0: Bettona?
2: Sì.
0: Dove sarà?
2: La roba di Appennino Tosco Emiliano.
0: Ah, sì, sì. Allora, si depennino.
2: Stanno per arrivare 84. Meloccaro, non dassi le informazioni.
0: Stai a vedere che Basilicata. Vabbè, si depennino e Depeche Mode.
2: Ma perché sta roba è ansiosa?
0: Via,
2: no?
0: Eliminare Depeche Mode, basta, mai più, perché gli ascoltatori hanno sempre ragione. Come quando si entra nel negozio. Il cliente.
2: Bettona è
0: sempre...
2: vicino Perugia. Beh, diciamo, beh, però... che in senso estensivo, ecco, ecco questo Appennino Tosco Emiliano che mi raggiunge quasi l'Umbria, per così dire.
0: Abbiamo un po' di vocali anche sulla borsa della Moretti, eh.
2: Prego.
3: Sono sconvolta che la Moretti non abbia almeno un pettine o spazzola, almeno un lucida labbra,
0: sì,
3: almeno
0: no,
3: un pacchetto di fazzoletti per succhiarsi il naso. Indispensabili.
0: Sì, sì. No, no.
3: Per rimettere anche un pochino di smalto,
2: sì,
3: sulle
2: grazie,
3: unghie, una lì.
0: Grazie, signora, grazie. Tutto il negozio,
2: la Moretti ci tiene a far sapere che la borsa che Benny ha testé, diciamo così, eviscerato, è soltanto una parte del suo parure, perché ha una macchina, per le donne la macchina è la prosecuzione della borsa, cioè sparsi nei portaoggetti laterali, centrali,
0: sì, c'è tutto.
2: Ci sono, capito, qualsiasi tipo di accessori.
0: Però c'era il luce da labbra, io l'ho detto, C'era.
2: Chi è?
0: Basta.
2: È partito lo sport. Dobbiamo fare lo sport?
0: Beh, due cose sullo sport lo possiamo pure dire, no?
2: E allora, bene, gentili amici, buon pomeriggio e ben ritrovati. Collegamenti brevi dai campi. A te, Benny.
0: Innanzitutto, 30 anni fa, esattamente 30 anni fa, a Roma veniva disputata la finale di Champions League tra Juve e Ajax e vinceva la Juve. Cioè, 30 anni fa la Juve ha vinto la Champions League.
2: Quella di Livio che festeggia con le due...
0: saltando.
2: Agitando le due braccia poste lateralmente al corpo.
0: Ti ricordi? Fece gol Ravanelli, penna bianca, da fondo campo.
2: Sì,
0: in pratica.
2: Quella praticamente dalla linea del calcio d'angolo.
0: Esatto, sfidò le leggi della fisica con quel gol. L'Ajax pareggiò con Litmanen, si andò ai calci di rigore e vinse la Juve. E quindi, beh, è giusto ricordare questa cosa. E poi c'è la tappa di oggi del Giro d'Italia. Eulalio.
2: Beh, Eulalio Torricelli da...
0: Eulalio è sempre lì.
2: Dov'era Eulalio?

0: Alfonso Eulalio.
1: Eulalio Torrino, chef, deve mangiare le noccioline. Ma guardate, come non ci pensare. Non ci pensare minimamente, perché questo è il momento della mia pausa. Metto a mangiare le noccioline. Io Eulalio Torricelli da Forlì non te la metto.
0: Anche perché lui è portoghese, quindi.
1: Giustamente.
0: C'è una Forlì in Portogallo?
1: Non credo, però credo abbiano città con l'accento tronco, cioè sull'ultima
0: delle volte
1: vocale. Sì.
0: La tappa di oggi è Alessandria Verbania. Beh, sono 189 chilometri, non è una tappa semplice, però poi domani cominciano le montagne, si va in Val d'Aosta. E quindi noi adesso non ce ne voglia Vingegaard, che è lì attaccato a lui, ma Eulalio.
1: Per noi sogniamo, noi sogniamo un Eulalio che passa proprio. Dov'è che termina quest'anno?
0: Giro? A Roma.
1: Passiamo proprio sui fori imperiali. Eulalio,
0: tu
1: che
0: non hai
1: da solo lì proprio.
0: Io, se Eulalio arriva in maglia rosa a Roma, io faccio il cartellone.
1: Certo.
0: Eulalio uno di noi, adesso ci inventeremo qualcosa.
1: Certo.
0: E poi tornando per un solo un attimo al calcio, certo, c'è anche la questione non solo relativa all'Iran, che ancora non si è capito se ci va o non ci va ai mondiali, per via dei visti che non vogliono dare agli iraniani da parte degli americani, non solo, anche canadesi. Uh-huh. E si aggiunge anche il Congo. Il Congo si è qualificato per i mondiali, però purtroppo in questo periodo qui c'è il problema dell'Ebola. E quindi anche lì, negli Stati Uniti, hanno detto: alto là, fermi un attimo, com'è sta storia? Cioè, forse non li facciamo entrare, e quindi si riapre ancora una volta.
1: Che mi sembra un modo, sono le tipiche pubblicità di tenere alta l'attenzione su una cosa, inventando ogni settimana una notizia sulla quale tutti dicono: oh, il mondiale, almeno si parla del mondiale.
0: Per il ripescaggio, per la storia del ripescaggio dell'Italia.
1: È un modo per tenere viva l'attenzione su un argomento.
0: Che poi, tra l'altro, mondiale che vedremo sia sulla Rai, non tutte le partite, ma tutte le partite sono su DAZN, tra l'altro. Io le vedrò, ti dico la verità. Magari non proprio quelle alla mezzanotte, ma qualcosa dei mondiali vedrò. Perché se uno è appassionato,
1: se uno ha passione per il calcio, certo che lo deve vedere. Sì. Esattamente come devi vedere tra poco il tennis, cioè Roland Garros, te lo vedi. Se ti piace, ognuno ha il suo sport.
0: Jamie Cliff su Radio Capital, I Can See Clearly Now.

0: Dunque ci ha scritto qualche tifoso dell'Inter risentito perché il 22 maggio 2010 anche l'Inter ha vinto la Champions. Ma non è cifra tonda. Sono 16 anni.
1: Ah, certo.
0: Invece 2010. Nel caso della Juve sono, certo, 30 anni e voi sapete che le cifre tonde
1: da noi. Ricordatevi che la regola inderogabile, vergata a mano e promulgata dal presidente della Repubblica del Mezzogiornale Benni, prevede celebrazioni soltanto in casi di anno pari e cifra tonda.
0: Tonda, tonda.
1: Rarissimamente 30. Si è derogato a questa, sì, a questa legge con i tipo 75-25.
0: Sì, la semitonda. Tra l'altro nel 1996, 30 anni di Radio Capital, i 30 anni miei di radio, quindi tutto torna, tutto
1: quindi
0: torna.
1: Quindi è tutto ego riferito.
0: Dunque, cifra tonda anche per un altro fatto storico importantissimo, perché grazie a due fratelli noi abbiamo avuto la possibilità di girare il mondo, non con il traghetto pure a nuoto, ma volando. E quindi 120 anni fa il brevetto dell'aereo dei fratelli
1: allora
0: Wright.
1: Adesso normalmente, sì, quando noi diamo questa indicazione per il quiz, vorrei essere molto chiaro con gli amici ascoltatori, arrivano una quindicina di messaggi di gente che dice i fratelli Wright. Ragazzi, la risposta al quiz si dà soltanto ed esclusivamente quando Benny dirà dopo aver fatto la domanda, mandate i messaggi adesso.
0: Anche perché l'ho detto io e fratelli Wright, quindi. Però 120 anni fa il brevetto, anche se il primo volo avvenne qualche anno prima, però, cioè, gli venne
1: riconosciuto. Però poi capirono che la cosa funzionava,
0: che poteva
1: dissero,
0: funzionare,
1: quasi,
0: esatto,
1: quasi monetizziamo.
0: Attenzione, c'è la nuova di Mannarino su Radio Capital, si intitola Per un po' d'amore.

nella mia borsa la penna non c'è quasi mai, però mio marito ne ha due, quindi ogni tanto me la faccio prestare e lui si porta anche dei pezzetti di carta, non si, dice che non si sa mai, potrebbero servire per scrivere qualcosa.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come?
3: Un camion di rose rosse.
4: Pour moi?
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Anche stanotte zero riposo.
13: Allora cambiamo sistema letto.
12: Non è il momento di spendere.
13: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort e il 22% di extra sconto.
14: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
15: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
16: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
17: Ciao, sono Tabata.
18: Io Matteo.
19: E io Mirko.
17: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
19: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
17: Cosa fate qui, dottoressa?
20: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
19: Perché lo fate?
20: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
17: Grazie.
19: Ora dove andiamo?
17: In un altro centro la nostra famiglia.
19: Ce ne sono 28 in Italia.
21: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
22: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
23: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
24: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
25: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
26: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
25: Mi hai detto che ami l'Islanda.
26: Ma vivo in Italia.
25: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/

0: slash selezionare.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it.

0: A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Su Radio Capital, ultimo quarto anche della settimana, con il nostro mezzo quiz. Pronti? Dai,
1: che c'è? Non hai messo sta pressione adesso che devo cercare di performare a meglio, perché chiaramente resterà impressa nei nostri amici ascoltatori questa ultima parte del programma.
2: Sì, poi il weekend, uno parte, weekend, cioè, non può ricordare, avere, diciamo, il sentore di un quiz fatto male.
1: Assolutamente, beh, tra l'altro la parte più importante del nostro spettacolo è l'inizio e la fine, lo si sa, questa è la fine.
0: E beh, allora, prego. Cosa è successo il 22 maggio 1906? Ecco, qua.
1: Per cui 120 anni fa. Esatto. Cifra tonda, per cui per Benny va bene.
0: Da cui prendiamo spunto per fare la domanda e vincere la maglia del mezzogiornale e tutto il resto. Sì. Il brevetto per il primo aeroplano della storia fu riconosciuto proprio in questa data agli inventori statunitensi Orville e Wilbur Wright, che tre anni prima si resero protagonisti del primo volo mai avvenuto nella storia, il 17 dicembre 1903.

0: a Kill Devil Hills. C'entra pure il diavolo qua, le colline del diavolo, vicino a
1: praticamente
0: il diavolo ammazzato.
1: Esatto, noi ammazza diavolo. Noi abbiamo Goccia de Morto, loro ci hanno ammazza diavolo. Scusa.
0: Vicino a Kitty Hawk in Carolina del Nord, il loro velivolo, che si chiamava Flyer, appunto, si alzò in volo. Il primo tentativo durò solamente 12 secondi, coprendo una distanza di 37 metri. Però poi piano piano,
1: primo passo dell'uomo, nel senso che comunque sto aggeggio volava, per cui da lì in poi si è capito.
0: Il velivolo pesava 340 kg e montava un motore a scoppio da 12 cavalli interamente progettato proprio dai due fratelli. Il deposito del brevetto avvenne appunto proprio quell'anno, ma è stato formalizzato nel 1906 e non copriva solo la struttura dell'aereo, ma anche il meccanismo di controllo e virata. Perché dell'aereo stesso, perché magari qualcuno poteva dire: no, aspetta, io la cloche la
1: invento io.
0: Capito?
1: Già, comunque quello era già il rudimento del volo, esattamente come vola oggi un jumbo jet.
0: Esattamente. Esatto.
1: Quando i nostri autori, Benny, che erano lì ansiosi di sapere, hanno saputo che il tema era questo, non sono stati nella pelle.
0: Subito.
1: E hanno subito trovato quattro affermazioni che riguardano il volo in genere. Una di queste quattro affermazioni va individuata perché è fallace, mendace, menzognera.
0: Vabbè, è sbagliata.
2: Number one.
1: L'unico uccello capace di volare all'indietro in modo controllato
0: dai,
1: è il colibrì.
0: Colibrì.
2: Number two.
1: Gli aerei di linea volano normalmente nella stratosfera.
0: Stratosfera.
2: Number three.
1: L'unico mammifero capace di vero volo attivo è voce del verbo. Il pipistrello.
0: Pipistrello.
2: Number four.
1: I primi animali che hanno conquistato il volo nella storia del mondo sono gli insetti.
0: Insetti. Dunque, una è sbagliata. Quale? Colibrì, stratosfera, pipistrello o insetti? WhatsApp scritto, come a teatro. Scrivete con la penna sul telefonino.
1: Con la penna sul telefonino.
0: 342-342-2190.
1: E comunque, ci sono dei telefonini che nelle note.
0: Una volta.
1: No, lo fanno.
0: Ci sono ancora?
1: Sì, puoi scrivere. Addirittura oggi alcune note scritte. Se tu scrivi a penna, poi te lo traducono in.
0: Bella questa
1: in
0: cosa,
1: macchina da scrivere.
0: Mi piace. C'è James Blunt su Radio Capital.

0: Red Night, James Blunt. Allora, eccola qua, trafelata anche oggi.
1: Buongiorno di nuovo.
0: Buongiorno di nuovo. Chiusi i cordoni della borsa.
2: Sara Moretti, aspettami, accendo il microfono meglio. Sara Moretti è trafelata e trapelata in studio.
1: Sì, di corsa.
0: Vero? Chi abbiamo con noi oggi?
1: Stefano da Loreto a Brutino, in provincia di Pescara.
0: Ciao Stefano, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, era ora.
0: Oh,
3: era ora.
0: Ma lo diciamo pure noi, meno ma dove male, eri vabbè. Finito?
2: Stefano, tu sai, grazie della tua presenza, sai che quando si parla di Pescara l'asse attrezzato per noi viene come prima cosa.
0: Ma è un po' più.
2: Per cui ogni quanto lo percorri, com'è questa emozione di passare sull'asse attrezzato in macchina, dai?
3: Si va con calma, sì. Con calma.
0: Scusami, ma Loreto non è più lontano da Pescara?
3: Loreto è più lontano, sì.
0: Sì, non, lui non passa per l'asse attrezzato. Vedi, se tu chiedessi io sono abruzzese.
2: Capito, non ci passa, ma gli sarà capitato di passare.
0: Certo che
3: ma
0: capita.
3: Sì, quando vado a Pescara, ci va.
0: Senti come canta. E da quelle parti lì si canta quando si parla, vero? Cosa fai, Stefano, nella vita?
3: Vigile del fuoco.
0: Ah, il vigile del fuoco.
3: Sì.
0: È un mestiere. Questo
2: guarda
0: è
2: l'imbarazzo di Benny, no, che non può chiedere tipo come vanno questi incendi, come vanno, si spegne, si spegne.
3: Infatti non si dice buon lavoro.
0: Infatti, Sara, vuoi chiedere qualcosa anche tu?
1: Avete mai salvato un gattino da un albero?
0: Succede?
3: Io ho anche le foto, se vuoi te le mando.
1: Che carino.
2: Senti Stefano, parlammo tempo fa soprattutto di questa pertica dei vigili del fuoco e ci chiedemmo, facemmo un approfondimento se esista o non esista ancora il vigile del fuoco che quando scatta l'emergenza scende sfilando sulla pertica.
3: Sì, ricordo la puntata, avevo anche scritto, sì.
2: Okay.
3: Allora, le pertiche ci sono ancora, però non dovrebbero essere usate. Per il semplice motivo che siccome sono anche più di due piani, se si sbaglia,
2: si dà una bella
0: botta.
2: Giusto.
0: Dunque
3: però
0: Stefano,
3: nelle prove per esempio che io ho fatto quando sono entrato c'era di salire su una pertica fino a 5 metri, certo, anzi sulla corda, e poi passare sulla pertica, quindi si faceva qualche anno fa.
2: È chiaro.
0: Stefano, abbiamo detto a proposito di voli, ma in senso lato, in questo caso in un aereo, il primo brevetto ai fratelli Wright 120 anni fa. Abbiamo parlato di quattro voli, erano i voli
1: Colibrì, Stratosfera, sì, Pipistrello, Insetti.
0: Ecco, qual è quella sbagliata?
3: La number two,
2: perché il colibrì vola all'indietro in modo controllato ed è l'unico uccello, il pipistrello è l'unico mammifero capace di volare veramente, ce ne sono molti tipo il petauro dello zucchero che planano, capito, allargano le zampine. Tu non conosci il petauro dello zucchero, Ben?
0: Che io non devo guardare, chef, quando tu parli, no, perché poi dopo mi viene da ridere, capito?
2: Guarda, se voi frequentaste i negozi di animali sapreste, certo, che va molto.
0: Sì,
2: c'è un sacco di gente che a casa si compra il petauro dello zucchero che poi lo mette su un mobile e quello te plana sulla mano.
1: Bene. Se voi frequentaste Marco non potreste parlare in maniera normale, perché qualsiasi cosa.
2: E gli insetti, scusami, era l'ultima, gli insetti sono stati i primi animali a conquistare il volo molto prima degli uccelli, ma gli aerei volano soprattutto nella troposfera alta,
0: ecco,
2: 10-11 mila metri mentre invece la stratosfera è quella dopo, tra i 12 chilometri e i 50 chilometri.
0: Allora,
1: la maglia del mezzogiornale. Sì.

0: il cappellino di Radio Capital e l'adesivo di Radio Capital.
1: Prendono il volo e arrivano a Loreto Aprutino da Stefano. Un abbraccio, buon fine settimana.
2: Grazie ragazzi, peccato non ho vinto la settimana scorsa, altrimenti beccavo anche il libro.
3: Amico mio,
1: non va Luca Gargarozzone.
3: Quello è un'ottima occasione, guarda, mi vai su Amazon, 17 euro spesi meglio della tua vita.
1: Come
2: no,
1: 17?
2: Vado a pescare con l'asse attrezzato.
3: Bravo, in libreria, bravo.
1: Io ho speso, ciao, intanto, 18. Ma io ho speso di più, perché?
3: Credo
1: più?
3: 18, su Amazon c'è un po' di sconto.
1: Ah no, perché quello... No,
3: quello Kindle costa 10.
1: Caspita, a saperlo.
3: Tu che
1: prima.
3: Sei un uomo di cultura che leggi sotto l'ombrellone con la Pettinelli, sì. A Fregene.
1: No, ma ultimamente sono tornato al libro cartaceo.
3: Ah, vedi.
1: Mi piace di più.
3: Comunque, Benny, dovresti prendere un petauro dello zucchero a casa.
1: Va bene.
3: Guarda che sono carini, sono degli scoiattolini che volano.
1: A me ci manca solo il petauro a casa, poi abbiamo finito. L'ultima e ci salutiamo.

0: scusate che stiamo facendo le prove dello spettacolo adesso, in questo momento.
1: E beh, abbiamo tempo adesso, però.
0: Che poi c'è il weekend, allora, si va
1: chef,
0: al mare.
1: Chef, quella musica lì, devi ricordatela.
0: Cioè, okay? Va bene.
1: Perché poi noi, ragazzi, questa è gente ricca, è gente che poi passa il weekend al mare, mica abbiamo tempo di fare
0: le prove. Esatto. Allora, ci sentiamo lunedì, sì. Ok, lunedì a partire dalle 10, adesso arriva Fattore C, fate un buon weekend.
2: Buon weekend.
1: Caldo, sarà caldo.
2: Sì.
0: Vabbè. A lunedì, ciao.
3: Oh ragazzi, ma degli svalvolati come voi si possono ascoltare solo con una radio a valvole.
0: Questo è vero.
1: Sacro santo.
4: Per dirmelo, caro, il meglio che c'è.
5: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
6: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
5: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
7: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve, da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
8: Aspetta, una fetta e registriamo. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto! Ok, ci sono.
9: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
11: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
14: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
19: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
20: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
21: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? I gotta work.
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Buongiorno a Radio Capital, buona giornata da Chiara Iorio. La polizia britannica sta indagando sull'ex principe Andrea per presunti reati sessuali nella residenza reale, lo riporta Sky News. Silvia Mobili.
22: Si aggrava la posizione del fratello minore di Re Carlo. Gli investigatori ascolteranno una donna che sostiene di essere stata portata nel 2010 nella residenza di Windsor per scopi sessuali. La polizia cerca inoltre testimonianze da altre potenziali vittime. Tre mesi fa Andrea era stato arrestato all'alba, accusato di abuso delle proprie funzioni pubbliche per aver condiviso informazioni riservate con Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense pedofilo morto nel 2019. Ma ora le accuse potrebbero essere allargate a presunti reati sessuali. La polizia è in attesa di ottenere copie integrali.

0: integrali prive delle parti oscurate dei documenti Epstein. Al momento non sono state formulate accuse formali nei confronti dell'ex principe Andrea, che continua a dichiararsi innocente.
1: Anche l'Irlanda chiede sanzioni all'Unione Europea contro Israele dopo i maltrattamenti e gli abusi sugli attivisti della missione umanitaria Flotilla. La richiesta di Dublino per rispondere alle continue violazioni del diritto da parte di Israele. Intanto il ministro degli esteri Tajani riferisce di essere in contatto con i colleghi europei per sanzioni rapide al ministro israeliano Ben-Gvir, mentre il servizio penitenziario di Tel Aviv riferisce di aver trattato gli attivisti secondo le procedure. Stati Uniti e Iran più vicini a un possibile accordo. Al vertice della NATO in Svezia il segretario di Stato americano Rubio parla di lievi progressi, ma ribadisce che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Tra i principali punti ancora irrisolti anche il controllo dello stretto di Hormuz. Il calcio: Milano ospiterà le finali dei mondiali per club di Kings League, 16 le squadre nel torneo calcistico in programma dal 26 luglio al 1 agosto. Capital News torna alle 13.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone africano avanza prepotentemente sull'Italia, regalando tanto sole e un deciso aumento delle temperature. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno pressoché sereni ovunque, salvo per qualche innocua nube sparsa al nord-est, senza alcuna conseguenza. In serata e nella prossima notte possibile formazione di alcuni addensamenti al sud, ma in genere sempre senza fenomeni associati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Elton John, Kiki D, 12 e 8 minuti. Io ti voglio dire che sono delusissima stamattina.
1: Cosa è successo?
0: Perché è venerdì 22 di maggio.
1: Sì.
0: Pensavo di trovare le ciliegie, perché di solito arrivano, a un certo punto arriva un bastimento carico di ciliegie.
1: Sì.
0: L'anno scorso le ho trovate in portineria ed erano le ciliegie più buone mai mangiate in vita mia. Sono arrivata quest'oggi, ho anche mandato, diciamo, gli emissari prima, niente, non se le sono mangiate tutte.
1: Ma mica sono scemi.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
0: Fattore C. Cattiveria.
1: Sai che cosa mi hai ricordato?
0: Che
1: quello
0: t'ho ricordato?
1: Che penso spesso quando noi a tavola ci incischiamo prima di accaparrarci il cibo. Che è una cosa che le generazioni precedenti non avrebbero mai fatto, perché avendo fatto la guerra sapevano che cosa significava avere poco cibo a disposizione e avere magari tanti figli allo stesso tavolo. E quindi le scene che si vedevano all'epoca di mia nonna, per esempio, che erano 10 fratelli, era che chi male arriva, chi tardi arriva, male alloggia.
0: Sì, un po' l'immagine di Totò nel film Miseria e Nobiltà, che si mettevano gli spaghetti dentro, mi pare fosse Miseria e Nobiltà, chiedo scusa se sto sbagliando il titolo, che si mettevano gli spaghetti dentro alle tasche, no? E poi no, facevano finta di ballare perché non avevano fame. Sì, guarda, sono rimasta proprio male.
1: E tu sei arrivata un pochino tardi, Mary, ma ti rassicuro, secondo me le ciliegie erano già finite alle 7 di mattina.
0: Secondo me pure, erano buonissime.
1: Non ce l'avresti potuta fare comunque.
0: Però siccome lavoriamo con gente brutta, bruttissima, non so perché stamattina avevo avuto l'intuito che l'Induzza ha portato le briochine, che se lei sa, c'è una cosa che a me proprio il serpente, capito, che esce fuori dalla cesta col pifferaio magico, ecco, sono io con le briochine, dette briochine qui al nord, o cornettini o croissant.
1: Certo, e con questa storia, Mary, ci ricordi quanto siamo fortunati ad avere Linda Ovena, pilastro di questo programma, insieme a Marta Boffelli e al sempreverde Franco Russo.
0: E da Flavio Cercato, Mary Cacciola è tutto. Arrivederci. E
1: ho usato un tono un po' perentorio, tipo la fine, no? Il finale.
0: Sì, mi sembrava quello, però.
1: Invece Mary, ti voglio carica a pallettoni, perché la playlist del venerdì, sulla quale ho lavorato alacremente con il solito team di cervelli.
0: Sì. Che stanno di lavoro.
1: Io e Luca Sacchi, adesso arriva e dice: ma che stai a dire? Io faccio finta, che mi frega. Nell'era dell'ostentazione, in cui tutti millantano, io voglio fingere di lavorare tutte le notti, perché il giorno non ci basta, lavoriamo al programma.
0: Certo.
1: Alla playlist con Luca Sacchi.
0: Ma quando uno lavora con una professionista tutto tondo.
1: Certo, io non dormo pur di regalarvi un programma perfetto.
0: Ma è bello, perché almeno io non faccio un'emerita mazza ed sono nata per

0: su Radio Capital, 12 e 14 minuti, fattore C, che
1: Hai ragione, di farmi parlare o stare zitta, sì. Quindi se non mi appiccio
0: c'hai ragione, ero rimasta ancora alle ciliegie. Ciao Donato, grazie, con molto piacere, basta.
1: C'è un messaggio in codice. Chi si sta offrendo di portare con le orecchie le ciliegie a Mary Cacciola, perché ha sentito la piccola Mary veramente frustrata per questa assenza di ciliegie al suo arrivo. Allora,
0: sì,
1: oggi 22 di maggio,
0: sì,
1: Santa Rita da Cascia.
0: Da Cascia.
1: Dovete sapere che nelle mie frequentazioni personali il 22 maggio è un giorno particolarmente importante, perché è il termometro della situazione.
0: Di come va e di come non va.
1: Cioè, a seconda del numero di amici, parenti e conoscenti che fin dal mattino, da ieri sera, mi ricordano che oggi è Santa Rita da Cascia, santa deputata alle cause impossibili.
0: Ecco, ricordiamo questo, è per questo motivo qui. In realtà in amore, fondamentalmente, cioè più o meno, perché comunque sia lei che fa convertire suo marito, però
1: certo,
0: noi lo allarghiamo,
1: dal numero di messaggi che mi arrivano tra la sera del 21 e la mattina del 22 io capisco lo stato di fatto.

0: fatto? Lo stato dell'arte.
1: Com'è?
0: Un disastro. Stamattina ho aperto il cellulare, dico, ma cos'è? Cos'è il mio compleanno? Ma ero dimenticata, perché a una certa fai finta di non ricordartelo più. Guarda, dico, Santa Rita, tutti i fiori, perché la rosa è il simbolo di Santa Rita, per chi fosse mai stato a Cascia, che è una bellissima esperienza comunque, per chi crede e chi non crede, dove c'è il santuario, innanzitutto vi inerpicate vicino alla cascata delle Marmore.
1: Non già è, il percorso è molto bello.
0: Non
1: poi
0: è agevolissimo.
1: No. Però,
0: però si fa, e quando arrivate c'è un profumo di rosa nell'aria, a distanza, all'aperto, incredibile, perché il suo simbolo ovviamente sono le rose, e c'è una gadgettistica che neanche a Medjugorje, però nella gadgettistica il profumo principale è quello delle rose. E giustamente hai detto tu, Santa Rita da Cascia è nota anche per essere patrona delle cause impossibili in amore, perché lei riuscì a convertire il marito, uomo d'armi, molto violento, lei carattere mite, e per quello che possiamo conoscere di lei riuscì alla fine a fare di lui anche un uomo molto più simile al carattere di lei che non a quello che aveva all'inizio. Quindi io dico, Rita, tutto a posto, l'hai convertito benissimo.
1: Brava.
0: Noi, anche se non li lasciamo perdere quelli dall'inizio, visto che i tempi sono cambiati, è meglio.
1: Sì, no, la questione è più che altro, oggi anche Santa Giulia e Santa Clara. Oggi è un...
0: è che passano un pochino più inosservate.
1: Mi dispiace, chiediamo scusa a Santa Giulia e Santa Clara, però Santa Rita è davanti, è sempre stata davanti, che dobbiamo
0: fare. Giusto dare anche agli altri la loro visibilità, visto che Santa Rita acchiappa tutto. E in pochi sanno che c'è un altro deputato alle cause impossibili, anzi in pochi fuori da Radio Capital, gli ascoltatori di Radio Capital sanno tutto, che è San Giuda Taddeo.
1: San Giuda?
0: Sì, San Giuda Taddeo è l'altro deputato.
1: Si chiama Giuda?
0: Impossibili. E un consiglio, visto che non abbiamo mai fatto uno spazio santi, ci giochiamo
1: tutto
0: oggi. Per gli studenti asini, per quelli che devono fare la maturità, per le ultime interrogazioni, per le ultime verifiche, c'è un solo santo, San Giuseppe da Copertino, detto anche Fratel Asino, perché lui con lo studio non andava proprio d'accordo.
1: Se fosse stato da Copertino invece... un'altra cosa. In Copertino c'è Microsoft, no?
2: San Jobs.
1: San Jobs. Bravo, era San Jobs, molto bello. Scusate.
0: Niente,
1: chiedo perdono.
0: Siete proprio gente che...
1: gente brutta.
0: Laica, gente che non si interessa ai santi, agli aiuti che possono dare.
1: Ascolta, Si fa sera. Il programma condotto da Flavia Cercato e Mary Cacciola. Carmen Consoli.

0: mollare un po' e invece fai dei disconi. Comunque, Rolling Stones, questa è la loro nuova canzone qui su Radio Capital.
1: Se qualcuno di voi ha avvistato Mick Jagger in Sicilia, sì, fatecelo assolutamente sapere. Esatto. Al 342-342-2190.
0: Dove non solo abbiamo scoperto che oggi è pieno di santi, praticamente, nel senso che ci sono un sacco di onomastici in giro, eccetera, un sacco di persone che si sono sposate oggi. Probabilmente, secondo me, è anche legato al fatto di Santa Rita.
1: La protezione di Santa Rita per il matrimonio.
0: Mai. E attenzione, perché Arianna, tu hai nominato anche San Giuda Taddeo
1: è anche protettore degli avvocati, perché essendo il protettore delle cause perse, case impossibili, diciamo le cause difficili, anche gli avvocati se lo sono acchiappato, capito, come protettore.
0: Non si sa mai nella vita.
2: Arianna da Roma. San Giuda Taddeo l'ho imparato attraverso il cinema, perché un personaggio degli Intoccabili,
0: vero,
2: aveva la medaglietta di San Giuda Taddeo e ha spiegato che era il padrono delle cause perse. Ora non mi ricordo quale personaggio, però l'ho imparato lì. Gli Intoccabili. Ciao.
0: Brava, bravissima Arianna, infatti è così. Però qualcuno addirittura dice che come secondo nome ha utilizzato Giuda per un figlio, insomma qualcosa, qualche parente o cose del genere, io me ne guarderei bene. E invece chiuderei con San Giuseppe da Copertino e non da Copertino. Mia nonna, quando eravamo discoli, ci diceva sempre: San Giuseppe da Copertino, fammi essere più buono da grande che da bambino.
1: Perché si vede che da bambino andava male a scuola, capito?
0: Esatto.
3: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
4: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e tanta musica. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
3: Ci si vede lì.
4: Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Ciao, sono Tabata.
6: Io Matteo.
7: E io Mirko.
5: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
7: Cosa fate qui, dottore?
8: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
7: Perché lo fate?
8: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
5: Grazie.
7: Ora dove andiamo?
5: In un altro centro la nostra famiglia.
7: Ce ne sono 28 in Italia.
9: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
10: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
11: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
10: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
12: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione legislativo informativo.
13: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
14: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
15: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire: wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
16: Amore, mi racconti una storia?
17: Va bene, dai.
18: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
19: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro. E patatine fritte da 1 chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi. Spendi meno. Vivi meglio.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Ufficio cose smarrite?
22: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
21: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
22: Mi sento già più carico.
21: Info su toyota.it.
23: In collaborazione con Radio Capital.
24: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.

0: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
1: Che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
0: Solo bella musica.

0: Only the Strong Survive, Billy Paul su Radio Capital, 12:36 minuti. Mettiamo da parte gentilmente la nostra pausa, diciamo, dei santi, l'abbiamo messa da parte, e che venga avanti invece la nostra parte, diciamo, più redditizia, o quantomeno quella che teoricamente ci dovrebbe rendere un po' di più. Attenzione amici, bentornati al famoso appuntamento con l'immobiliarista Flavia Cercato in studio.
1: Certo, nel condominio di personalità che risiedono all'interno di questo esile Corpicino c'è anche un immobiliarista mancato.
0: È vero, è verissimo.
1: E dunque vi segnalo,
0: attenzione ragazzi,
1: per tutti coloro i quali la scorsa settimana, parlando dei prezzi delle case di Milano e Roma, si sono un po' imbizzarriti e anche un po' depressi dicendo non ce la farò mai, sappiate
0: che non, adesso c'è pure del peggio, forse.
1: Che il trend è valicare i confini della metropoli milanese e andare dove, Mary?
0: Dove?
1: Crea suspense.
0: Franco,
1: sai chi c'è in pole position? Devo dire, per par condicio c'è anche Lodi,
0: Ma no,
1: in pole
0: che c'entra?
1: Position, Mary.
0: Attenzione.
1: In pole position tra le mete più ricercate, dove la domanda sta aumentando vertiginosamente insieme ai prezzi.
0: Prodomo sua questa, proprio prodomo sua, dai.
1: C'è quella rutilante cittadina che prende il nome di Mons Angeles.
0: Ma pensa a te, ragazzi.
1: E sai con cosa fa il paio?
0: Con che cosa?
1: Con questa leggenda, ormai con questo mito mai verificato ancora, della metropolitana. Allora, io sono arrivata a Mons Angeles, credo ormai 18 anni fa, e mi dicevano: compra subito, perché poi arriva la metro, schizzano i prezzi e non ce la farete più.
0: Poi c'è stata la questione che mancava un euro, se
1: poi,
0: non mi ricordo
1: male. A un periodo mancava un euro, ma prima non c'erano un sacco di questioni sul terreno, sui soldi, alla fine erano arrivati che mancava un euro, si girava anche questa notizia. Poi sono arrivati gli espropri, però quegli espropriati ancora stavano là. Quindi non si capisce. Tra i monzesi si dice che è una storia che sentono da quando sono nati, più o meno. Ma stavolta, piano piano, sono arrivate le tappe. Cioè, qui sarà la fermata, quindi vedete anche dove, qual è l'area in cui poi dopo la casa diventerà a portata di metropolitana, capito?
0: Quindi, insomma, meglio di così si muore.
1: Sì, vale per tutto l'Interland.
0: Abbiamo delle
1: milanese
0: zone in particolare?
1: Da consigliare?
0: Da consigliare,
1: no,
0: per Mons Angeles.
1: L'immobiliarista che è in me consiglia sempre il centro storico.
0: Vabbè, certo.
1: Però,
0: che peraltro è un amore, l'ho già detto che è un amore?
1: Sì, è un amore.
0: ma l'ho detto in macchina.
1: Ma, occhio, perché informatevi anche sul rischio climatico. Quindi ci sono le zone dove, anche quando andate a comprare una casa in generale, ovviamente il rischio climatico è sempre importante da tenere presente.
0: Idrogeologico più che altro, no?
1: In quel caso sì, perché c'è l'ambro, e quindi attenzione.
0: Ogni tanto non è che gli gira l'ambro, è che proprio...
1: Diciamo che quando l'ambro si imbizzarrisce, le zone con cantina attigue all'ambro non sono sempre felicissime.
0: No, ecco. Quindi andare un pochino più su. Però veramente io non so se te l'ho mai detto.
1: Dove trovate, ognuno poi dopo ha le proprie esigenze, però ci sono cose da tenere in considerazione.
0: Se andate verso il centro, mi raccomando che ci sia anche il box, no, box doccia.
1: Allora, il box costa più, se posso permettermi, come dicevamo ieri per Milano e Roma, il box costa più della casa a Mons Angeles.
0: Molto
1: perché
0: bene.
1: Ce ne sono pochissimi. Se trovate l'abitazione con il posto auto di pertinenza o il box auto, amici, no price.
0: Esatto, non per tutto il resto ci saranno anche le carte di credito, però.
1: In centro storico poi, perché ci sono zone di Monza dove per fortuna, come nelle altre province, nei paesi più piccoli, è molto più semplice posteggiare.
0: Dice Alessio che la metro a Monza è un po' come gli sconti sui divani. Manca sempre pochissimo. Finisce domani. Finisce mai.
1: Alessio, mo me la tatuo.

eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

fa, e alla luce che taglia il mio viso, e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore lascia andosa, siamo pronti.

0: La bellezza di questa canzone, dell'arrangiamento di questa canzone scritta per Alessandro Haber, ma poi Francesco De Gregori l'ha voluta giustamente ricantare e ha fatto benissimo. La valigia dell'attore qui su Radio Capital. 12:48 minuti. Allora, per quanto riguarda Mons Angeles, Fabiona,
1: sì,
0: mia, abbiamo
1: ombelico del mondo nella nota Brianza, nell'opulenta Brianza.
0: Sì, dice Monza come Roma, io sono tre generazioni che aspetto il collegamento della metro. Francesco quindi ci parla da chissà quale zona di Roma, ma sono tante le zone di Roma in cui si aspetta il collegamento con la metropolitana.
1: Ma sai che è il collegamento con la metropolitana, oltre al fatto che ti svolta un po' l'esistenza se devi percorrere una strada molto lunga,
0: sì,
1: e ha comunque dei cambiamenti e un impatto dal punto di vista economico proprio sull'immobile e chiaramente anche sulla densità di popolazione, perché poi più, infatti, il monzese storico,
0: lo stai dicendo a bassa voce?
1: Sì, che poi magari se la prendono con
0: no, perché se fai così io faccio
1: il mio tesoro, ecco, è il loro tesoro, no, Monza, hai fatto
0: esatto,
1: giusto, essendo il loro tesoro non è che siano mai stati particolarmente favorevoli,
0: ecco,
1: perché comunque dice, poi vogliono venire tutti qua. Noi stavamo tanto tranquilli,
0: Lille,
1: a posto con i nostri sereni negozi che frequentavamo, anche i negozianti non contentissimi, perché se tu gli dai, no, scusami,
0: no, posso dire che mi sembra Reggio Calabria o la Calabria in generale, cioè dove comunque invece di dire avvenite, dai, forza, su, che così almeno le casse, no, aumentano, no, no, non vedi,
1: me,
0: no,
1: tutto il mondo è paese
0: male.
1: Io ti ricordo che quando abbiamo fatto una puntata raccontando della bandiera blu e che in Calabria ci fossero un sacco di nuovi luoghi diventati quest'anno bandiera blu,
0: vero,
1: ok, sono arrivati un numero di messaggi di gente dalla Calabria che scriveva, ragazze, basta,
0: no,
1: basta,
0: non lo
1: che
0: dite,
1: io voglio,
0: sì,
1: continuare a trovare, capito, la spiaggia vuota anche ad agosto, non gli frega,
0: sì,
1: un tubo,
0: niente,
1: dell'economia,
0: non
1: del
0: gliene
1: PIL
0: frega
1: regionale, gli
0: niente,
1: frega solo di continuare a stare comodi, capito?
0: Devo dire solamente che adesso abbiamo anche un aeroporto a Reggio Calabria di quelli proprio bellissimi, non l'ho visto solamente nelle immagini, però come se me pagassero a Reggio Calabria, non si ricordano manco più di me. Ti volevo però assolutamente leggere il messaggio di Franco.
1: Certamente.
0: Mio suocero ha lasciato Piazzale Loreto, quindi Milano, per Monza Parco nel 1972. E allora si diceva, tra poco arriva la metro.
1: No, tra l'altro nel 1972 Monza Parco non è che te la tirassero dietro, un po' come oggi, ma già all'epoca è sempre stata una delle zone più care,
0: più belle,
1: proprio perché tu ti affacci sul parco, certo, di notte.
0: Ho capito, tu come tutti i parchi, quello è normale.
1: Vabbè,
0: dai,
1: non mi guardate male, io cerco di fare una par condicio.
0: Allora, ha fatto in tempo, dice Franco, mio suocero, ha fatto in tempo ad andare in pensione.
1: No, scusa Mary, te la stiamo rovinando, aspetta.
0: Sì, ma infatti me la state rovinando.
1: Scusa,
0: ditemi,
1: aspetta, no, perché Marta ha sottolineato, come abbia detto, delle zona parco, par condicio, capito?
0: No, l'ho capita manco io, tu l'hai capita?
2: No.
1: La par condicio, parlavamo di parco, la par condicio. Ah,
0: voglio leggere il messaggio
1: non
0: di
1: Franco,
0: lo rileggo,
1: come,
0: lo rileggo
1: è come
0: dall'inizio,
1: il genere per farla conchetta con la lingua, capito?
0: Io
1: non ce l'ha nel DNA,
0: tu ce n'hai troppi di geni, quello è il problema.

0: Vado e rileggo di nuovo da zero il messaggio di Franco, perché poi sono testa di dura. Mio suocero ha lasciato Piazzale Loreto, quindi in Milano, per Monza Parco, zona up, nel 1972. Tutti dicevano tra poco arriva la metro. Ha fatto in tempo ad andare in pensione, a cambiare casa tre volte, a lasciare questa terra a 97 anni aspettando la metro a Monza.
1: Ma scusa,
0: di quello che minchia ti pare adesso.
1: Anche tu, se me le regali così su un vassoio d'oro,
0: io?
1: A Monza Angeles,
0: sì,
1: c'è anche longevità, Mary, 97 anni.
0: Parte.

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Domenica 7 giugno a Party Like a DJ torna Capital Live.
2: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
3: Capital Live, 30 anni di bella musica.
4: Sul palco con noi ci saranno Aria,
5: Blu Vertigo, Di Martino,
6: Alberto Fortis, Santa
7: Marea. Capital Live.
3: Domenica 7 giugno a partire dalle 16
2: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
3: L'ingresso è gratuito.
2: Non prendete impegni.
3: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Anche stanotte zero riposo.
12: Allora cambiamo sistema letto.
11: Non è il momento di spendere.
12: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
13: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Pronto?
15: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
16: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
17: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con Powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
18: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
19: La spesa intelligente!
0: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
22: Stop that. Siamo noi. Stop that. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
23: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
24: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
25: Senti come nasce il risparmio.
26: Oh, wow!
25: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. I per la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
1: Le notizie alle 13, buona giornata da Enzo Panizio. Israele non si scusa, abbiamo solo seguito le normali procedure, dice il servizio penitenziario sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Il ministro degli esteri Tajani, in contatto con i colleghi europei per le sanzioni a Ben-Gvir, non basta, tutto il governo israeliano è responsabile, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Un raid israeliano in Libano ha fatto almeno 6 morti, tra cui 2 soccorritori e un bambino. L'ex principe Andrea d'Inghilterra, accusato anche di reati sessuali nell'inchiesta sui suoi legami con Epstein. I sospetti degli investigatori che cercano potenziali vittime portate negli appartamenti reali. 2 uomini ai domiciliari per pedopornografia. Un 66enne di Venezia e un 49enne di Vicenza sono stati arrestati mentre condividevano immagini e video illeciti di bambini su reti criptate.

0: date. È indagato anche un terzo uomo in provincia di Brescia. Un alpinista britannico scala l'Everest per la 20ª volta, è il primo non nepalese a raggiungere questo record. Everest, preso d'assalto dal turismo, con lunghe file in marcia verso la vetta sul versante nepalese. Mercoledì scorso record anche di ascensioni, 274 alpinisti hanno raggiunto la cima in una sola giornata. Il commento ad Breakfast Club dell'alpinista Marco Confortola, soprannominato l'uomo degli 8000.
1: Bisogna ricordare sempre che sulle salite degli 8000, di queste montagne, questi 14-8000, ci sono le finestre di bel tempo, che sono pre-monsone e post-monsone, vuol dire che ci sono pochi giorni all'anno che si può raggiungere, si può tentare di raggiungere, in questo caso l'Everest. Io l'ho salito il 25 maggio del 2004 e pensate che il primo salitore è salito il 29 maggio del 1953. Di sicuro credo che il governo nepalese sta riguardando un pochettino il discorso dei permessi e della sicurezza soprattutto. Non è semplice, perché comunque l'Everest è la montagna più alta del mondo ed è un sogno per tanti alpinisti.
0: Pep Guardiola lascia il Manchester City dopo 10 anni e 20 trofei vinti. È arrivata all'ufficialità dal club inglese contro l'Aston Villa. Questa domenica sarà per l'ultima volta in panchina. Sarà difficile, ma nulla dura per sempre, ha detto Guardiola. Prossima edizione di Capital News alle 14.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Capital 13:08, quello che state ascoltando è Fattore C, c'è Marta Boffelli, l'Indovena, Franco Russo, Flavio Cercato e Mary Cacciola con voi.
1: Come siete messi con i limiti di velocità?
0: Allora, dunque, per quel che riguarda la bicicletta, vado a 60 metri, credo, orari.
1: Ah, ecco, stavo pensando.
0: Metri, no, chilometri. 60
1: orari. Stavo aspettando di sentire 60 chilometri orari.
0: No, 60 metri orari, 60 metri orari, quindi diciamo che posso stare serena, ecco. 60 metri orari,
1: okay,
0: posso stare serena.
1: Ma con l'autoveicolo?
0: Sì.
1: Sei di quelle che quando vede il limite di velocità molto basso storce il naso oppure si adegua senza storcerlo?
0: Dipende, no, un po' mi si contorce, mi si storce, ma dipende da dove però, dipende da dove.
1: Ricordiamo Mary Cacciola, regina, sì, del colpetto davanti e il colpetto di dietro quando parcheggia.
0: Ma quella una botta al retro si dice,
1: con i limiti di velocità, però t'ho sistemato con la famosa frase di colui il quale mi fece l'esame per la patente,
0: sì,
1: mi disse: da oggi hai un'arma tra le mani,
0: ma infatti lì non faccio casini, per carità.
1: Allora, i limiti di velocità in autostrada, sì, non sono uguali in tutta l'Europa, no? Però tu quando vai in giro ti documenti prima, vedi i cartelli, ti informi sulle singole regole nazionali e via che vai senza rischiare multe.
0: Sì.
1: Finora. Da adesso in poi,
0: stop.
1: Via che andavi.
0: Ah, via che andavi.
1: Sì, nel senso che non sarà così più così automatico. La gestione dei limiti di velocità sarà decisa dall'intelligenza artificiale e diventerà variabile.
0: Cioè
1: i limiti di velocità verranno stabiliti insieme a una serie di dati che l'intelligenza artificiale elaborerà e vi dirà: allora qui vai a 60, qui vai a 90, qui vai a 120, capito?
0: Secondo il traffico che c'è, secondo la pericolosità della strada?
1: Certo, secondo una serie di dati, perché ovviamente a seconda di quante macchine ci sono,
0: certo,
1: sicuramente la faccenda cambia, degli orari, della luce, del buio, della pioggia,
0: certo,
1: sia delle circostanze atmosferiche,
0: del manto stradale,
1: esatto,
0: delle buche,
1: sono tantissime,
0: buche.
1: Tanto che ci serve l'intelligenza artificiale per fare questa gestione dinamica dei limiti di velocità con l'intelligenza artificiale predittiva avanzata. Ora, intelligenza artificiale
0: predittiva
1: avanzata, nel senso che prevede, no?
0: Sibilla Cumana,
1: il futuro.
0: Sì.
1: Avete avuto il brividino lungo la schiena o avete detto che bello, sicuramente sarà tutto più sicuro?
0: No, perché io già litigo col navigatore. Per esempio, il navigatore mi dice limite 110, io guardo il limite che c'è sull'autostrada, quello che è
1: 130.
0: Magari è 90. E allora chi ha ragione? Il mio navigatore, che comunque sia si aggiorna periodicamente con l'intelligenza artificiale, oppure la strada,
1: perché
0: che non mai smontano invece il palo da una vita.
1: Il tuo navigatore fa già riferimento anche all'intelligenza artificiale.
0: Vedi?
1: Quindi
0: ho
1: le multe,
0: ecco.
1: In alcuni tratti autostradali in altre nazioni d'Europa, come per esempio la Germania e la Francia, lo stanno già utilizzando. Anche la Spagna ha iniziato la sperimentazione, per cui magari tu sai, il tuo navigatore è spagnolo, sta sperimentando, ma
0: deve essere quello.
1: Che bisogna avvisarlo che tu sei sul territorio italiano dove
0: deve
1: ancora non
0: quello.
1: Stiamo sperimentando.
0: No, deve essere quello, sì, devo avere il navigatore spagnolo, sicuramente. Infatti ogni tanto mi fa ole quando salto un dosso. Ma voi i dossi?

0: Io non lo so se ti perdonerò per avermi rovinato The First Picture of You dei Lotus Eaters, Franco, perché
1: in che modo?
0: No, l'hai rovinata perché volevo creare una certa atmosfera nel mandarla in onda, invece uno do stress e ho parlato.
1: Ah, era bella però.
0: Era bella la canzone, sì.
1: No, la battuta.
0: No, non era bella per nulla. Comunque i dossi che io no, la questione del dosso, se c'è una macchinetta piccolina compattina e io non è un po' come l'acqua splash, no? A me piace proprio prenderli non in velocità, però mi piace che so tutum.
2: Sì,
0: si spacca la macchina.
2: L'importante è che
0: tu.
2: Il dosso sia segnalato, perché
0: sì,
2: in alcuni
0: certo.
2: casi non è che proprio
0: non
2: sia segnalatissimo, quindi all'improvviso senti ciucu, boh, Luca Zarda che ci
0: dava. Ecco, per l'appunto, a proposito di
3: immagina l'intelligenza predittiva che dice: ma sei proprio sicuro che te vuoi mettere a quest'ora in macchina per Roma? Con tutte le buche, con tutto il traffico, io farei prima a piedi. Ciao Marco.
2: Ma sei proprio sicuro sicuro?
0: Mamma mia, Marco,
2: diamo il suggerimento
0: ragione.
2: A sì. quelli che stanno elaborando i suggerimenti dell'intelligenza artificiale sul traffico di prendere in considerazione una voce dall'inflessione romana che di traffico ne sa a pacchi.
0: Sì, perché secondo me, primo, seconda cosa, perché ti viene comunque sia da ironizzare, non c'è niente da fare, nel senso che comunque l'accento romano un po' ironizza, un po' la butta in caciara, ecco.
2: Ma poi siamo abituati. I romani non credo di aver mai ricordato un giorno di Roma senza traffico, a meno che non fosse Ferragosto.
0: Ma, cioè, non, ma forse neanche quello.
2: E non devi neanche andare nei pressi del centro,
0: no.
2: perché c'è l'assalto dei turisti.
0: Brava.
2: Quindi zone, diciamo, più periferiche a Ferragosto. Ecco,
0: esatto.
2: Lì sì, si circola con serenità.
0: Ma a proposito di intelligenza artificiale,
2: si espande.

0: onda in ogni dove.
1: No?
0: Abbiamo parlato dei limiti di velocità adesso gestiti dall'intelligenza artificiale, dunque variabili secondo una serie di dati. Arriva l'intelligenza artificiale negli alberghi. È un problema, si vede che non lavori
1: nell'albergo, no?
0: No, no, non lavori nel settore alberghiero,
1: no.
0: Mary, perché sono tutti in subbuglio.
1: Sì.
0: Ma io mi sono documentata e so che il settore alberghiero è in subbuglio in questo momento, perché una volta c'era la brochure.
1: Certo.
0: Ricordate i nostri nonni? Guarda qui.
1: Certo.
0: Dove andiamo? Qui, guarda, fa vedere le stanze, sfoglia qua, i prezzi,
1: certo.
0: Alla fine il periodo. Poi è uscita di scena la brochure, no? Cioè ogni tanto,
1: sì.
0: Però tutto online praticamente. Quello che resiste dei tempi andati è il passaparola.
1: Vero, verissimo, perché ci sono anche le recensioni che puoi trovare, già quelle sono.
0: Ma ti fidi di meno dell'amico che c'è stato e torna entusiasta, capito?
1: Dipende dall'amico sempre. Dipende dallo standard dell'amico.
0: In ogni caso, che succede? Che se è l'intelligenza artificiale a dare suggerimenti sulle varie segnalazioni, ok, le persone si documentano, ma poi bisogna anche entrare nei favori dell'intelligenza artificiale se sei un albergo, altrimenti quella ti schifa.
1: Pure quello.
0: Per forza.
1: Pure lì devi essere simpatica e carina.
0: È una battaglia per la sopravvivenza al momento nel settore alberghiere, perché si stanno tutti riorganizzando per essere più visibili all'intelligenza artificiale. Cioè, se tutto si fonda ormai sulla domanda all'intelligenza artificiale, dove vado? Qual è l'albergo migliore? A Milano? Che ne so. E tu non sei visibile come albergo per l'intelligenza artificiale.
1: È la fine.
0: E so dolori, Mary,
1: No, ragazzi, veramente vi sono vicina.
0: Ma ti dico di più, che oggi c'è un articolone sul Corriere che parla di questo e si cita anche il fatto che fra non più di 5 anni, vedremo alberghi dove robot e intelligenza artificiale collaborano perfettamente con il personale umano.
1: Mi sembra quando avevo 10 anni in quinta elementare, anni 80, e mi dicevano come lo vedi il futuro? Con le macchine volanti!
0: Ma aspetta, ti dico di più. L'avatar anticiperà il bisogno del cliente. Io dico, ma lo vogliamo ancora? Fa uno sforzo con quella testa o no?
1: Esatto, ma poi soprattutto l'accoglienza è quella cosa che l'intelligenza artificiale non ti potrà mai dare. Il sorriso della receptionist o del receptionist, per esempio, che ti dice, che quando dici scusi, puoi salire con me questa persona un attimo e poi va via, no, per esempio, no? Bellissima.

0: come Tom Sawyer in riva al fiume, che suono la mia chitarra che mai vista in vita mia.
1: Mary, noi ti questa conosciamo canzone. E abbiamo tutti capito che hai il debolone per Di Martino e per questo pezzo.
0: Per questo pezzo sì, l'oro del fiume assolutamente. Di Martino su Radio Capital. Sì, però io mi ci vedo, no? A che bel film, Tom Sawyer.
1: Senti, visto che secondo me bisogna porre un argine all'intelligenza artificiale anche quando se ne parla.
0: Brava.
1: Chiuderei con una piccola segnalazione.
0: Sì.
1: Oggi su Repubblica c'è un'intervista di Alberto Angela.
0: Sì.
1: A colui il quale firmò il film AI Intelligenza Artificiale, sì, che è Steven Spielberg, ed è un'intervista bellissima, lunghissima, non staremo qua a prenderne degli stralci, se siete interessati la leggete. E Alberto Angela da fan parla di come gli è apparso Spielberg in video per poter fare

0: pensavo in sogno per potersi
1: fare l'intervista. No. Ma al di là di questo, siccome c'è il nuovo film che ha Disclosure Day, dove si racconta la presenza degli alieni sulla Terra,
0: sì,
1: Albert o Angela Spielberg ha confidato: se gli alieni arrivano, io sono pronto.
0: Oh.
1: Allora, a Steven, diglielo te.
0: Allora, Stefano.
2: Perché Steven è Stefano.
1: Stefanino?
2: Stefanino? Steven è Stefano.
0: Allora, a Spielberg, meglio così, Franco.
3: E Spielberg?
0: A Spielberg.
1: C'era anche un libro di Matteo Maffucci che si intitolava Spielberg ti odio.
0: Con amore.
1: Sì.
0: No, è un anno che questa dice sempre la stessa storia. Cioè, tra poco sarà un anno che dice sempre la stessa storia.
1: No, è un anno,
0: devi mettere
1: un anno
0: in
1: che,
0: fila.
1: Mary, perché è un anno che sono a Radio Capital.
0: Certo, sono anni e anni e anni.
1: Incredibilmente lunga carriera radiofonica contempla il fatto che io l'abbia detto in tutte le radio dove ho lavorato.
0: Ecco, che non sono state manco tanto tanto poche. Non tantissime, ma non poche.
1: Vabbè, il giusto.
0: In televisione l'hai mai detto?
1: No.
0: Vedi?
1: Non me l'hanno fatto dire, non avevo il potere lì, capito?
0: Allora, se gentilmente possiamo dirlo anche in televisione. Comunque, via Massena 2, tra mezzogiorno e le 14, quando soprattutto c'è Flavia Cercato.
1: Certo, finché siamo in onda
0: finché
1: dalle 12 alle 14,
0: certo.
1: Se si dovesse mai cambiare orario,
0: sempre quell'orario lì.
1: Stay tuned.
0: Esatto, sempre
1: non vi sbagliate.
0: Di Flavia Cercato. Spielberg dovrà prendere un altro numerino. Su, dai.
4: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C. Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
5: Di nuovo è il nostro momento. Perché noi aspettiamo tutta la settimana.
0: Sì.
5: Arriva il sabato.

0: Mezzogiorno e le Due.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
5: In collaborazione con Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
6: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
5: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema, solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
10: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
11: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici

0: Elettrici Hisense. Avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
6: Ciao, sono Tabata.
7: Io Matteo.
8: E io Mirko.
6: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
7: Cosa fate qui, dottore?
9: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
7: Perché lo fate?
9: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
6: Grazie.
8: Ora dove andiamo?
6: In un altro centro la nostra famiglia.
7: Ce ne sono 28 in Italia.
10: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
11: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.

0: A Thousand Miles, Vanessa Carlton su Radio Capital, 13:38 minuti. Quello che state ascoltando è Fattore C.
1: Ci piacerebbe molto condividere con voi questa notizia.
0: Ci piace.
1: Che ci ha incuriosite, ci piace farlo, ci piacerebbe,
0: ci piace.
1: Quindi lo faremo.
0: Lo faremo.
1: Sì, direi più o meno così. E è stata querelata
0: allora,
1: nel 2019 la signora.
0: Non è una roba carina. E quindi
1: no, allora è successo. Allora, ricomincio da. Vado ancora un passo indietro.
0: Un passo indietro,
1: okay?
0: Vai.
1: Siamo nel Piacentino. Una consigliera comunale dice: allora lì da questa biblioteca mi tirate via tutti i libri che sono dedicati all'orientamento dell'ideologia gender. Se si parla di ideologia gender, via tutti i libri dalla biblioteca. Questo è stato anche scritto su un post di Facebook, dove tra i commenti è arrivato il seguente, virgolettato: ma tu sai cos'è una biblioteca?
0: Sì,
1: era una domanda porta,
0: sì,
1: anche secondo me in maniera
0: con un
1: educata.
0: Garbo in educazione direi infinita,
1: cioè,
0: io non mi sarei diciamo espressa in questo modo, come ben si sa, insomma non mi esprimo
1: certo,
0: così in maniera garbata.
1: Certo, non ti esprimi mai in questo modo, però siccome si parla di un'istituzione culturale, cioè di un luogo fisico dove vai a prendere dei libri che hanno un obiettivo, e l'obiettivo è quello della documentazione,
0: esatto,
1: di permettere la lettura accessibile a tutti
0: e di tutto,
1: e anche su tutti i temi, gli argomenti, altrimenti cos'è? Censura di biblioteca? Insomma, la
0: non esiste, cioè non dovrebbe esistere, è esistita, ma
1: allora la consigliera comunale si è imbizzarrita, ha detto: questa mi ha chiesto ma sai cos'è una biblioteca? Forse quando è successo il tutto, che era il 2019, ancora non si leggevano i commenti sui social che leggiamo oggi, perché adesso
0: sarebbe di peggio.
1: La causa la devono fare i singoli più tre quarti della loro palazzina, perché tirano giù chiunque, familiari, parenti, condomini, e
0: vero,
1: con insulti di ogni genere. Però sai cos'è una biblioteca? Ufficialmente è una vicenda chiusa, la Cassazione ha chiuso il processo iniziato nel 2020, io voglio dirvi che si dibatteva.
0: No, ma veramente l'ha portata in tribunale?
1: Certo, ma sai cos'è una biblioteca? È stato dibattuto dal 2020 a oggi.
0: No, ma poi dice perché? Poi dice perché i processi.
1: Ma la giustizia.
0: Ecco, ma dice perché? Perché succedono cose così? Ma sì, dibattiamo per 5 anni una minchiata di questa portata, diciamo, se scuoi pedale.
1: Ecco, però diciamo che la politica piacentina dell'epoca si era molto risentita. Ma sai cos'è
0: una biblioteca?
1: Basta rispondere: sì, certo, lo so, un'istituzione culturale che poi permette a tutti gratuitamente di accedere alle informazioni che desidera.
0: E come dire a me: la sai la taglia 42? No, non

0: al centro della musica, questa radio qui, Radio Capital. 13:47 minuti, Ron, Flavia, noi dobbiamo salutare Romano, non diremo nient'altro, ma lo vogliamo salutare perché probabilmente avrà perso anche un cliente quest'oggi, però comunque.
1: No, io voglio dirlo.
0: No, scusami. Non lo leggere.
1: No, invece lo voglio dire. Dobbiamo leggere solo quelli che ci insultano. Allora, Romano, ti dico che ci hai caricato di grande aspettativa e di grande agitazione, perché uno che ti dice avrei un cliente, ma l'ho posticipato così finisco di ascoltare il programma, mi responsabilizza molto.
0: Sì.
1: Allora, Romano, io lo farò per te quest'ultimo intervento.
0: Ecco, al centro della musica lo fa.
1: Ad personam, come faceva Romano qualcuno ai tempi che furono. Come se fosse cambiato qualcosa, cioè una persona un po' che va in giro dappertutto.
0: Adesso non fare la polemica.
1: No,
0: così. Allora, dai,
1: volevo dirti, sì, caro Romano, che se ancora non hai fatto
0: gli altri possibilmente, cioè possono anche chiudere, spegnere la radio, è solo Romano,
1: l'hai già fatto
0: così
1: un qualche ritocchino. Adesso noi siamo certe della tua assoluta avvenenza.
0: Assoluta, certo.
1: Però
0: che
1: nel
0: sì,
1: nel caso in cui uno, sai, con il passare del tempo dice sì, mia moglie
0: una
1: si è fatta filler, botox, sì, le labbra, non sai che bonazza, io non voglio sfigurare accanto,
0: certo,
1: a lei, un po' come Trump accanto a Melania.
0: Che so, vabbè, pure te però.
1: Lo sai, l'abbiamo detto ieri.
0: Sì, appunto.
1: E
0: sì,
1: allora volevo chiedere a Romano, se l'hai fatto il ritocchino,
0: ecco,
1: non sentirti in difficoltà.
0: No.
1: Non sentirti solo.
0: No.
1: Perché i ritocchini degli uomini stanno aumentando alla velocità del razzo. E non lo sto dicendo io, ma il report dell'Accademia Americana che si occupa proprio della vostra faccia dal punto di vista plastico e chirurgico.
0: Che fanno?
1: Che il 92% dei chirurghi plastici dichiara di avere pazienti uomini.
0: Ma
1: un tempo non era così.
0: Nel senso bio, come si chiamano?
1: Tutto. Allora, gli uomini in pole position c'è la glabella. Cos'è la glabella?
0: Cioè, ti levano tutti i peli?
1: No!
0: No!
1: Glabro. Quella è quando sei glabella è quell'area cutanea ossea situata al centro della fronte, quindi quando tu fai la ruga perché sei
0: le due
1: molto
0: rughe qui è sì,
1: pensieroso, gli uomini come elemento, come guaio principale hanno questa ruga al centro della fronte, è sempre molto profonda, invecchia, li infastidisce e quindi vanno a farsi dare un'allergerita. Dunque
0: Mary. Botox.
1: Lì solo il botox si può fare.
0: Vabbè.
1: E poi chiedono, tra l'altro, come ormai come le donne, no, però non mi date l'aspetto frizzato, eh.
0: Esatto, deve essere più
1: una
0: morbido.
1: Una riduzione, cioè dice che aumenta la consapevolezza proprio sulla base di quello che nel tempo poi si è visto fare dalle donne,
0: esatto,
1: che hanno iniziato per prime.
0: Esatto.
1: Le cose che fanno di più gli uomini sul volto sono la stimolazione dei fibroblasti.
0: Che?
1: Ricordatevi, se non avete i fibroblasti, siete in un
0: nessuno
1: mare dei guai. Perché i fibroblasti sono quelli legati alla produzione di collagene, capito?
0: Ah,
1: se tu stimoli i fibroblasti, stimoli il tuo stimoli quel che resta del tuo collagene.
0: Quanto collagene in tutto il mio corpicino.
1: Comunque l'ingiustizia mai superata che l'uomo brizzolato è fico, la donna con i capelli grigi è vecchia, secondo me dovremmo ricorrere al giudice.
0: Si sta andando a farmi la tinta, infatti, io tra poco.
1: Fai benone.
0: Ecco.

0: Paradise dei Coldplay ci porta belle belle alla fine del programma e anche alla fine della settimana.
1: Ecco, belle belle non lo so, però nel weekend faremo di tutto per tornare splendenti. Lunedì.
0: Sì, lunedì.
1: Che sia un meraviglioso weekend.
0: Alle 12 ci ritroviamo. Ciao amici.
2: Di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
3: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
4: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
3: Develey ti salsa la vita!
5: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
6: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
7: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
8: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
6: Parola di Giorgio,
9: Gabriele
8: e Furio.
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio. Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000.

0: chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
13: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
14: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
15: Questo è per te. Prendilo.
16: Non mi serve un padre.
17: It's a shame that you can't go back.
15: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
12: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
18: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
19: La spesa intelligente.
20: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
21: Siamo in radio, non si vede nulla.
20: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
22: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
23: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Gli avvocati italiani della flottiglia valutano di denunciare Israele per tortura. È in corso la fase di raccolta delle testimonianze degli attivisti sequestrati in acque internazionali dall'IDF e detenuti per 2 giorni in Israele. Sono poi rientrati quasi tutti in nottata in Italia, una cinquantina sono attualmente in ospedale a Istanbul. C'è anche un italiano ricoverato per le lesioni riportate durante la detenzione. È pronta una nuova bozza di accordo tra Iran e Stati Uniti, è stata redatta con la mediazione del Pakistan, a riportarlo è la rete TV Al Arabiya. Il testo prevede 9 punti, in cui c'è anche un cessate il fuoco immediato, garantita la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Mar di Oman. In Italia scoperta un'app pirata per vedere film, serie TV e partite a prezzi molto più bassi rispetto agli abbonamenti delle piattaforme. Riccardo Quadrano.
24: L'operazione della Guardia di Finanza ha un nome significativo, Tutto Chiaro, perché ad essere oscurata è un'applicazione che una volta installata consentiva ai clienti di accedere ai contenuti a pagamento di diverse piattaforme, tra cui Sky, DAZN, Netflix, Disney Plus e Spotify. Il tutto grazie a un sistema molto evoluto che cancellava la tracciabilità dei pagamenti illegali dai 40 ai 130 euro all'anno, perché effettuati in criptovalute. A spanne il metodo costava alle aziende danneggiate un mancato incasso di almeno 300 milioni di diritti. Le fiamme gialle intanto sono pronte a colpire i primi abbonati all'app pirata, per il momento 1 migliaio. Per loro le sanzioni vanno dai 154

0: ai 5.000 euro.
1: Due meloni venduti per 31.000 euro. A Sapporo, in Giappone, si è tenuta la prima asta stagionale per accaparrarsi i frutti più costosi del mondo. Il prezzo è motivato dalla particolare lavorazione dei meloni di Yubari. Saranno esposti presso il supermercato del grossista che se li è aggiudicati, poi ci sarà la degustazione. Appuntamento alle 15 con Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone africano avanza prepotentemente sull'Italia, regalando tanto sole e un deciso aumento delle temperature. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno pressoché sereni ovunque, salvo per qualche innocua nube sparsa al nord-est, senza alcuna conseguenza. In serata e nella prossima notte possibile formazione di alcuni addensamenti al sud, ma in genere sempre senza fenomeni associati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: comunque Pezzone, eh?
1: Ah beh, non c'è dubbio Pezzone. E poi è bello il messaggio di Elena che dice: qualcosa mi dice che oggi sarà una puntata ancora più pazzesca.
2: Dice?
1: Beh, certo.
2: Sulla perché fiducia, oggi, così, sulla fiducia, sì, proprio, sì.
1: Oggi, cari amici di Radio Capital, la puntata del venerdì, che classicamente noi chiamiamo Power to the People, perché è una puntata dove le canzoni ce le avete suggerite voi, non sì, sul momento, ma lunedì scorso, esatto, quando vi abbiamo dato l'argomento. Mm-hmm. È sempre una puntata piena di belle canzoni, anche inaspettate. E in questo sì, caso ancora più inaspettate, perché il paletto che vi abbiamo dato lunedì era una canzone che mi ero dimenticato, e poi invece l'ho riscoperto. Per ecco, cui, insomma, è bella cosa.
2: Comunque, per dire, Alan Parsons Project, che abbiamo appena ascoltato con Mamma Gamma, penso che sia l'unico, uno dei rari produttori, cioè neanche produttori, ingegneri del suono, che si è permesso il lusso di fare una carriera solista grazie ai Pink Floyd.
1: Sì, e allora l'ingegnere del suono di Dark Side of the Moon, di tante cose del Pink Floyd. Detto, ma sai cosa ti dico? Faccio i dischi anch'io. Voglio dire, non è che non fosse capace.
2: È come se la dama di compagnia della regina Elisabetta fosse diventata regina a sua volta.
1: Diciamo che il mestiere l'aveva imparato.
2: Sì,
1: più o meno,
2: per carità.
1: È tutto sommato una metafora abbastanza che ci sta.
2: Sì,
1: cioè, se
2: sì,
1: tu vai con lo zoppo, impari a zoppicare.
2: Beh, certo,
1: se
2: certo,
1: tu fai i dischi dei Pink Floyd, impari a fare i dischi, non c'è dubbio.
2: Anche il titolo chiaramente faceva riferimento a magari.
1: Certo, a un album dei Pink Floyd che si chiamava Mamma Gamma. Erano Alan Parsons Project, l'album era Eye in the Sky dell'82. La richiesta era di Matteo, che dice: quanto è bella questa canzone, due giorni fa mi è riapparso in casa il CD doppio e l'ho riascoltato.
2: Vedi?

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: E tra l'altro a proposito di quello che può ricordare una canzone dell'82 come Mamma Gamma di Alan Parsons Project, Davide dice ed è subito sigla Rai anni 80, perché questa
2: era
1: una canzone
2: di qualcosa?
1: Non lo so, però ci sta che lo fosse, nel senso che comunque era un brano strumentale.
2: Se qualcuno ha notizie e ricordi riguardo un'eventuale sigla che avrebbe utilizzato appunto Mamma Gamma, ce lo dica al 342 342 2190.
1: Secondo me era una roba tipo TV7. Quei settimanali di giornalismo della Rai che andavano a questa sigla.
2: Ci
1: qua.
2: Può comunque stare, sì.
1: Scrivetecelo. Ciao Mixo, come
2: Ciao,
1: stai?
2: Ciao Luca, tutto bene? Siamo in attesa di accontentare le vostre richieste, che oggi veramente sono belle, ma anche di accogliere un ospite. Ieri abbiamo avuto Paola Turci, oggi una seconda signora che finalmente si presenterà negli studi di Roma, per cui insomma avrò modo di accoglierla io, e sarà Fiorella Mannoia.
1: Grande Fiorella Mannoia, grande artista, siamo contenti di averla ospite qui, ma intanto ascoltiamo ancora delle canzoni che voi ci avete suggerito. Fabio dice: ho riscoperto recentemente i Creedence Clearwater Revival, per me caduti nel dimenticatoio. Effettivamente questa è una canzone che non tanti si ricordano, però ve la facciamo ricordare noi. Si chiama Green River, Creedence Clearwater Revival. Yeah.

0: amico che ha richiesto questo pezzo dei Clash, perché neppure io me lo ricordavo, dal primo disco, no, dei Clash, 1977. Mirko dice: qualche anno fa ho comprato il vinile con i CD di The Clash, c'ero cresciuto negli anni 90 ma non me lo ricordavo. Bellissima, molto molto punk puro.
1: Allora, se mi ricordo, ma questo sono sicuro che un po' di gente che ci ascolta è familiare con i romanzi di Nick Hornby, il famoso romanzo Alta Fedeltà di Nick Hornby, che è un romanzo in cui il protagonista stila continuamente delle classifiche di qualsiasi cosa.
0: È vero.
1: E in una delle classifiche del romanzo, che era la classifica i migliori primi pezzi di seconda facciata, c'era Janie Jones dei Clash.
0: Ah, perché iniziava la seconda facciata.
1: Iniziava la seconda facciata. Credo che fosse quello. Insomma, comunque confermatemelo se siete dei lettori di Nick Hornby.
0: Nel frattempo, riguardo a Mamma Gamma, qui sono arrivate un sacco di informazioni, ma una in contraddizione con l'altra.
1: Esatto.
0: Dai Chicago Bulls durante la presentazione della squadra. Poi sigla promo domenica, sprint.
1: Sigla di mixer anche.
0: Di blitz.
1: Poteva essere la dribbling. Sigla di un sacco di programmi. Dribbling.
0: Vai a capire.
1: Comunque, tant'è che era una bella sigla in ogni caso.
0: Senza dubbio. Prossima richiesta, un pezzo da un disco meraviglioso che si chiamava Houses of the Holy del 73 dei Led Zeppelin. Un pezzo che metti in evidenza John Paul Jones, che è sempre stato un po', diciamo, nelle retrovie, bassista e tastierista e arrangiatore specialmente dei Led Zeppelin. Questa è la richiesta a Lucio e dice: la canzone che avevo dimenticato è No Quarter dei mitici Led Zeppelin, la versione live è ancora meglio, ma insomma la versione live durava tipo mezz'ora, quindi forse meglio di no.
1: Certo.
0: Ce l'ascoltiamo l'originale dallo studio, appunto da House of Holy, qui su Radio Capital, la richiesta di Lucio, che ringraziamo perché ci dà l'opportunità di risentire questo pezzo che ha un'atmosfera unica quando poi inizia a cantare.
1: Lo stesso Lucio diceva: la versione live è ancora meglio.
0: Vabbè, certo. No Quarter.

0: Sai perché i concerti, sapete perché i concerti dei Led Zeppelin negli anni 70 duravano anche fino a 4 ore? Perché praticamente alcune canzoni le dilatavano tantissimo perché c'era un assolo in mezzo, in questo caso di No Quarter c'era appunto l'assolo di pianoforte di John Paul Jones, per cui arrivavano a durare anche 40 minuti per pezzo e quindi insomma non finivano più. Bellissima No Quarter, che è stata richiesta, abbiamo detto, da Lucio.
1: Da Lucio. Allora, Rob, a proposito del fatto che abbiamo citato Ormi, dice: ma un torneo dei vostri con protagonisti i libri legati alla musica? E questo ci offre il destro per dirvi che da lunedì prossimo comincia un torneo pazzesco.
0: Sì, molto.
1: Un torneo nuovo che si è inventato Mixo.
0: Sì.
1: Molto divertente, secondo me. Sì. Secondo me. Di quelli proprio sfidanti, ma non vi diciamo niente.
0: Esatto, si spera che appunto ci sia una grande partecipazione, proprio come se uno tenesse per una squadra di calcio o per l'altro, no?
1: Sì. Ecco. Quindi non abbiamo finito con i tornei, no. Gli splendidi, sì, eccetera.
0: Sì,
1: vediamo.
0: Sì. Ci portiamo verso l'estate, sì.
1: Sì, giochiamo intanto, giusto?
0: Sì. Everybody play the game. Tutti potete giocare, a meno che non abbiate già portato a casa un premio negli ultimi mesi, perché sennò è meglio evitare.
1: Certo.
0: Oggi ci sono in regalo due biglietti per il film evento Bowie, The Final Act, distribuito da Madison Picture in sala solo il 25, 26 e 27 maggio. Radio Capital è orgogliosamente partner del film. Ci sarà una domanda, tre opzioni di risposta, una delle quali corrisponde alla risposta esatta.
1: Allora, la domanda è la seguente: negli anni 90, con il lancio di Bowienet, David Bowie dimostrò di essere anche un pioniere del mondo digitale. Quale tipo di servizio offriva il sito Bowienet? Questo marchio Bowienet, sì. che cos'era? Risposta A:
0: un sito internet.
1: Risposta B:
0: un operatore telefonico.
1: Risposta C:
0: una web radio.
1: Ok, allora, Bowienet era un sito internet, un operatore telefonico, una web radio. 342-342-2190 per avere in regalo due biglietti per andare a vedere al cinema Bowie The Final Act.
0: Esatto.
1: Pronti?
0: Via!
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e tanta musica. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
4: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
3: Dai, poteva andare peggio.
4: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
3: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
5: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura

0: Bibi Telurisia, tempo speso bene.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
12: Siamo noi. Ci riconosciamo, ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Simrules. Scopri di più su sim-italia.it.
13: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Come On Eileen, un gran successo del 1982 dei Dexys Midnight Runners, un gruppo decisamente molto british.
1: Dai,
0: che al di fuori dei confini, insomma, non è che avesse gran successo, a parte questo pezzo. Come On Eileen, che ricorda Pino, che l'ha richiesta in quanto canzone un po' messa nel dimenticatoio.
1: E altre canzoni dei Dexys Midnight Runners erano state richieste da altri ascoltatori, tra cui Gaetano da Carovigno, posto che mi sta nel cuore. Ma adesso noi invece andiamo a Lecce. Carovigno è dove che sia Carovigno, dove io vado in vacanza, esattamente. Dove vivo per un terzo dell'anno.
0: Io ho sempre adorato la Puglia, ma tu me la stai facendo uscire da tutti i pori.
1: Ma sentiamo cosa dice Dario, che invece chiama da Lecce. Ciao Dario, diglielo un po' a Mixo della Puglia, che
0: va bene. Conosco la Puglia, ci sono stati.
2: È un posto meraviglioso.
0: Ma lo sai?
1: Hai visto?
0: Lecce in particolar modo.
1: Lecce è una città meravigliosa.
0: Perché c'è un barocco bellissimo, poi ci sono dei posti di mare meravigliosi, è molto carino, sì.
2: Purtroppo per la musica live non è un periodo florido in città questo, ma va bene, ci si riprende.
1: Perché? Ma scusami, ma la Puglia è il posto dove tutti suonano dappertutto che sembra la Giamaica, perché dici così? Qual è il problema? Sì,
2: nella Valle d'Itria, a Lecce hanno chiuso tutti i club, però.
1: Ah, che miseria.
2: Perché? Negli anni 2000 si suonava anche nelle salumerie.
0: E perché ha chiuso tutto? Scusa, non capisco.
2: Non lo so,
0: decisioni.
2: Scelte economiche, scelte anche politiche,
0: no? Complimenti. Molto complimenti.
1: Dario, tu sei musicista di che tipo? Cioè, cosa suoni? Con chi suoni? Che genere fai?
2: Io suono il basso elettrico prevalentemente, poi attualmente mi sono buttato nelle produzioni anche. Registrazione, sono molto appassionato. Poi ho un gruppo che si chiama Gli Avvocati Divorzisti, con cui facciamo un revival anni 60.
0: Senti, ma fammi una curiosità, tu suoni il basso con che stile? Cioè col plettro, con le dita, con lo slap? Perché il basso, insomma, è molto versatile.
2: Io sono molto d'accordo con la tua filosofia sul basso punk british, quindi io sono molto plettro. Molto Fender Precision, vecchia scuola.
0: Con postura, col basso praticamente sulle ginocchia, perché lì deve stare qua.
2: Ovviamente, ho dovuto alzare per vecchiaia, diciamo che incombe, però.

0: disco. Comunque sempre basso.
1: Beh,
0: lo
1: sai che
2: del disco incombeva.
1: Qualche anno fa dalle nostre parti in Salento c'è passato per un po' di giorni Paul Simonon dei Clash, il bassista. Ha fatto La notte della Taranta, sì.
2: Ah, ecco.
0: Sì, fece La notte della Taranta. Vabbè, l'anno scorso c'è stato il concerto dei Public Image Limited, io non ci sono potuto andare perché lavoravo, ma li avevo visti da poco a Praga in viaggio, quindi va bene.

0: eccetera, no, bisognava telefonare a un numero, quindi offriva il servizio di connessione sostanzialmente.
1: Sì, sì. E poi faceva quel rumore piri piri piri piri, piri, piri, mezz'ora di piri piri piri. Benissimo, okay, va bene.
2: Dario, mi sa che ci vediamo quest'estate in qualche situazione in cui si suona.
0: Io me lo auguro. Il signor De Gennaro, ho avuto il piacere di incrociarlo un paio di volte quando mi trovavo a Milano, ma siccome di persona, se non ho uno strumento in mano, sono molto timido, poi non l'ho mai salutato.
2: Vabbè, ci saluteremo. La prossima volta lì, sono Dario, quello che ha vinto il Capital Game.
0: La prossima volta gli stringo la mano. Mi sarà un piacere se mi trovo a Roma.
1: Grazie, caro, altrettanto. Continua a suonare, viva i bassisti.
0: Sono un grande ascoltatore.
1: Beh, grazie mille.
2: Ciao Dario.
1: Ciao.
3: Capital Game. Everybody play the
1: game. I bassisti sono sempre quelli un po' nell'ombra, no? Prima lo dicevamo di John Paul Jones, per cui insomma, però sono fondamentali.

0: devo pensare a una delle mie donne ideali, puramente dal punto di vista estetico, che insomma lascia il tempo che trova perché non la conosco personalmente, ma proprio come ideale femminile estetico, Carly Simon rientra nei miei gusti.
1: A chi lo dici?
0: Insieme a, però insomma tu basta che respiri, no?
1: No, no, non è vero. No, no, no, nego questa cosa. No, basta che respiri, no? Una selezione, anzi, feroce. E devo dirti che a un certo punto, cioè, quando uscì l'album di Carly Simon che c'aveva dentro Your So Vain, che si chiamava No Secrets, mi sembra.
0: Sì, bellissimo.
1: Quella copertina lì. Ma io credo che chiunque dovrebbe, cioè, guardarla e dire: una foto di copertina di un disco se deve fare così, ecco. Cioè, è proprio quella roba lì,
0: sì, sì,
1: cioè, era
0: bella.
1: Di una bellezza incredibile.
0: Ma poi
1: infatti,
0: elegante, raffinata, insomma, poco americana.
1: Sì. Sì, sì, sì. E se ci pensi, era la moglie di James Taylor, il quale
0: sì.
1: aveva. Beh, a un certo
0: anche
1: punto James
0: molto
1: Taylor
0: bello,
1: molto bello.
0: Bello,
1: infatti, ci assomigliamo. L'ho detto, me l'ha detto lui, l'ha detto, are we brothers? James Taylor a me mi ha detto, are we brothers? Ci assomigliamo. E quindi grazie ad avermi dato del bello,
0: sì,
1: e del potenziale ex marito di una come Carly Simon, volendo. Sì. Comunque la cosa bella, io su James Taylor, quando l'ho conosciuto, è venuto qui, insomma, ci siamo rivisti anche un'altra volta, ho pensato, ma pensa a questo, che a un certo punto della sua vita aveva come discografici i Beatles,
0: sì,
1: come moglie Carly Simon,
0: sì,
1: e come migliore amico John Belushi, che può volere di più dalla vita uno così.
0: Veramente.
1: Cioè, meraviglia. Dopodiché sapeva anche scrivere delle canzoni fantastiche.
0: Ed è anche sopravvissuto, perché essere amici di John Belushi, insomma, non era semplice. O
1: esatto,
0: stavi dietro a Belushi, hai capito.
1: Era Roberta da Iesi che ha richiesto Nobody Does It Better di Carly Simon, tra l'altro uno dei migliori temi da film di James Bond della storia.
0: Anche questo, è vero.
1: Era il film, era La spia che mi amava,
0: sì,
1: il decimo film di James, della serie di James Bond, insomma Roberta diceva, ho riascoltato questo pezzo, mi avete sbloccato un ricordo. E già che ci siamo, saluto anche Mario che ha mandato un messaggio dopo la telefonata del suo amico Dario, invece quello che ha vinto il Capital Game,
0: okay,
1: perché Mario che ci ascolta è un personaggio, tu non te lo ricorderai perché non abitavi a Roma all'inizio delle radio private, ma
0: no,
1: era uno dei primi grandi personaggi delle radio private romane, aveva il nome d'arte Salomè, ed è stato il primo
0: Salomè,
1: personaggio radiofonico italiano, credo romano, smaccatamente, diciamo, effeminato, come dire, cioè smaccatamente gay alla radio.
0: Ah,
1: no?
0: Ecco perché Salomè.
1: Salomè, perché, ma era fantastico e aveva un seguito incredibile,
0: bene,
1: di persona. Adesso abita a Lecce, per quello che da tanti anni.
0: Ciao Mario.
1: Sì, grande Salomè. Grande Mario.
0: Troppa bella Salomè. Allora, Fabio da Fossano richiede questo pezzo che tutti avevamo dimenticato, forse era anche un bene, non lo so. Si intitolava Sissi.

0: Taste of your tears, il sapore delle tue lacrime, questa era Kinga, pure questa me l'avevo completamente dimenticata, per cui che ringrazio Ivan che l'ha riscoperta e ce l'ha riproposta, bravo.
1: Che stiloso che era King, stavamo dicendo qua, era proprio un grande stile. Allora, per Alex da Napoli che ci ha chiesto come si chiamava la band di prima, eccetera, è che erano i Dexys Midnight Runners, però non si, cioè, diciamo, è un nome un po' complicato. Noi abbiamo, Mix ed io, abbiamo due rispettive pagine Facebook, la sua si chiama Master Mixo, la mia si chiama Luca De Gennaro _ Radio Capital, lì alla fine di tutte le puntate viene pubblicata interamente la scaletta della puntata, per cui se avete qualche dubbio di titolo andate lì, Master Mix oppure Luca De Gennaro Radio Capital. Tra poco Fiorella Mannoia con noi a Radio Capital.
2: Con questa crei l'atmosfera, con loro scopri cose nuove.
3: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica

0: me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: In collaborazione con Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
5: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
4: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
14: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun! Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
13: Ah, lo rifacciamo?
15: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
16: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
17: Siamo in radio, non si vede nulla.
16: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
18: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
19: Senti come nasce il risparmio.
20: Oh, wow!
19: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
21: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
22: Le notizie delle 15, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. La Procura di Roma valuta i reati di tortura e violenza sessuale, oltre al sequestro di persona, per la cattura da parte degli israeliani e degli attivisti della flottiglia abbordata in acque internazionali. I magistrati hanno acquisito i video diffusi dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir per verificare la presenza di italiani. Già ascoltati alcuni attivisti rientrati, tra cui il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Una cinquantina di attivisti, tra cui un italiano, sono invece ricoverati a Istanbul per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. La polizia britannica sta indagando sull'ex principe Andrea per presunti reati sessuali nella residenza reale. Silvia Mobili.
0: Si aggrava la posizione del fratello minore di Re Carlo. Gli investigatori ascolteranno una donna che sostiene di essere stata portata nel 2010 nella residenza di Windsor per scopi sessuali. La polizia cerca inoltre testimonianze da altre potenziali vittime. 3 mesi fa Andrea era stato arrestato all'alba, accusato di abuso delle proprie funzioni pubbliche per aver condiviso informazioni riservate con Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense pedofilo morto nel 2019. Ma ora le accuse potrebbero essere allargate a presunti reati sessuali. La polizia è in attesa di ottenere copie integrali prive delle parti oscurate dei documenti Epstein. Al momento non sono state formulate accuse formali nei confronti dell'ex principe Andrea, che continua a dichiararsi innocente.
22: Un 55enne è morto con il suicidio assistito in Lombardia, lo fa sapere l'associazione Luca Coscioni. L'uomo, malato di sclerosi multipla dal 1999, si è autosomministrato il farmaco letale dopo la richiesta alla ASL Lombarda. Il suo è il terzo caso nella regione, il 17° in Italia. Lo sport, una curva per Guardiola. L'allenatore lascerà il Manchester City a fine stagione dopo 10 anni e 20 trofei. Al 55enne verrà intitolata la rinnovata curva nord dello stadio Etihad. Prossima edizione di Capital News alle 16.
9: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
20: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in

0: 30 giorni. Leggings Wham. Tu lo indossi, lui lavora.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.AIL.it.

0: Che bella! I treni a vapore, Fiorella Mannoia che è qui con noi, meravigliosa.
1: Buongiorno a tutti.
2: Ciao Fiorella.
1: Ciao.
0: Luca è a Milano,
1: sì.
0: Noi siamo qui
2: ciao,
0: in studio di Roma. Io ho subito una domanda da farti, perché Fiorella appena mi è apparso ha detto: ma chi è mia nipote? Ma qual è la tua beauty routine quotidiana? Fammi capire, ragazza, cioè...
2: Beh. Ah, con mia nipote per via dell'età, cioè
0: ma
2: sembrava
0: sì, cioè,
2: tua
0: roba,
2: nipote, ho capito adesso.
0: È imbarazzante, sta benissimo.
1: Siete gentili, un po' è frutto della genetica, perché su quella, sulla pelle io si può fare poco, se cade, cade.
0: Sì,
1: E per fortuna...
0: Non cade.
1: E per fortuna mamma e papà, tutte e due, avevano una struttura proprio forte, per cui a loro devo ringraziare. E un po' ci stai attenta, no?
0: Certo.
1: Un po'
0: brava.
1: Ti alleni, cerchi di mangiare bene, cioè, cerchi di contrastare. Stare.
0: Anche fisicamente, poi vuol dire tu sei una sportiva da sempre, perché hai fatto la stunt woman, quindi è oggettivamente brava, complimenti.
2: Continua a essere sportiva, cioè
1: sì,
2: continua a fare attività.
1: Sono ritornata in palestra, era un po' che non ci
2: brava.
1: Andavo, però ho detto no, lo devo fare, per cui ho ricominciato.
0: Certo.
2: Allora, Fiorella Mannoia non è qui a Radio Capital per parlare di beauty routine, ma per parlare di un tour, di un beauty tour, di un bellissimo tour che si chiama Fiorella canta Fabrizio Ivano Anime Salve. La canzone che abbiamo ascoltato è una canzone di Ivano Fossati,
0: sì,
2: che Fiorella ha magistralmente interpretato un bel po' di anni fa, e qui c'è una tournée che omaggia, Anime Salve poi era il titolo anche di un album che vedeva la collaborazione di Fossati e De André, però omaggia questi due grandi cantautori. Raccontaci l'idea, insomma, come nasce tutto quanto.
1: L'idea è nata perché quest'anno sono 30 anni dall'uscita di Anime Salve.
0: Sì. E, disco quanto mai attuale,
1: l'ultimo disco di Fabrizio,
0: sì,
1: scritto a quattro mani appunto con Ivano. E allora ho pensato che era il momento storico giusto per poter riproporre un disco che fa riflettere su tanti temi.
0: La voglia.
1: E allora, siccome abbiamo un po' di carenza di storie, ecco, proprio che le storie passino attraverso le canzoni, che le storie che inducono il pensiero,
0: certo,
1: no? A riflettere su certi temi. In Anime Salve si parla di rom, si parla di transessuali,
0: certo,
1: e si parla di solitudine, per cui
0: tutti temi che non sembrano più coinvolgere la gente, perché c'è una sorta di regressione,
1: sì,
0: no?
1: Non so per quale motivo, un po' mondiale, non soltanto italiano. Più il mondo diventa complicato e crudele e terribile come in questo momento, più sembra che la musica, le canzoni si siano alleggerite,
0: sì,
1: per cui
0: una contraddizione,
1: sembra una contraddizione. Infatti credo che in questo momento storico credo sia importante riportare quelle canzoni. Fondo poi con Ivano c'è stata una mia lunga collaborazione,
0: certo.
1: Ivano per me è mio fratello, per cui troppi anni che ci conosciamo. Fabrizio anche, ho avuto la fortuna e l'onore di conoscerlo, per cui credo che facendo una tournée di questo tipo, io che sono di quella generazione lì, che con loro sono cresciuta, soprattutto con Fabrizio De André, che mi ha cambiato la vita,
0: certo,
1: perché come tanti della mia generazione io ero adolescente quando sentì per la prima volta Tutti morimmo a stento,
0: certo,
1: e per me c'è stato un prima e un dopo nella mia vita.
0: Ti capisco.
1: Per cui gli devo anche tanto della mia formazione, per cui ho detto qui sto nuotando nel mio mare, perché è un mare musicale che conosco bene e che ha formato la mia vita, non solo artistica, anche la mia vita proprio.
2: Senti Fiorella, a proposito, allora Ivano Fossati per fortuna prima di abbandonare le scene ha frequentato parecchio i nostri studi.

0: Udi, abbiamo sì. fatto tante cose insieme alla radio. Fabrizio De André, io non ho mai avuto l'onore di conoscerlo, né di, come dire, com'era? Tu che appunto ci hai avuto a che fare, com'era personalmente Fabrizio De André?
1: Beh, innanzitutto mi ricordo di lui il suo senso dell'umorismo. Vedi. Aveva un umorismo sarcastico.
2: Che uno non lo direbbe, invece.
1: Era tagliente, era irriverente.
2: Ecco.
1: Era
2: intelligente.
1: Intelligente. Sì. Vabbè, bisogna essere intelligenti per essere ironici.
2: Sì.
1: Per cui quello è la cosa che mi ricordo di più. Mi ricordo anche che io non avevo avuto mai il coraggio di dirglielo nei momenti in cui ci siamo frequentati di cosa ha significato per me.
2: Sì,
1: ho un ricordo nitido di
2: un po' difficoltà, no?
1: Sì, mi vergognavo.
2: Certo.
1: Mi ricordo un ricordo nitido di un concerto di Ivano Fossati a Milano. Negli ultimi, noi eravamo spettatori, ero seduta vicino a Fabrizio, per cui durante i bis in genere ci si alza, no? Per non avere la calca, dopo ci siamo spostati sotto al palco e guardavamo gli ultimi canzoni di Ivano da dietro il palco. Io, approfittando di quel buio, gli dissi che non è sicuramente quello che le stavo dicendo non era una novità per lui, ma che a me aveva cambiato la vita. Per cui
0: e lui che ti ha detto?
1: Lui mi ha abbracciato forte e mi ha dato un bacio sulla testa.
0: Che grande.
2: Che era più che sufficiente.
1: Sì, per me bastava così.
2: Beh,
1: ecco,
2: certo.
1: Che si deve dire in quei casi?
2: Devo,
1: no?
2: Devo dire che sei infaticabile, perché stavo guardando le date dei tuoi concerti prossimi, Venturi. C'è veramente. Ne fai una ogni giorno, perché cioè, sei instancabile.
1: Ci credi che non lo guardo il calendario?
0: No, non guardarlo. Va detto che dopo la data zero a Capanno, provincia di Lucca, che sarà tra qualche giorno il 24, poi ovviamente
2: 24
0: diciamo
2: giugno.
0: Che 24
1: giugno,
0: giugno
1: sì.
0: Certo, giusto tra un mese, vero? Il tour comincia ufficialmente e non poteva non cominciare da Genova,
1: sì.
0: Con due date, 27 e 28, all'Arena del Mare, Porto Antico.
1: Beh,
0: e quindi insomma chiaramente era
1: dovevamo
0: doveroso,
1: partire,
0: no?
1: Da lì,
0: certo,
1: ecco,
0: certo.
1: Partire da lì.
0: Vedo un bel 26 agosto San Pancrazio Salentino, provincia di Brindisi, ci sono, per cui me lo segno già sull'agenda.
2: Luca okay. È nato a Torino, vive a Milano, ma è uno sponsor ufficiale della Puglia.
0: Della Puglia, esatto. Esattamente.
1: Lo capisco.
0: Senti, allora ascoltiamo una tua versione del Pescatore e poi
2: ci
0: chiacchieriamo ancora del tour di Fiorella Mannoia, che si chiama Canta Fabrizio Ivano, Anime Salve, oggi a Radio Capitale.

0: La versione di Fiorella Mannoia di Il Pescatore, che risale addirittura al 1979, infatti Internosti mi stava dicendo, Fiorella, che la versione che proporrete dal vivo sarà un po' differente.
1: Certo. Questa è una versione così datata.
0: No, vabbè, ma suona ancora bene.
1: Sì, suona bene, però.
2: Ma del 79, quindi esattamente l'anno in cui anche la PFM rifaceva De Andrea dal vivo. E rifacevano Il Pescatore lo stesso anno, 79.
1: Vedi,
2: pazzesco, incredibile.
1: Non ci avevo mai pensato.
2: Beh, bello. Senti, Fiorella, io ti devo fare una domanda. Allora, sì, specialmente attraverso l'iniziativa bellissima Una Nessuno 100.000, che raccoglie soprattutto grandi cantanti, diciamo, dell'universo femminile italiano, no? Di nuova generazione e di generazioni precedenti. Tu, tra le cantanti giovani che hanno molto successo in questo momento nel pop italiano, ci vedi qualcuna che può ambire a, come dire, a diventare una signora della canzone come te, come Laura Pausini, come Giorgia, come Elisa, insomma, con quella solidità artistica che voi avete?
1: Ma sai che c'è questo, solo il tempo potrà dirlo.
0: È vero.
1: Perché, per esempio, viene in mente Madame, che è diversa da me, naturalmente,
2: certo,
1: giustamente, perché ha un'altra età, un'altra.
0: Lei scrive sia i testi che le musiche,
1: sì,
0: giusto?
1: Per cui credo, però solo il tempo, se dureranno nel tempo, se riusciranno a crescere insieme alla loro musica. Ecco, mi vengono in mente, ci sono delle cantanti. Beh, non so se. Ci sono anche delle ormai cantanti affermate, c'è Emma, c'è, certo, Alessandra Moroso, insomma, ormai sono delle realtà.
2: Mm-hmm. Certo, assolutamente.
1: Per cui, però, tutto sta a vedere come riusciranno all'evoluzione, no? Che c'è inevitabile nella nostra vita.
0: Certo. Sono convinto che. Come ti presenti dal vivo? Cioè, che tipo di formazione c'è? Che tipo di spettacolo sarà?
1: Guarda, sono molto contenta di come si sta sviluppando. Saremo 12 persone.
0: Alla faccia.
2: Mamma mia.
1: Sì, perché vorremmo fare quasi tutto, cioè praticamente tutto live, senza usare
0: campionatori.
1: E soprattutto sarà tutto quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo in una versione tra virgolette etnica, ecco, per cui dando un sapore che era un po' il sapore anche
0: di Fabrizio
1: negli ultimi anni,
0: certo,
1: ma anche di Ivano, e lo stesso sapore che ha il disco Anime Salve, che in fondo ha questa struttura etnica. Ecco, per cui siamo tanti, perché ci sono

0: sono tanti strumenti
1: che ognuno esprime,
0: sì.
1: E poi una domanda inevitabile, tanto tu non ti tiri indietro in questo periodo veramente di sfacelo mondiale, tu hai stai sempre in prima linea, non ti chiudi la bocca a rischio anche di non piacere a qualcuno, chi cazzo se ne frega, scusa
0: appunto,
1: l'espressione, ecco. E, come...
0: tanto io gli insulti sui social non li leggo mai,
1: esatto.
0: Per cui proprio non mi interessa proprio, mi esatto. Possono pure insultare, sì, ogni tanto do un'occhiata, ma
1: volevo farti proprio i complimenti perché non voglio parlare di me, ma anch'io esprimo le mie opinioni e non me può fregare di meno.
0: No,
1: se qualcuno
0: io non
1: mi
0: sono arrivata alla mia età dopo, no, ho 72 anni.
2: Non è possibile, ne dimostri tipo 20 di meno, cioè non esiste.
1: La beauty routine no,
0: però ci sono, ho 72 anni, ho più di 50 anni di carriera. Voglio avere la libertà di dire quello che l'ho sempre fatto, però soprattutto in questo momento e soprattutto in questo momento storico.
1: Certo.
0: Cui prendo posizioni.
1: È fondamentale, sì.
0: Prendo posizioni sulla Palestina, prendo posizioni su quello che sta succedendo, prendo posizioni anche su questi due individui che stanno mettendo a fuoco il mondo, perché
1: sì,
0: sia Trump
1: di,
0: che
1: Netanyahu
0: stanno
1: sì.
0: mettendo a fuoco il mondo. E non voglio tacere, per cui voglio esprimere tutto il mio sdegno
1: esatto
0: nei confronti di quello che sta succedendo.
1: Sono d'accordissimo con te.
2: Brava Fiorella, è bello ospitare una persona che le dice chiare,
1: ma
2: insomma,
1: assolutamente
2: le cose.
1: Ma voglio dire, ma qual è il problema, tra l'altro?
0: Io posto tutti i giorni,
1: anch'io.
0: Io condivido e posto ogni giorno perché la gente ha diritto di sapere quello che succede. Sai, una volta non c'era la possibilità di sapere quello che succedeva, perché oggi con i social hai la guerra in diretta, cioè quello che succede lo vedi tutti i giorni.
1: Certo.
0: E questa mancanza, quello che mi spaventa di più, soprattutto delle classi dirigenti, questa mancanza di empatia. Io dico, ma come andate a dormire notte? Come fate a chiudere, a guardarvi allo specchio?
1: Sì. Quando poi siamo bombardati costantemente da immagini, da storie.
0: È possibile che non prendete una posizione?
1: Sì, assurdo,
0: state lì
1: assurdo.
0: Che dice non condivido, non approvo, ma non condivido,
1: non capisco. Informati, voglio dire.
0: Ma
1: no?
0: Io dico, ma porca miseria, ma cosa aspettiamo che l'Europa intera si metta d'accordo per mettere delle sanzioni? Ma Putin giustamente gli hanno messo 21 pacchetti di sanzioni.
1: Esatto, quell'altro neanche mezzo.
0: Ma è possibile che a quell'altro un richiamo, una sanzione a Ben Gvir, ma che gliene frega quello della sanzione?
1: Ma infatti,
0: ma che gli importa?
1: Ma guarda, lasciamo stare.
0: Ma come che gliene importa quei quattro coloni che dice abbiamo sanzionato?
1: Terribili,
0: i coloni?
1: Terribili.
0: Ma che cosa? Ma ci state prendendo in giro?
1: Sì.
0: Dai, diciamolo chiaro, non mi provocare.
1: No. chi comanda tutto lì, no, fra i due che abbiamo citato, fra Trump e Netanyahu?
0: Sì, perché chissà cosa ha in mano che noi non sappiamo.
1: Compresi gli Epstein Files.
0: Ecco, appunto, l'idea mi va subito lì, no? Cosa hai in mano per poterlo ricattare a quel punto? Per cui, io non lo so, io credo che insomma...
1: Da un certo punto di vista io quando penso a queste cose qui sono contento di non essere un ventenne, perché che mondo si prospetta per questi ragazzi?
0: Lo so, però si fanno sentire,
1: Sì,
0: io credo che lo schiaffo morale che i giovani hanno dato all'esito del referendum
2: E quello è stato importantissimo,
0: quello dobbiamo ringraziarli. Io andai il 25 aprile, festeggiai il 25 aprile al Quarticciolo, che fanno una festa bellissima organizzata da ragazzi meravigliosi, e li ringraziai, era la platea tutta giovane, ho detto io vi ringrazio,
1: certo.
0: Noi vi dobbiamo ringraziare, io personalmente vi devo ringraziare perché avete dimostrato più buonsenso
1: dei
0: di noi
1: adulti,
0: adulti.
1: Certo.
2: E noi ringraziamo te per questa visita. Ricordiamo questo tour che parte il 24 di giugno e andrà avanti all'aperto, diciamo, fino al 7 settembre, con un'ultima data niente di meno che alla Reggia di Caserta. Fantastica.
1: Poi a ottobre
2: il 7
1: si prosegue con i vari teatri.
2: I teatri
1: si va avanti
2: infatti.
1: Ottobre, novembre, vedo.
0: E poi il 21 di settembre all'Arena di Verona, una nessuna 100.000. Ritorniamo.
1: Vedi,
2: certo.
0: Sì, ritorniamo lì.
1: Ci sarà anche una diretta televisiva?
0: Io spero di sì. Però siamo adesso, questa cosa qui la stanno valutando loro, però la televisione ci sarà di sicuro, e ci sarà anche una raccolta fondi, insomma.
1: Bene.
0: Noi con i nostri progetti andiamo avanti, e io ringrazio tutti perché da quando l'ho annunciato a un concerto di Ligabue sono andata a Milano perché Luciano ha scritto una canzone e ce l'ha donata, per cui sono andata sul

0: suo palco ho annunciato la data dell'Arena di Verona e i biglietti sono andati via.
1: La roba, via.
2: Fantastico.
0: Giro di bene, poco, bene, senza sapere neanche il cast, pensa, per cui ormai si fidano
1: fiducia,
0: talmente
1: certo.
0: tanto di noi, per cui voglio ringraziare tutti per la fiducia che ci ha accordato.
1: Bellissimo. Ve lo meritate, evidentemente. Grazie.
2: Fiorella Mannoia, sempre un piacere averti con noi a Radio Capital. Quando vuoi, le porte di questa radio sono
0: grazie.
2: Aperte per
0: sì,
2: te.
0: Sì. Io vi ringrazio per la libertà che mi avete dato.
1: Ma figurati, guarda, benvenga questi discorsi e la gente che veramente ha il coraggio di farlo, che poi
0: grazie.
1: Ce ne vuole veramente poco di coraggio.
2: E noi chiudiamo doverosamente chiudiamo con un duetto tra te e Ivano Fossati, che tu hai registrato di una canzone di Chico Buarque, giusto?
0: Sì, o che sarà.
2: O che sarà. Sì. Grazie Fiorella.
0: Ciao a tutti.
1: Grazie.
0: Grazie a tutti.

0: Il meglio della dance, selezionato da Andrea Prezioso. Sweet dreams are made of this. Capital Party, ogni sabato sera dalle 22. Solo su Radio Capital.
1: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
3: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000 unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Anche stanotte zero riposo.
9: Allora cambiamo sistema letto.
8: Non è il momento di spendere.
9: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
10: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: In collaborazione con Radio Capital.
13: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro li abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?

0: Vi ricordate le acconciature dei Thompson Twins? Mamma mia,
1: sì.
0: Antigravità,
1: esatto.
0: Sì. Mamma mia, cioè, delle impalcature, delle cofane in testa. A proposito della l'ospitata che abbiamo fatto con Fiorella Mannoia, sempre molto puntuale, sempre molto lucida mentalmente, tantissimi complimenti per quello che dice, per come lo dice, perché lo dice. C'è qualche commento che dice: no, via la politica dalla radio. Ma ragazzi, questa non è politica, questa è coscienza sociale, personale, e prendere una posizione contro qualcosa che non va bene. Ok?
2: Sì. E poi perché via la politica dalla radio?
0: Appunto, sempre, neanche se fosse una bestemmia.
2: Parlare del mondo vuol dire parlare di politica.
0: Esatto. Ecco, oh, ma porca miseria. Allora, questa era la richiesta di Christian, che si era dimenticato Hold Me Now dei Thompson Twins, poi l'ha riascoltata su Spotify e quindi adoro, ha scritto con tante O alla fine.
1: Adoro, esatto. L'album si chiamava Into the Gap 1984. Oggi vi abbiamo chiesto, o meglio, lunedì vi abbiamo chiesto di dirci per la puntata di oggi delle canzoni che vi eravate dimenticati che esistessero, poi improvvisamente vi sono ritornate in mente o le avete riascoltate, appunto come ha fatto Christian su quella di Thompson Twins, ha detto: ma toh, questa canzone non me la ricordavo, ma è proprio bella. Renzo da Brescia, per esempio, si è ricordato dopo tanti anni questa canzone del 1972, che era veramente bellissima, dall'album Uomo di Pezza.
0: Detto anche uomo di pizza all'epoca, si dice.
1: Gioco di bimba.

0: rigorosamente su una unica gamba come un fenicottero, suonava Ian Anderson, chiaramente il leader di Jethro Tull, che recuperava questo pezzo, che non è un pezzo di Jethro Tull, questo è un pezzo che risale a 2000 anni fa.
1: Di Bach.
0: Bureda, Stand Up, 1969. Simona l'ascoltava da bambina perché suonava il flauto traverso.

0: mamma mia, l'ho riscoperta di recente, ma non suono più il flauto. Sarà contenti i vicini di casa.
1: Dopo tanti anni, vabbè, ma il flauto non è che dà fastidio ai vicini di casa, ma sai, la batteria.
0: Quando sei lì piripiripi tutto il giorno, esatto, gli manderesti.
1: Tra l'altro, l'indomito Ian Anderson, il leader dei Jethro Tull, ormai anche lui ottuagenario più o meno, ritorna in Italia con i Jethro Tull a luglio per la sessione estiva del loro The Curiosity Tour, si chiama così. Porto Recanati 8 luglio, il 10 a Pistoia per il Pistoia, poi Pistoia Blues Festival, l'11 luglio a Mantova e il 17 luglio a Cagliari. Per la cronaca, avendoli visti tante volte anche negli ultimi anni, il povero Ian Anderson suona benissimo ancora il flauto, ma non riesce più a cantare, nel senso che non ha più voce.
0: Peccato.
1: Ma no, perché poi Ian Anderson non ha mai studiato da cantante, nel senso che però... ha sempre sforzato troppo la voce. Finché era giovane andava bene, ma quando l'età è avanzata non ci arriva proprio.
0: Inconfondibile la sua voce, riconoscibilissima, sì, però sì, molto bella, devo dire.
1: Quindi non riesce ad andare sulle note alte e già da diversi anni ormai ha un cantante d'appoggio, cioè uno che canta le sue parti e lui si, più o meno si limita a suonare il flauto e a fare le introduzioni delle canzoni.
0: Beh, certo. Vabbè. Ultima richiesta accontentata per oggi, sono troppo contento che Antonio da Napoli abbia richiesto un pezzo del Battiato che io amavo di più, quello degli esordi, quello della musica elettronica, quello di Fetus, Pollution sulle corde di Aries. Nella fattispecie Antonio ha scelto Arechna Mess, dice riscoperto dal passato, questo disco appunto del 72 che si chiama Pollution, al contrario si legge Se mancherà.
1: Vabbè, sai che non ci ho mai pensato in 52 mancherà, anni
0: neanch'io,
1: che Arechna Mess è Se mancherà al contrario. Beh, la prima volta, grazie Antonio da Napoli.
0: Però c'ha un senso questa cosa, perché il testo di Arechna Mess, cantato da Battiato, a un certo punto lui canta al contrario.
1: Sì, sì, sì,
0: e dice Ate noi parete le volusci, soframate nereiti in orfane de tem.
1: Ah, te la sai a memoria?
0: Al memoria? Sì, sì, a memoria. Ok. Oh, la mia adolescenza l'ho passata ascoltando Franco Battiato, adoro. Ciao Franco, ovunque tu sia, Arechna Mess.

0: Tram. Mi ricordo solo che finiva per Tram.
1: No, Tem, non Tram.
0: Tem, ok,
1: sì,
0: vabbè.
1: Sì.
0: Arek Names, Franco Battiato a chiudere la puntata di oggi in cui ci siamo sbizzarriti a trasmettere le canzoni che voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ci avete suggerito sulla base del paletto che noi vi abbiamo dato lunedì scorso.
1: Esatto.
0: Buon weekend a tutti, ci sentiamo lunedì prossimo alle 14. Grazie a Alex Paletta, Jennifer Engelman, Stefania Tringali. Ciao Mixo, cosa fai questo weekend?
1: Ma andrò al mercato.
0: Perfetto, al mercato.
1: Se
0: andate al mercato, trovate.
1: Eccitante, sì.
0: Andate al mercato e trovate Mixo.
1: Esatto.
0: Così almeno non mi dite più dov'è Mixo? Al mercato.
1: Al mercato.
0: Dico. Perfetto. Ciao.
1: Grazie.
0: Buon weekend a lunedì.
1: Buon weekend a tutti. Ciao.
2: Ciao. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
5: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
6: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
4: Parola di Giorgio,
7: Gabriele
6: e Furio.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
11: Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
12: Pronto? No direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
13: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
14: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
15: My Movies presenta.
16: Inizia dicendomi perché sei qui.
17: Mi serve un vestito.
16: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
17: Non sapevo dove altro andare.
15: Il premio Oscar Anne Hathaway.
17: Non volevo tagliarti fuori,
16: ma lo hai fatto.
17: Non puoi odiarmi davvero.
16: Oh sì che posso.
15: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
17: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
15: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
18: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
19: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
20: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
21: Ciao,
7: Ciao, sono Tabata.
20: Io Matteo.
21: E io Mirko.
7: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
21: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
7: Cosa fate qui, dottoressa?
22: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
20: Perché lo fate?
22: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
7: Grazie.
21: Ora lo andiamo
7: in un altro centro la nostra famiglia.
20: Ce ne sono 28 in Italia.
23: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
24: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
25: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
26: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
27: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
28: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Possibile l'annuncio di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran nelle prossime ore? Secondo la televisione Al Arabiya, i punti del piano prevedono un cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. Negoziatori di Pakistan e Qatar sono in viaggio per Teheran. Le recenti violenze dei coloni in Cisgiordania sono senza precedenti, scrivono in una dichiarazione congiunta Regno Unito, Italia, Francia e Germania, che chiedono al governo israeliano di intervenire. Intanto la Procura di Roma valuta anche i reati di tortura e violenza sessuale nell'inchiesta sulla cattura degli attivisti della flottiglia abbordata in acque internazionali. Una cinquantina di attivisti, tra cui un italiano, sono ricoverati a Istanbul per le lesioni riportate durante la detenzione in Israele. Il ministro degli esteri Tajani ha parlato con i colleghi europei della proposta di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir.
29: Sto già parlando anche in queste ore con tutti i ministri europei perché ci possa essere una decisione in tempi rapidi che infligga sanzioni a Ben-Gvir. Adesso sto parlando con tutti i ministri dell'Unione Europea per valutare come e quando decidere. Io mi auguro che la prossima riunione, adesso c'è un vertice informale a Cipro la settimana prossima, la prima riunione formale, mi auguro che si possa prendere una decisione.
28: Il rischio epidemico da Ebola in Congo passa da alto a molto alto, fa sapere l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'OMS comunica anche che c'è un nuovo positivo al lantavirus in Olanda e un membro dell'equipaggio della crociera Ondius sbarcato a Tenerife. In tutto i casi accertati sono ora 12. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha lecco per la chiusura della campagna elettorale per le elezioni locali. Una consigliera comunale della Lega scrive sui social: «Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione e disoccupato che passa di lì e ci fa un favore?» Così ha scritto Deborah Piazza, facendo riferimento alla strage di pochi giorni fa a Modena, sospesa dal partito. Solidarietà a Schlein anche dalla maggioranza e dalla premier Meloni. Al torneo tra le scuole scoppia una maxi rissa. Due ragazzi finiscono in ospedale. Andrea Lucatello.
30: È successo a Colleferro, a pochi chilometri da Roma, dove una partita di calcetto durante un torneo scolastico è sfociata in rissa e due adolescenti sono finiti in ambulanza al pronto soccorso, uno addirittura con un trauma cranico, picchiati da una decina di coetanei. L'appuntamento per le due squadre dell'Istituto Foralba era per mercoledì al Palazzetto dello Sport, dove si disputava il ritorno della finale di calcio a 5. Dopo un normale fallo di gioco è scoppiata una lite tra alcuni calciatori in campo. In poco tempo la situazione è degenerata. Non solo i giocatori in campo hanno iniziato a colpire i due ragazzi, ma si sono aggiunti altri anche dagli spalti, dando vita a una vera e propria aggressione nei confronti dei due malcapitati. Sulla vicenda indagano i carabinieri.
28: A Christian Chivu il premio come miglior allenatore dell'edizione della Serie A che sta per concludersi, un ulteriore riconoscimento all'allenatore dell'Inter, campione d'Italia. Capital News torna alle 17.

0: 17. Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
1: Nelle prossime ore serali e notturne è possibile formazione di alcuni addensamenti al sud, ma in genere sempre senza fenomeni associati. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa o irregolare al nord-ovest, senza piogge e con clima piuttosto caldo, sereno o velato al centro-sud. In giornata qualche isolato rovescio potrebbe verificarsi quasi esclusivamente sui rilievi alpini orientali e sul basso versante tirrenico. Per il resto nessuna variazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: È venerdì e c'è la mia sigla preferita di Capital Records. Bella questa, bella, bella, bella. Allora, salve amici, sono Marco Biondi, questa è Radio Capital. Maurino è in regia, c'è Elisa in redazione, siamo al completo anche oggi per portarci reciprocamente insieme fino alle 18. Abbiamo iniziato la seconda parte di Capital Records con Michael Jackson, perché si parla tanto di Michael Jackson grazie al film Michael, campione di incassi, bellissimo, ma si parla tanto di Michael Jackson per varie cose. Per esempio, notizia dei giorni scorsi: il grande musicista Drake, milionarissimo, coproprietario del Venezia Calcio e varie cose, collezionista di gioielli, di memorabilia e grande fan di Michael Jackson oltretutto, pare abbia speso $365,000 ad un'asta in Francia per acquistare un paio di slip usati appartenuti a Michael Jackson. Ora, io capisco il feticismo, capisco l'ammirazione ed essere fan di qualcuno, però diciamo che $365,000 per un oggetto del genere, boh, poi ognuno fa quello che vuole con i propri soldi, questo è chiaro. Ma di Michael Jackson in realtà si parla anche di altre cose, grazie a Dio, un po' più utili, perché se amate Michael Jackson, attenzione, su Sky sta arrivando The Michael Jackson Story. Sono 4 puntate che andranno in onda su Sky Documentaries a partire dal 27 maggio, 2 puntate andranno in onda mercoledì 27 maggio, quindi mercoledì prossimo, e altre 2 mercoledì 3 giugno, e andranno in onda alle ore 21:15 su Sky Documentaries, e saranno 4 puntate che racconteranno tutta la storia di Michael Jackson. Quindi se siete fan, come lo siamo noi qui a Radio Capital, non potete assolutamente perdervela. Quindi ci tenevo in modo particolare a segnalarvi questa cosa, e da qui è un attimo arrivare a confrontarci noi e voi, come sempre facciamo, su quelli che sono i documentari più belli a livello musicale che ci sono in giro in questo momento. Ce ne sono tantissimi, ne avete visti alcuni voi? Perché io ne sto vedendo un sacco sui vari canali e ce ne sono veramente di molto belli. Ne consigliate un po' se ne avete visti, che magari possiamo darvi consigli a qualcuno che invece non sa dell'esistenza di questi documentari. 342-342-2190, documentari o anche serie di artisti di musica che avete visto in questi giorni e che volete consigliare. Intanto arriva la doppietta nostra su Radio Capital, doppietta oggi che ci porta in 2 brani del 1970, accomunati anche dal fatto che sono 2 ex componenti dei Beatles, ma con un lavoro solista. Pensate se i Beatles non si fossero sciolti e questi brani insieme ad altri sarebbero poi andati a finire in un nuovo album dei Beatles, che bellezza sarebbe stata. Eccoli qua, doppietta.

0: Doppietta del 1970 con due ex Beatles con i loro progetti solisti. Beh, i Beatles si erano sciolti proprio quell'anno, ma John Lennon pubblicava proprio in quell'anno il suo secondo singolo Instant Karma e George Harrison se ne usciva con un album intero triplo che conteneva anche My Sweet Lord. Doppietta di oggi su Radio Capital, mentre stavo leggendo i vostri messaggi sui documentari o le serie TV, insomma, a livello musicale, a carattere musicale che state consigliando. Volevo subito sentire un vocale, partiamo con questo intanto, dai.
1: Ciao Marco, io sono andata 2 giorni fa a vedere i film dell'Iron Maiden e ogni mattina mi alzo ancora con le canzoni che me le canto tutte, troppo bello, tante cose non le sapevo. È stata una bella cosa.
0: Beh sì, questi film, questi documentari servono per apprendere tante cose in più di quella band. Questo degli Iron Maiden è nei cinema, poi nei cinema c'è anche, vi ricordo settimana prossima, quello di David Bowie. Anche oggi vi regaleremo un accredito per 2 persone per vederlo. Nina Simone consiglia Alberto, mi ha veramente toccato nel profondo. Alberto ci ascolta da Vienna. Ciao Alberto, in tanti consigliate Billy Joel con So It Goes, ne avevamo già parlato, trovo che sia veramente bellissimo, lo consiglio anch'io. E poi Simone invece consiglia un documentario sul grande Enzino Iannacci, dice è stato un percorso tra risate, arte e umanità, tanta musica con ospiti, lo danno su Rai 5, benissimo, anche quello è da vedere. Novità adesso invece su Capital, il nuovo di Sienna, Spyro.

0: Ogni favola è un gioco, questo è Edoardo Bennato su Radio Capital. Amici, attenzione perché tra poco rispondo a un messaggio di Giovanni che scrive: oggi che album si celebra? E ne abbiamo anche oggi uno da celebrare, lo faremo tra poco. Celebriamo l'anniversario di un grande album dei Queen, lo sveliamo fra poco, ma a questo proposito vi chiedo, dovendo scegliere, qual è il vostro album dei Queen preferito in assoluto, se ce n'è uno? 342-342-2190.
1: Con questa guidi verso casa.
2: Well, it isn't for the money, and it's only for a while.
1: Con loro ti tieni aggiornato.
3: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
4: Hai fatto la passeggiata per cui contapassi?
3: No, non ne ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
1: TG0. Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital, solo bella musica.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Che fitta il dente!
7: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
8: Quando imparo a risparmiare.
7: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
8: Solo sentirti mi torna il sorriso.
9: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
10: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo, dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
11: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
12: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
10: Parola di Giorgio,
13: Gabriele
12: e Furio.
14: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
15: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
16: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: sono Tabata.
1: Io Matteo.
2: E io Mirko.
0: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
2: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
0: Cosa fate qui, dottore?
3: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
1: Perché lo fate?
3: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
0: Grazie.
2: Ora dove andiamo?
0: In un altro centro la nostra famiglia.
1: Ce ne sono 28 in Italia.
4: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
5: Senti come nasce il risparmio.
6: Wow!
5: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
7: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
8: Il padre biologico della bambina è deceduto, separato?
9: No, ho deciso di avere un figlio da solo.

0: Questo è per te. Prendilo.
1: Non mi serve un padre. It's a shame that you
0: can't go back. Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
2: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Capital Red Carpet.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Capital Red Carpet.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
10: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
12: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Questa è la via.
10: Dal 20 maggio al cinema.
4: Capital Red Carpet.
2: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Radio Capital. Solo bella musica. I want-

Down It All. Questi sono i Queen che ci introducono all'anniversario dell'album che festeggiamo oggi. L'album si chiama The Miracle. Voi avete detto un sacco di titoli fortissimi, belli. A Night at the Opera, molto citato. Innuendo, molto citato. Fra i vostri album preferiti dei Queen, Queen 2, molto citato. Ma questi hanno altre date di pubblicazione. Night at the Opera uscì a novembre, Innuendo a febbraio, Queen 2 a marzo. Insomma, oggi però, momento storico, oggi nel 1989 usciva The Miracle, che è un grande album, nonostante sia stato registrato in mezzo a mille problemi dei Queen, problemi fra di loro, litigi vari e tante altre cose, ma ne uscì un album veramente meraviglioso secondo me. E subito, senza perdere tempo, andrei già sulla prossima canzone, da The Miracle, sempre anniversario di un album uscito il 22 maggio del 1989. Su questo album c'era anche questa canzone.

0: Capital Game. Everybody play the game.
1: Che bella questa canzone di Negrita, vero? Si chiama Noi siamo gli altri, canzone dello scorso anno, quindi recentissima. E adesso, amici, su Radio Capital arriva il Capital Game. Sono Marco Biondi, siamo in diretta, Maurino in regia, Elisa in redazione. Tocca a voi adesso, perché io ho fra le mani l'ultimo accredito che vale per due persone per andare a vedere un film bellissimo, che è quello che si chiama Bowie The Final Act. Racconta gli ultimi tre decenni di David Bowie in una maniera mai raccontata prima. Vi consiglio di andarlo a vedere, sarà nelle sale, nel cinema, quindi solo il 25, 26 e 27 maggio, quindi lunedì, martedì e mercoledì prossimo. Io regalo un accredito per due persone a chi mi risponde a questa domanda molto facile, ma in questo gioco però nel Capital Game bisogna essere molto veloci. Amici, quale album di David Bowie vinse diversi Grammy Awards dopo la sua morte? Risposta A era Black Star, risposta B era Low, risposta C era Hunky Dory. 342 342 21 90.

0: California Love, questo è Tupac su Radio Capital. Adesso ci colleghiamo con Mauro dalla provincia di Treviso. Mauro.
1: Sì, ciao, sono Mauro.
0: Ciao Mauro, come stai?
1: Benissimo, benissimo. Sono appena tornato dal lavoro adesso e quindi...
0: Bene.
1: Ho sentito la trasmissione che sento spesso e quindi...
0: Bravissimo.
1: Sbagliati con David Bowie.
0: Bravo, bravo, bravo. Salutiamo tutti gli amici usciti dal lavoro di questo venerdì che sono in auto e ci stanno ascoltando. Mauro, allora mi dici qual è l'album di Bowie che vinse diverse Grammy Awards dopo la sua morte? Era Black Star Low oppure anche Dory?
1: Black Star.
0: Era Black Star vinse 5 Grammy Awards

0: postumi, fra cui miglior album. Dimmi, dimmi.
1: È uscito il giorno prima della morte, se non sbaglio.
0: Sì, esatto.
1: Beh, lui ci teneva tantissimo a finirlo prima di morire.
0: Col video di Lazarus, che ancora oggi quando lo vedo mi viene la pelle d'oca, veramente. Grande David Bowie.
1: Incredibile,
0: veramente, la parola giusta. Mauro, vatti a vedere questo film assolutamente, sì, Bowie the Final Act, nelle sale 25, 26 e 27 maggio. Per te un accredito per due persone. Con chi andrai?
1: Con mia sorella, grandissima fan di David Bowie.
0: Bene, bene. Come si chiama?
1: Laura,
0: un saluto anche a Laura, un bacio. Buon film, allora raccontacelo poi, mi raccomando. Okay.
1: Sì, tutt'altro, grazie, ciao.
0: Grazie a te, ciao Mauro. E adesso lì nella nostra redazione arrivano le ultimissime news.
2: Capital Game. Everybody play the game.
3: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna Capital Live.
4: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
5: Capital Live, 30 anni di bella musica.
6: Sul palco con noi ci saranno
7: Aria, Blu Vertigo,
8: Di Martino,
9: Alberto Fortis,
10: Santa Marea.
11: Capital Live.
12: Domenica 7 giugno, a partire dalle 16, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
13: L'ingresso è gratuito, non prendete impegni.
14: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Il cuore è il motore della tua vita, prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
17: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
23: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
24: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
25: My Movies presenta.
26: Inizia dicendomi perché sei qui.
27: Mi serve un vestito.
26: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
27: Non sapevo dove altro andare.
25: Il premio Oscar Anne Hathaway.
27: Non volevo tagliarti fuori,
26: ma lo hai fatto.
27: Non puoi odiarmi davvero.
26: Oh sì che posso.
25: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
27: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
25: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it. Stop that.
28: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno.

0: ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
9: Salse buone, signor! Salse Develey, due per uno, signor!
10: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo.
9: Develey ti salsa la vita!
11: Eh già, e da oggi anche la spesa. Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis. Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto. Massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
12: Le notizie delle 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Accordo vicino tra Stati Uniti e Iran, lo dice la TV Al-Arabiya, che come altri organi di stampa, compresa l'americana Axios, racconta del viaggio a Teheran dei mediatori pakistani proprio per definire i dettagli dell'intesa che può poi far partire la trattativa per la pace. Arriveranno domani in Italia le quattro salme dei sub italiani morti in un'immersione alle Maldive e recuperati nelle ultime ore. Non hanno voluto essere pagati i sub finlandesi che hanno recuperato i corpi. Enzo Panizio.
13: Siamo venuti per aiutare le famiglie, dicono i sommozzatori, che poi hanno raccontato il recupero. A Repubblica il caposquadra Sami Pakkarinen ha detto che pensa si sia trattato di un errore umano. Secondo lui l'attrezzatura che hanno usato non era da speleologia subacquea, non ottimale per una grotta a 60 metri di profondità. In quelle condizioni un sub esperto può farcela, ma il tempo a disposizione è poco, dice Pakkarinen. Anche le immagini pubblicate rafforzano l'ipotesi che della sabbia smossa abbia disorientato i sub, facendoli finire in un antro cieco della grotta dove hanno finito l'ossigeno nelle bombole. Una volta arrivati i quattro corpi partiranno le autopsie, la prima è in programma lunedì.
12: Il rischio epidemico legato al ceppo bundibugio del virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è passato da alto a molto alto, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha anche aggiornato le cifre dell'epidemia nel paese africano. Sono ora 750 i casi e 177 i decessi accertati. È record tra gli adolescenti europei dell'uso di sigarette elettroniche e prodotti alla nicotina. Ce ne parla Silvia Mobili.
14: Non è più soltanto il fumo tradizionale a preoccupare i medici. L'allarme oggi riguarda la nicotina in tutte le sue forme: sigarette elettroniche, dispositivi a tabacco riscaldato e bustine di nicotina da assumere oralmente stanno conquistando soprattutto le nuove generazioni. I dati sono emersi durante il congresso europeo dedicato alla lotta al tabagismo a Milano. In Europa circa 4 milioni di ragazzi tra i 13 e i 15 anni utilizzano prodotti del tabacco. In Italia, nella fascia d'età compresa tra i 18 e i 34 anni, i consumatori regolari di sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato sono quasi 1.700.000. Per i medici il rischio maggiore è che la nicotina venga percepita come qualcosa di moderno, accettabile e persino innocuo.
12: Una fuga solitaria ha caratterizzato la 13ª tappa del Giro d'Italia. Ha vinto Alberto Bettiol, primo al traguardo della tappa di 189 chilometri da Alessandria a Verbania. Prossimo appuntamento con Capital News alle 18.
15: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
16: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
17: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
18: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
19: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.

Jill Scott Aaron, questo si chiama, questo brano si chiama The Bottle su Radio Capital, è un brano che parla di aspettate un attimo, c'è qualche problema qui, ma ok, perfetto, a posto, abbiamo risolto. Un brano che parla di alcolismo e racconta un po' quella, descrive un po' quella che era la vita degli alcolisti che vivevano in un quartiere di Washington all'epoca, ma in realtà parla anche di altre cose, parla di problemi di tossicodipendenza, parla dell'aborto, della detenzione. È una canzone che ha un suo significato sociale molto molto importante. Jill Scott Aaron, il brano del 1974, lui era un grande poeta, un musicista, un attivista anche, è considerato da molti addirittura uno dei padri dell'hip hop, e sì, e ci sta, lui è nativo di Chicago, oltretutto ci sta assolutamente. Jill Scott Aaron ha aperto l'ultima ora di Capitol Records, amici, eccoci qua, quarta ora di Capitol Records, questo lungo pomeriggio che parte alle 14 con Luca De Gennaro e Mixo, e poi alle 16 arriviamo noi. Chi siamo noi? Marco Biondi presente, Maurino in regia presente, Elisa in redazione presente, e adesso con l'arrivo della quarta ora scatta il gioco dei cinque elementi come sempre. Ok, allora, quale sarà il brano che chiude la settimana, non solo la puntata di oggi di Capitol Records ma l'intera settimana? Questo è il primo elemento sonoro. Boh, dice un po' poco secondo me. Maurino, maestro Maurino, non lo so, non so da fuori come arrivano questi elementi sonori, eh. Io in cuffia lo sento e dico, boh, riascoltiamo? No, non ho idea. Cioè, so la soluzione chiaramente, ma se non la sapessi non mi verrebbe nulla. Ascoltiamo ancora una volta. Questo è il primo elemento sonoro, amici. Cosa vi dice questo elemento sonoro? Vi dice qualcosa? Vi richiama qualche canzone particolare? 342-342-2190. Vediamo un po' di dare un nome al protagonista e anche il titolo alla canzone. La prossima invece è di Bob Seger, Against the Wind. Sì.

Ligabue, ho perso le parole su Radio Capital, ho perso un po' di parole anch'io nel vedere alcuni vostri errori, amici. Abbiamo saltato il primo elemento sonoro, che era questo, riascoltiamo il primo, Maurino, era questo qua. Ecco, da questo elemento sonoro molti di voi hanno detto un po' di nomi che sono sbagliati e sono questi che vado a dirvi. Allora, non è Tony Esposito, amici, non è Pino Daniele, non sono i Genesis, non sono i Weather Report, non è Zucchero. Sentiamo ancora il primo. E quello era il secondo. No, sentiamo il primo. Non è Daniele Silvestri, non è Danarro, non è Tarzan Boy. No, sono tutti errori, amici. Allora, ascoltiamo il secondo elemento, dai. Eccolo qua, questo è il secondo elemento sonoro, quello vero, giusto? Sentiamolo ancora. 342-342-2190, di chi è questa voce? Qual è la canzone? Date un nome, chiaramente, date un titolo anche, perché anche questa sera sarà qualcuno di voi ad annunciare l'ultimo brano di Capital Records. Intanto volevo ricordarvi una cosa importante che riguarda noi di Radio Capital, perché torna Capital Jam, e Capital Jam tornerà venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco a Milano. Quindi sul palco tantissimi nomi, la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro, ci sarà un clima molto amichevole, ci sarà solo bella musica su quel palco, garantito. I biglietti sono già in vendita su ticketone.it. ripeto, Capital Jam venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Ed ora novità su Radio Capital, una novità che già conosciamo molto bene ma che continua a piacerci, anzi sempre di più, è il nuovo dei Duran Duran.

The Gingine, questo è David Bowie, immancabile su Radio Capital. Amici, stiamo giocando col gioco dei cinque elementi, due li abbiamo già ascoltati, se avete acceso la radio solo ora, tra poco faremo il riepilogo anche dei primi tre, ma intanto dobbiamo ascoltare il terzo elemento sonoro, che è questo. Questo dice tanto, questo è quel tan finale che dice molto. Riascoltiamo. Io dovrei darvi un po' di indicazioni adesso. Ora è vero anche che tanti di voi hanno già indovinato tutto, e voi che avete indovinato tutto e siete bravissimi, fra l'altro complimenti al primo che ha indovinato subito tutto dopo pochissimi secondi dalla messa in onda del primo elemento sonoro. Non mi ha messo il nome, però come nickname mi è uscito Seppia, quindi Seppia, riconosciti se sei tu bravo, sei stato il primo a dire tutto, artista e anche titolo della canzone. Qualche indicazione, allora, è un solista che canterà l'ultimo di oggi di Capital Records, è un solista italiano, un batterista, cantautore, percussionista, è di città di provenienza Napoli, e qui restringiamo chiaramente il cerchio. È uno che ha collaborato con un sacco di gente, da Quincy Jones a Chet Baker a Dizzy Gillespie a Deodato, Don Costa, Astor Piazzolla, Mina, Celentano, Dalla, Battiato, pensatene uno, lui ci ha collaborato. La canzone la presentò a un festival di Sanremo dell'88, vi do anche questa dritta, arrivò 18° su 26 posizioni, quindi boh,

0: fondo, ma fu il singolo più venduto di quel festival, perché fu un grande successo. Di chi sto parlando? Se avete indovinato tutto e capito tutto, fate il vostro vocale per annunciare voi l'ultimo di Capital Records, dite il nome, città da dove ci ascoltate, dite l'artista, che tra poco sveleremo, e anche il titolo della canzone. 342-342-2190.
1: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
2: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come?
3: Un camion di rose rosse.
4: Pour moi? Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Pronto?
15: No, direttore, è in vacanza, in Umbria.
14: Sarà più di un anno.
16: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
17: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Ciao, sono Neri Marcore e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
20: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.

0: Ren. Voglia di fare casa.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

Ancora secondo degli Smith, oggi abbiamo suonato per festeggiare il compleanno di Morrissey. Morrissey oggi compie 67 anni, personaggio particolare, insomma, nel bene e nel male, però geniale a livello musicale. Ha scritto e cantato cose da

0: storia della musica internazionale, ormai questo lo sappiamo. Morrissey, 67 anni, tanti auguri. Adesso noi torniamo invece al gioco dei 5 elementi, perché è arrivato il momento di svelare chi canta l'ultimo di Capitol Records. Vero, maestro Maurino? Chi ce lo svela oggi?
1: Al primo elemento ho pensato subito alla grandissima scuola dei percussionisti napoletani. Al secondo elemento, praticamente anche il titolo, Tullio De Piscopo, assolutamente il titolo non lo dirò perché ce lo teniamo.

poi la canzone con tutti i dati, insomma. Allora, sì, è Tullio d'Episcopo, amici. Qualcuno continua a dire Tony Esposito. No, non è Tony Esposito, Tullio d'Episcopo, l'abbiamo svelato a questo punto ufficialmente. E quindi qual è la canzone però di Tullio d'Episcopo? Perché ne ha fatte tante, quest'uomo. È quella del Festival di Sanremo del 1988 che vi dicevo prima. Ma qual è il titolo? Mettiamo insieme i pezzi, allora. Ecco i primi tre elementi sonori già ascoltati. Questo era il primo. Questo era il secondo. Ora abbiamo scoperto una cosa di Maurino, che il secondo elemento sonoro è sempre molto decisivo e definitivo, vero? Il secondo e il terzo. Sentiamo anche il terzo, allora. È vero, anche il terzo. Sentiamo il quarto. È quello lì. Riascoltiamo il quarto. Dai amici, tocca a voi, fuori la voce, 342-342-2190, fate un bel annuncio, sarete voi ad annunciare oggi l'ultimo di Capitol Records, fatelo tutti e qualcuno andrà in onda tra poco. Intanto mettiamo Beautiful People, una grande canzone di Ed Sheeran su Capitol.

Away, questo è Lenny Kravitz su Radio Capital, ultime battute di Capital Records anche per oggi, velocissimi col quinto elemento sonoro. Questo è l'inizio, amici, questo è un inizio famoso, riascoltiamo. Allora, dai, tocca a voi. Ultima chiamata, ultima possibilità per fare il vostro vocale, se ancora non l'avete fatto, 342-342-2190. Intanto una canzone meravigliosa di Todd Rundgren, si chiama Hello, It's Me.

0: Hello, it's me. Questo è Todd Rundgren, quasi in chiusura di Capitol Records. Amici, resta un brano solo da ascoltare e uno da annunciare. Chi lo annuncia oggi?
1: Ciao Radio Capital, ciao a tutti gli ascoltatori, sono Giorgio da Belluno. L'ultimo brano di quest'oggi, il brano che chiude la giornata, che chiude la serata, che chiude la settimana, è la bellissima, movimentata e scatenata Andamento Lento di Tullio De Piscopo. Buon ascolto e a presto, a risentirci. Ciao a tutti.

0: Tullio D'Episcopo, che è stato nelle settimane scorse proprio qui in radio a trovarci. Andamento lento, l'ultimo di oggi di Capital Records. Amici, termina qui il nostro programma. Noi ci sentiamo da lunedì prossimo ancora, ma nel weekend vi ricordo dalle 16 alle 18 Capital Records è in onda con Gigi Ariemma. C'era Maurino in regia, grazie Maurino. C'era Elisa in redazione, c'era Franco Perotto, un autore di libri che ha scritto un libro chiamato DJ Inside, che oggi è stato con noi ad assistere alla diretta. Vi lascio adesso con le ultimissime news e poi a seguire il TG Zero. Da Marco Biondi è tutto, buon weekend amici.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto! Ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Anche stanotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
11: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
13: Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
14: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
15: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose. per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
18: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
19: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
20: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Possibile svolta in Medio Oriente. Secondo i media arabi è atteso a ore un accordo tra Stati Uniti e Iran, probabile intesa su una bozza di 9 punti, in cui manca però la questione critica dell'arricchimento dell'uranio. L'Olanda vieta l'import dei prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani, via libera del Consiglio dei Ministri che poi esorta l'Unione Europea a fare lo stesso. Unione Europea che intanto accoglie la richiesta di Tajani sulle sanzioni al ministro israeliano Ben-Gvir. Condanniamo le violenze dei coloni in Cisgiordania, dice Giorgia Meloni al termine di un colloquio con il primo ministro irlandese. Poi ribadisce la proposta fatta alla Commissione Europea di estensione della deroga al patto di stabilità. Non si tratta di fare maggior debito, ma di usarlo meglio.
21: Sono circostanze eccezionali, al di fuori del controllo dei singoli Stati membri, che a nostro avviso necessitano di risposte. Per cui parlavo col primo ministro anche delle proposte che l'Italia sta portando avanti. Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche agli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica. Non si tratta quindi di essere autorizzati a fare maggiore debito, ma di allocare al meglio quello che è già previsto.
20: Tra un'ora il Consiglio dei Ministri per il nuovo decreto sul taglio delle accise. Proteste a Dublino per la morte di un immigrato congolese accusato di taccheggio, immobilizzato e soffocato fuori da un centro commerciale. Elisa Matta.
22: Yves Sakila, 35 anni, è ripreso in un video di un passante mentre 5 agenti di sicurezza lo tengono fermo a terra. Uno di loro gli spinge il ginocchio sul collo. L'uomo è morto prima dell'arrivo dei soccorsi. Una dinamica che ricorda la morte di George Floyd a Minneapolis nel 2020, da cui prese il via il movimento Black Lives Matter. Nella capitale irlandese, centinaia di persone si sono riunite davanti al Parlamento in protesta contro l'accaduto. La rete irlandese antirazzismo parla di uso eccessivo della forza e dice che le riprese che circolano stanno causando paura e preoccupazione fra le comunità di immigrati. Il primo ministro Michael Martin ha richiesto delle investigazioni approfondite.
20: 18 ore di lavoro al giorno, 7 su 7 senza stipendio. Da mesi a Prato due operai cinesi sono in sciopero, protestano davanti a una ditta che fa confezioni di abiti. Prendono 3 centesimi a bottone a posto sui vestiti. Quando hanno annunciato la protesta, la titolare dell'azienda ha revocato ai due l'alloggio. I sindacati hanno lanciato un crowdfunding. Siamo allo sport nel Giro d'Italia. Il portoghese Afonso Eulalio conserva la maglia rosa dopo la 13ª tappa da Alessandria a Verbania di 189 km. Il gruppo dei migliori è arrivato con un distacco di 13.08 dal vincitore di tappa Alberto Bettiolla. Tra poco il TG0. Prossimo appuntamento con Capital News alle 19.
23: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
24: Nelle prossime ore è possibile formazione di alcuni addensamenti al sud, ma in genere sempre senza fenomeni associati. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa o irregolare al nord-ovest, senza piogge e con clima piuttosto caldo, sereno o velato al centro-sud. Nel pomeriggio non da escludere isolati rovesci quasi esclusivamente sulle Alpi orientali e sul basso Tirreno. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
25: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
26: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
27: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
26: Mi hai detto che ami l'Islanda.
27: Ma vivo in Italia.
26: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
28: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia.

0: In 30 giorni. Leggings Wham. Tu lo indossi, lui lavora.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital.

0: i Toto di Old Line per aprire la puntata del venerdì del TG Zero.
1: La pressione fiscale misura il rapporto tra le entrate dello Stato e il prodotto interno lordo.
2: Tagliare è prezioso, fa riflettere.
3: Io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia.
4: Pensi di poter comandare con i rutti?
5: Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella.
2: Fa riflettere.
6: TG Zero.
7: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Eccoci qua, possiamo salutare questa sigla che ci ha accompagnato in questa settimana di metà maggio.
8: Ciao sigla.
0: Ciao sigla, è stato bello averti con noi. Dalla prossima settimana, cioè da lunedì a quest'ora, ce ne sarà una nuova.
8: Una nuova.
0: No?
8: Esatto.
0: Confezionata dal nostro Simone Girasole, che è regia. E voglio salutare anche Irene Noli, che in questi due giorni è stata con noi in redazione al TG Zero.
8: E Doris Zaccone.
0: Ed Edoardo Buffoni.
8: Allora, si chiude questa settimana del TG Zero, ovviamente si chiude una settimana desinnerizzata perché non c'era un torneo, però ti posso già anticipare che dalla prossima settimana risinnerizziamo per via del Roland Garros.
0: Noi siamo pronti.
8: E torna il tennis e nel fine settimana torna anche la Formula 1 col Gran Premio del Canada.
0: E attenzione, nel fine settimana arrivano anche quei 32-33 gradi già promessi. Già promessi, ragazzi, è una situazione europea, arriva questo caldo, proprio 40 gradi sull'Europa.
8: È fra noi questo caldo. Oggi è tutto un ma che caldo fa.
0: Però non è il Niño, non è il Niño, ancora il Niño non c'è, perché
8: aspetta,
0: poi arriverà anche il Niño. No,
8: oddio,
0: intanto
8: no.
0: Ci godiamo questo
8: ma
0: assaggio
8: che sta.
0: Poi ne parliamo.
8: Le famose correnti del Pacifico, no,
0: il Niño è quello che.
8: No, però no.
0: Oh, cioè. No, ma non è adesso.
8: Eco ansia bomba, no,
0: bomba.
8: Dai.
0: Adesso godiamoci questo bel fine settimana.
8: Cioè, colonnella Doris Zaccone.
0: Sì.
8: Puoi ufficializzare che sarà un fine settimana all'insegna del bel tempo
0: dell'estate
8: sulla nostra penisola?
0: Non una
8: da
0: goccia d'acqua.
8: A Catania, Siracusa.
0: Bel tempo, quindi se avete da fare una festa in giardino,
8: si
0: voi
8: può fare.
0: Fatela e scatenatevi.
8: Ok, si può fare una festa con degli amici, no? Magari sul terrazzo di un appartamento.
0: Sì.
8: Per esempio, che ne so, su una bellissima isola come quella di Stromboli, per dire, no? Si può fare,
0: fantastico.
8: Ottimo così. Però sì. Non di mercoledì. Signori, non
0: no.
8: Di mercoledì. Eh no, perché hai visto che è successo a Stromboli mercoledì sera?
0: Ma cioè, è una cosa per cui stanno anche litigando a Stromboli.
8: Vabbè,
0: qualcuno ha detto: ma non era il caso, ma che vergogna, ma che figura, rinvitiamolo, chiediamo scusa. Insomma, cosa è successo?
8: È successo che era la festa per la conclusione delle riprese del nuovo film della regista Alice Rohrwacher, una bravissima regista italiana, sorella peraltro della brava attrice Alba Rohrwacher. Allora, ha fatto questo film, ha finito le riprese, film girato a Stromboli col coinvolgimento di un sacco di abitanti di Stromboli, bambini, adulti che hanno fatto da comparse, c'è stato un coinvolgimento della popolazione di Stromboli. Fine delle riprese si fa la festa, no?
0: Sì.
8: Il cast si riunisce e quindi ti arriva anche Mick Jagger, perché abbiamo detto che Mick Jagger fa una piccola parte del guardiano del faro di Strombolicchio.
0: Sì.
8: Quindi è così.
0: Un cameo, perfetto.
8: Quindi, c'erano lì Mick Jagger con
0: sì,
8: la cassa della musica.
0: Dakota Johnson. C'era Josh O'Connor, c'era Isabella Rossellini. Jesse Buckley, ragazzi, c'era
8: Jesse
0: Hollywood.
8: Jesse Buckley che ha vinto l'Oscar quest'anno, una roba meravigliosa.
0: C'era Hollywood.
8: Così, però.
0: Niente.
8: Ma non era nemmeno troppo tardi.
0: No, 11:39 minuti. 23:30 minuti.
8: Bussano i carabinieri.
0: Lindlong, chi è?
8: Dice.
0: Carabinieri. Prego, cioè, prego, entrate,
8: c'è Mick. No, guardi, signor Jagger, noi dobbiamo purtroppo far abbassare questa cassa. Abbassate questa cassa, perché no? Perché l'ordinanza di Stromboli dice il mercoledì sera, essendo in mezzo alla settimana, non si possono fare le feste. Al massimo, signor Jagger, visto che è mercoledì sera, si mette lì e si sente un programma.
0: Si guarda chi ha visto.
8: Ed è calato il silenzio sulla festa.
0: Essere. Ragazzi, il mercoledì, per rispetto, si guarda chi l'ha visto e non si fa festa.
8: Una festicciola, codice c'era la cassa.
0: Fai domani, che è giovedì.
8: Ma
0: o la
8: so
0: fai il giorno prima,
8: non
0: che è martedì.
8: So.
0: Mercoledì.
8: Amici di Stromboli, quando è che si possono fare le feste? Vabbè, ovviamente disturbavano dei vicini che hanno chiamato i carabinieri. Allora, qui la redazione del TG Zero è divisa. Simone Girasole è per il rispetto delle regole.
0: Perché dice chi vive a Stromboli vuole il silenzio.
8: E quindi non è che mi fai la. Però io io dico, se comunque questo film, questo cast, questo set è stato così, diciamo, no, aperto alla cittadinanza, dicevo, fai a fare una festa, ma poi domani se ne vanno tutti.
0: Ma non succede mai niente a Stromboli. Per una sera che c'è un po' di casino, vai e ti inviti. Anno il cast internazionale.
8: Io alla festa con Dakota Johnson mi imbucavo sicuro.
0: Secondo
8: diciamo
0: me,
8: così.
0: Se tu bussavi e dicevi, guarda, sì, sono la vicina, non riesco a dormire, ti invitavano.
8: Che ti fa, Mick? Ti fa?
0: Ma entra, come on, let's go. Start me up. Satisfaction. niente, invece, fine della festa.

0: Collins, You Can't Hurry Love, su Radio Capital, 18:17. Niente, festa finita a Stromboli per Mick Jagger. Va detto che innanzitutto la cassa non era una sola cassa, non erano, capito, i così.
1: E c'era Mick Jagger che faceva ascoltare le canzoni di Rolling Stones. Questo l'ho fatta,
0: sì,
1: io,
0: questa è la nuova, il nuovo album, esatto, sì. E davvero non era neanche mezzanotte e hanno spento subito quando sono arrivati i carabinieri. Non si sono lamentati, anzi hanno detto certo certo, spegniamo subito. Quindi insomma, vabbè.
1: Allora, avete voglia, rimaniamo in tema di cinema, TV, avete voglia di comparire in una nuova serie TV di Netflix ambientata nell'antica Roma? Ebbene, sono aperti i casting nella zona di Tivoli, quindi siamo, diciamo, nei comuni a est di Roma. Il casting aperto è rivolto a tutti quelli che abitano in quella zona est della capitale, per scovare delle comparse. I Chuck si concentreranno interamente in notturna a Tivoli dal 7 al 10 luglio. Allora, si cercano uomini e donne di età compresa fra i 25 e i 65 anni, di qualsiasi nazionalità, con corporature varie. Serve l'antico romano basso, l'antica romana alta e così. E la produzione è alla ricerca di volti interessanti, però, dai lineamenti marcati o particolari.
0: Sì.
1: Come poi si arriva, definisce il lineamento marcato o particolare?
0: Mascellone, credo, naso importante, no?
1: Perché l'antico romano aveva il mascellone.
0: Che so, lineamenti marcati, che vuol dire? Allora, i lineamenti del viso, c'hai la mascella, il naso, quello, la fronte, non ci sono altre cose, quindi
1: marcati,
0: non sarà quello.
1: Cioè, lineamenti marcati.
0: Però poi a un certo punto, secondo me, arriva il problema.
1: Allora, i candidati devono avere i capelli naturali,
0: sì,
1: no tagli moderni o tinte. Beh, immagino c'è il ciuffo da... Cioè, no, cioè,
0: sì,
1: senso,
0: no. Multicolori in testa, no. i romani no. Ma soprattutto non devono avere tatuaggi di grandi dimensioni.
1: Sì,
0: no, e questo secondo me è un problema. Perché secondo me sono aumentate molto i tatuaggi, cioè le persone con tatuaggi sono tantissime, quindi può darsi che magari trovano la persona giusta. E
1: io però lo capisco, certo, il tatuaggione, che ne so, di... non lo so.
0: Tutto il braccio floreale, non so.
1: Uno stemma del...

0: la Serie A, che ne so, una roba, uno scudetto, cioè torna male.
1: Torna
0: però
1: male.
0: Se uno c'ha, che ne so, il tatuaggio della lupa.
1: Oppure SPQR, lo so, quello potrebbe andare bene.
0: Se ne vedono a Roma.
1: E bisogna parlare con la produzione.
0: Ma gli antichi romani avevano i tatuaggi? Non lo so.
1: È una bella domanda, perché i tatuaggi non sono certamente nati in questo secolo, neanche in quello precedente, sono qualcosa di antico. Ora, se gli antichi romani ce l'avessero, non lo so, facciamo una ricerca. Però va detto anche che la residenza, cioè potete avere tutte le corporature possibili immaginabili, però dovete essere residenti o domiciliati a Tivoli, Roma Est, Castelmadama, Guidonia, Montecelio e Sette Ville.
0: Ah, credo, scusate, per una questione... ho capito male. Cioè,
1: No, però va bene tutte le corporature di tutti i colori. Credo che sia una questione di film commission, forse, perché okay. Qualcosa di legale.
0: Abitanti di Guidonia e Castelmadama, fatevi sotto.
1: Gli antichi romani vi aspettano.
0: Le porte della serie TV si aprono per voi.
1: Però bello fare la comparsa in un film.
0: Ci mettono la toga.
1: Cioè, bellissimo, sarà un'esperienza spettacolare. Viva voi e beati voi.
0: Ma bisogna sapere il latino pure? No,
1: non credo. Comparsa, sei muta.

0: bellissima questa canzone, molto raffinata, questo gruppo collettivo enorme inglese. Bel pezzo che vi abbiamo fatto sentire alle 18 e 23 minuti.
1: Allora, notizie di politica. Poco fa ha parlato Giorgia Meloni sullo stato dell'economia e sugli aiuti per la crisi energetica, ne parleremo tra poco ovviamente. C'è acque agitate nel centrodestra, perché stanno litigando un po' su una riforma della legge elettorale, ma vedremo se la faranno oppure no. Comunque non è un buon segno cambiare la legge elettorale a un anno dalle elezioni. Ma a destra c'è il problema che Vannacci con Futuro Nazionale sta sottraendo sempre più eletti o politici o dirigenti della Lega. Prima stava con Salvini e ora che è uscito fuori, per esempio, l'ultima è la parlamentare Laura Ravetto, che appunto ha deciso di passare armi e bagagli da Salvini a Futuro Nazionale di Vannacci. E quindi Salvini, diciamo, sicuramente non vive un momento buono anche per quanto riguarda i sondaggi, ma ci ha regalato una chicca. All'ultima, diciamo, lezione della scuola di formazione per la Lega, ha fatto quello che secondo alcuni è il più, in un solo discorso, il record assoluto degli elenchi. Sapete che Salvini fa gli elenchi, no?
0: Sì.
1: Salta di palo in frasca e fa gli elenchi. L'account satirico Non Leggerlo ha fatto un montaggio anche divertente con della musica classica. È venerdì e ci regaliamo un po' di elenchi di Salvini.
0: Sentiamo l'elenco.
2: Dai. Se saluti o non saluti, il sorriso o non il sorriso.

0: sorriso, l'atteggiamento quando guidi, l'isteria, il semaforo, i colleghi in monopattino, l'assemblea condominiale, l'Avis, gli alpini, la Proloco, gli estremisti, i fascisti, i nazisti, i razzisti, i putiniani, i venusiani, i trampiani, i spagnoli, i portoghesi, i tedeschi, i fiamminghi, gli austriaci, i polacchi, i rumeni, il padiglione di Venezia, il padiglione italiano, il padiglione americano, il padiglione cinese, il padiglione israeliano e il padiglione russo. Il tennis, c'è la pallavolo, c'è il curling, c'è il ciclismo, c'è il motociclismo, guerre, tragedie, morti e i cinque sub delle Maldive, il soccorritore e il conflitto e Gaza e l'Ucraina e la Cina e Taiwan e la fame, la povertà, Modena e Netflix e il telefonino, i social network, cameriere, il manovale, il ricercatore universitario, l'astronauta, la ballerina, l'architetto, il medico, il calciatore, l'insegnante, cuore, anima, testa, emozioni, psicofarmaci, post-covid, post-traumi, delirio social
1: io dico solo grazie. Grazie. Se volete continuate pure voi.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
3: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e tanta musica. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
2: Ci si vede lì.
3: Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
6: Chi è?
5: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
9: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
8: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
9: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
8: Allora la faccio subito.
10: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
11: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
12: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
11: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
12: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
11: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
12: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
13: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
14: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
15: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
13: Parola di Giorgio,
16: Gabriele
15: e Furio.
17: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
20: Ciao, sono Tabata.
21: Io Matteo.
22: E io Mirko.
20: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
22: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
20: Cosa fate qui, dottoressa?
23: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
20: Perché lo fate?
23: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
20: Grazie.
22: Ora lo andiamo.
20: In un altro centro la nostra famiglia.
24: Ce ne sono 28 in Italia.
25: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
26: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
27: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
26: Verificare condizioni in negozio.
28: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
29: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
30: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
29: Ah, lo rifacciamo?
31: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Com'è questa canzone?
1: Triste, triste, triste.
0: Bella, bella, bella, bellissima. Bella. Grande Ivan Graziani, grande chitarrista, grande autore. Firenze, appunto, canzone triste al TG0 di Radio Capital. Allora, 18 e 36 minuti, vogliamo ricordare un grande italiano che, insomma, in qualche modo ha, è diventato un eroe europeo e mondiale. La rivista Time, appunto, nel 2004 lo aveva nominato eroe europeo. E è stato anche l'unico italiano incluso nella lista del Guardian delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo.
2: Ah, era amico di papi, Papa Francesco, di principi dopo diventati re, Carlo d'Inghilterra, ha parlato alle Nazioni Unite, ha parlato alla FAO, ha inventato università. Stiamo parlando di Carlo Petrini, conosciuto da tutti come Carlin Petrini, che è morto nella sua città, insomma, nella sua città natale Bra, in Piemonte, in provincia di Cuneo, a 76 anni.
0: Sì.
2: E, astronomo, sociologo, scrittore italiano, un pioniere.
0: Sì.
2: Cioè uno che a metà degli anni Ottanta dice, no? Carlo Petrini, con tutta una conoscenza, già uno studio delle tradizioni gastronomiche italiane, ma perché non creiamo un qualcosa che possa aiutare tutti i piccoli produttori di prodotti gastronomici o coltivatori o allevatori di cose che se no possono essere perdute, della nostra enorme ricchezza gastronomica, culinaria, agricola che abbiamo in Italia. Siamo un paese unico in questo, forse solo la Francia, la Cina possono essere al nostro livello, e si inventa Slow Food. Ragazzi, Slow Food negli anni Ottanta è una roba pazzesca, a noi ci sembra ora normale,
0: sì, rivoluzionaria,
2: che ci sia un presidio per difendere, poi sono nati appunto tutte le certificazioni, no, ma all'epoca non era così, in contrasto con il fast food, no, appunto, quindi diciamo un cibo che è uguale in tutto il mondo, dice, ma perché non aiutiamo questi piccoli produttori a sopravvivere, a resistere, perché comunque è ricchezza, come gli animali, no? Non devono estinguersi, e nemmeno le tribù.
0: La biodiversità
2: no? Culinaria.
0: Infatti, ma
2: un
0: poi,
2: genio.
0: Tra l'altro, lui ha trasformato il cibo in qualcosa di politico, perché è stato il primo a dire, appunto, negli anni Ottanta, l'età di paninari, insomma, in cui c'era tanto spreco, tanta bella vita, diceva il cibo deve essere buono, pulito e giusto, e deve essere per tutte e per tutti. E quindi, insomma, portava un messaggio davvero molto importante. Sai cosa sono i presidi Slow Food?
2: Beh, vediamo la chiocciolina, no? Spesso quando possiamo andare in un negozio che vende cibo, oppure in un ristorante sparso in tutta Italia, no?
0: Sì.
2: E quello, il presidio, cos'è? Una specie di certificazione.
0: Una certificazione vuol dire che c'è stato un gruppo di persone che hanno lottato per conservare quella ricetta, per conservare quel metodo di produzione, quella diversità, no? Quella diversità di cibo, e si sono battuti, ci raccontava Irene Noli, appunto, di un amico del padre che ha contribuito a salvare un formaggio, il Montebure. Esatto, un formaggio che si fa con tanti strati, sembra una torta nuziale perché appunto ha tanti piani, perché è fatto con latti di pecora, di mucca, di capra, e quindi sono riusciti a trovare l'unica signora del paese che ancora conservava la ricetta originale, non aveva più gli animali per poterlo fare, non aveva più le varietà di latte che compongono questo formaggio, l'hanno aiutata e hanno riportato la ricetta in auge.
2: Sì,
0: con
2: sì,
0: tanti
2: sì.
0: Esperimenti per sostenere questa cosa.
2: Quindi sono più di 300

0: Che sotto sale di Monterosso, all'asparago violetto di Albenga, alla capra garganica, al chinotto di Savona, al fagiolo di Sorana, al limone sfusato d'Amalfi, la mela rossa, la mela rosa dei Monti Sibillini. Vedete che c'è un po' di tutto, ci sono preparazioni, ci sono prodotti, il provolone, la provola delle Madonie. Ragazzi, ognuno di voi si magari vive vicino a un presidio Slow Food e lo conosce benissimo. Il punto è la tutela di questi prodotti passa attraverso il passaparola, il fatto che siano prodotti buoni, quindi la gente lo compra, e queste produzioni esistono, resistono contro tutto e tutti, contro ovviamente poi la grande industria che tende un po' ad omologare tutto, che sta accanto, cioè non è in contrasto, no? Così
1: infatti.
0: Come c'è la grande industria che per forza deve andare su appezzamenti enormi, c'è anche la biodiversità della
1: è
0: gastronomia.
1: Proprio così. C'è anche l'acqua di fiori di arancio amaro dalla Liguria, no? Sono spezie, erbe selvatiche, condimenti, ci sono gli ali, l'aglio rosso di Nubia, l'aglio di Resia, l'aglio storico di Caraglio. Quanti agli ci sono in Italia?
0: Senti, ma tu la salama da sugo la conosci?
1: Beh, ferrarese, no? È quella di Ferrara.
2: La salama da sugo è una cosa speciale.
1: Evviva, evviva Caraglio.

0: La canzone è bellissima, lui grande, faceva parte di una boy band, di quelle che tutti pensavano costruite a tavolino, invece il talento c'è e si vede, infatti dura nel tempo. Allora, questa è Radio Capital e questo è il TG0 che vi accompagna a casa e continuerà a farlo fino alle 20.
1: Fioccano presidi Slow Food, l'aglio rosso di Sulmona, le alici di Menaica, sì. E a voglia così.
0: La salama da sugo l'abbiamo detta, sì. C'è un nostro ascoltatore che
1: la faceva, Zibello, esatto,
0: mia nonna, sì. Tante cose,
1: grazie a Carlo Petrini, un
0: che
1: vero
0: non
1: pioniere.
0: Era soltanto Slow Food, ma era anche Terra Madre.
1: Beh, Terra Madre è l'estensione al mondo del principio di Slow Food, cioè no, anche andando a pescare delle tradizioni dal Sud America, dall'Africa, così, e cercare di tutelare quelle popolazioni che vivono di quella cosa, che non devono essere spazzate via dalla grande industria alimentare, perché dentro a quelle coltivazioni c'è una cultura, e cultura quindi vuol dire qualcosa che va preservato, perché è diversità, altrimenti saremo tutti uguali, mangeremo tutti la stessa cosa.
0: Quindi agricoltori, pescatori, artigiani, piccoli produttori, tutti tenuti insieme da questa rete meravigliosa, appunto, costituita da Carlo Petrini.
1: Che va avanti, secondo me, perché il principio di Slow Food va oltre Carlo Petrini e secondo me è super solido. Si chiama sovranità alimentare, poi anche lo stesso ministro Lollobrigida ha voluto inserirla nel suo dicastero, nonostante siano percorsi politici opposti. Oggi però Lollobrigida ha detto
0: parole molto
1: Petrini
0: belle.
1: È mio maestro, perché comunque certi principi scavalcano la destra e la sinistra, il principio, no, della tutela delle diversità.
0: Per fortuna.
1: Contro l'omologazione e per la difesa della ricchezza. Va bene.
0: Allora, vuoi altre belle parole?
1: Sì.
0: Allora, il mio tempo sta per finire. No, nessuno è morto.
1: No.
0: Il mio tempo sta per finire. Siate felici. Nulla è eterno. Se lo fosse, sarei ancora qui. Eterni saranno invece i sentimenti, le persone, i ricordi, l'amore che provo per il mio Manchester City.
1: E queste sono le parole di Pep Guardiola, grande allenatore spagnolo, che dopo 10 anni ha deciso di concludere la sua avventura al Manchester City, una squadra che prima di lui aveva vinto, ma non come con lui. In 10 anni ha vinto 7 scudetti, 7 campionati di Premier League, quindi insomma ha vinto anche una Champions, per cui insomma è stato un grandissimo successo, come quelli al Barcellona e al Bayern Monaco. Ora tutti si chiedono cosa farà Pep Guardiola, che è, diciamo,
0: io ho un'idea.
1: Un'idea, dove deve andare?
0: In Italia, ad allenare la nostra nazionale.
1: Ma
0: potrebbe essere.
1: Beh, ho sentito anche questa, mi sembra un po' strano come tipo di ingaggio.
0: Sai perché? Sì. Perché lui ama l'Italia.
1: Sì, perché ha anche giocato in Italia,
0: ha Brescia, dei legami, sì, forti, sentimentali, sì. È un po' vai dove ti porta il cuore,
1: sì,
0: no?
1: Mm.
0: Ha allenato tutto, è un grandissimo, certamente non deve più dimostrare niente a nessuno, potrebbe accettare quella sfida impossibile. Quella che dici,
1: ma
0: no,
1: non lo so.
0: No, non andare a mettere le mani in questo guaio. No, dici di no.
1: Ivano mi scrive: vieni alla viola, vieni alla viola, Peppo, vieni alla viola. Guarda, non lo so, però Guardiola, che è un allenatore innovativo, ha portato del bel gioco sia nel Barcellona che nel Bayern Monaco che nel Manchester City. Allenando, però, bisogna dirlo, anche dei campioni mostruosi, cioè Pep Guardiola prende 20 milioni all'anno lui e è in grado di dire ai suoi ricchissimi proprietari: mi compri questo, mi compri quello. Cioè, nel senso, non so la nostra nazionale quanti ce n'ha all'altezza di Guardiola, ma va bene, comunque potrebbe essere una sfida. Ho sentito qualche napoletano che diceva: Pep Guardiola se ne viene a allenare il Napoli, perché Conte andrebbe alla Juve o a un ritorno alla nazionale. Comunque è un momento di grandi intrighi, ovviamente, per gli allenatori in attesa dell'ultima giornata di campionato. Comunque Guardiola potrebbe fare come fece qualche anno fa alla fine del ciclo con il Barcellona, prima del Bayern, e dire: mi prendo un anno sabbatico, un anno in cui non lavoro. Lui lo utilizza per imparare il tedesco e poi si presentò alla prima conferenza stampa che parlava in tedesco. E può darsi, insomma, di soldini ce ne ha accumulati per stare tranquillo.
0: Sì, può stare, se la può così, fare una vacanza,
1: esatto, sì.
0: Se ne può fare una vacanza. Quindi tutti vogliono Guardiola, ma lui non vuole nessuno, vuole stare tranquillo, non vuole sentir parlare di niente. E staremo a vedere.
1: Se te lo puoi permettere, scusa, tu uno
0: un
1: stacco.
0: Anno sabbatico.
1: No. Io non te lo consentirei, ovviamente.
0: No, certo,
1: qua alla radio,
0: ovviamente.
1: Però diciamo, in ipotesi.
0: Così nei sogni.
1: In ipotesi, no?
0: Sì, mappa. Un anno, ma anche 6 mesi,
1: guarda. 6 giorni.

0: Tori Amos, Cornflake Girl su Radio Capital. Comincia la stagione dei grandi concerti estivi, veramente già cominciata, concerti all'aperto ce ne sono già, però adesso arrivano quelli proprio belli che ti puoi godere negli spazi aperti. Ne ho uno da consigliare,
1: ma strano perché porta il nome di Capital Jam sopra.
0: Esattamente, esattamente. Allora, abbiamo avuto una stagione bellissima al chiuso con Capital Jam, siete venuti a trovarci a Milano, è stata una festa meravigliosa per i 30 anni di Capital. Si replica il 12 giugno, questa volta all'aperto, nella magica cornice, come dicono quelli bravi, del Castello Sforzesco di Milano. Malika Ayane, Paola Turci, 12 giugno 2026, non ve lo perdete perché sarà un concerto straordinario.
1: Accorrete numerosi.
0: E noi andiamo?
1: Sì, certo, noi prima andiamo. Andiamo a Dogliani il prossimo fine settimana
0: e poi il 12 giugno
1: sempre
0: in
1: giro.
0: Ci vediamo lì.
2: Welcome everybody to another Funky Town Night on Radio Capital. Let's start. You're tuned into Radio Capital Funky Town.
3: Funky Town. Funky Town.

0: disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Sì? Come?
4: Un camion di rose rosse.
5: Pour moi?
4: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
9: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
11: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
17: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
18: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia.

0: linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Senti come nasce il risparmio.
2: Oh, wow!
1: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper, la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
2: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Forse già nelle prossime ore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, secondo l'emittente televisiva Al Arabiya, sarebbe subito in vigore. Di sicuro, almeno a sentire altre fonti di stampa, tra cui l'americana Axios, gli intermediari pakistani sono in viaggio per Teheran per concludere la prima fase delle trattative. Gli avvocati italiani della flotilla valutano di denunciare Israele per tortura. In corso la fase di raccolta delle testimonianze degli attivisti sequestrati in acque internazionali dall'IDF e detenuti per 2 giorni in Israele. Sono rientrati quasi tutti in Italia, ecco alcune testimonianze.
3: Siamo stati spogliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser contro molti di noi.
4: In prigione, nel momento in cui chiedi il medico ti molestia sessualmente, questo è stato il trattamento che ho ricevuto.
5: Ci hanno tolto anche le scarpe, abbiamo camminato per terra, sul bagnato, ci hanno bagnati e ci hanno mantenuti bagnati al freddo.
6: Costretti a dormire in 50 persone dentro un container, era tipo un campo di concentramento.
2: Una cinquantina di attivisti sono invece in ospedale a Istanbul, c'è anche un italiano tra loro ricoverato per le lesioni riportate. Nicky Vendola esce dal processo sull'ex Ilva di Taranto, non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. L'ex presidente della Puglia era accusato di concussione. Inizia questa sera l'ultima giornata del campionato di Serie A, il primo anticipo alle 20:45 tra Fiorentina e Atalanta. Sempre questa sera alle 20 la finale del play-out di Serie B, cercheranno di evitare la retrocessione su Tirol e Bari. Prossimo appuntamento con Capital News alle 20.
7: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
11: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con palloni Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: La storia della musica, semplicemente The Joshua Tree, un album straordinario degli U2, in qualche modo ispirato dal Joshua Tree National Park in Colorado, dove io sono andata a cercare l'album, la foto
1: Colorado
0: della copertina.
1: Colorado o California?
0: Colorado o California?
1: Secondo me...
0: Aspetta.
1: Perché scusa, quelle foto in bianco e nero con, beh, comunque la chitarra di The Edge, mostruosa.
0: Forse
1: quel tour
0: in California, hai ragione
1: tu.
0: The
1: Street of the Name, sì.
0: Che bello. Comunque c'è quell'albero lì, quello che compare nella copertina.
1: Certo.
0: È proprio. Le guide del parco ti dicono: questa è la foto che hanno scattato gli U2 per la copertina del disco.
1: È diventato un luogo di
0: turismo.
1: No,
0: davvero, perché loro stavano facendo un viaggio in mezzo al deserto e poi, insomma, impressionati da questo albero. Albero meraviglioso, hanno scritto questa canzone meravigliosa, Where the Streets Have No Name.
1: Parliamo delle foto, ora questo è argomento ovviamente da Luca De Gennaro, Marco Biondi, Gigi Riem, ovviamente Paolo Mixo. L'argomento foto di gruppi rock bianco e nero nei deserti, no? Tipico, no? Uno da una parte, uno dall'altra, meravigliose. Con l'intelligenza artificiale ora si fanno sempre le foto che i gruppi vanno nei posti, oppure montano tutto con Joshua Tree dietro?
0: Ma sì, c'è l'intelligenza artificiale. Ti ricordi il disco dei Nirvana, il bambino dei Nirvana?
1: Sì, che gli ha fatto causa,
0: allora meglio l'intelligenza artificiale.
1: Allora diamo un po' di aggiornamenti invece, così boom, arriviamo all'economia, alle accise, ai carburanti. Cosa sta succedendo? Succede che, siccome oggi vanno in scadenza i tagli alle accise per i carburanti, il governo ha fatto un decreto in cui tutto questo sistema di riduzione delle accise viene prorogato quantomeno fino alla prima settimana di giugno. Capite bene che si va di 3 settimane in 3 settimane, perché bisogna sempre capire, il governo vuole capire che se per caso lor signori Donald Trump, Netanyahu e lor signori Pasdaran, Khamenei facessero riaprire lo stretto di Hormuz, non sarebbe male, e ci sarebbe ovviamente poi un sollievo nel mercato dell'energia, perché questo è il problema, no? Comunque, diciamo, quindi per ora questo sconto di 24 centesimi al litro sulle accise del diesel e di 6 centesimi circa sulla benzina va avanti, quindi i prezzi possono salire ma sono comunque un po' calmierati. E c'è una buona notizia anche sul fronte dell'autotrasporto: hanno deciso di ritirare lo sciopero, la serrata che avevano previsto, perché il governo ha deciso di mettere altri 300 milioni di euro come aiuti economici al settore dell'autotrasporto, che ovviamente è vitale per il trasporto. C'è però un tema dei soldi, cioè il governo non sa dove trovare questi soldi, siamo con l'acqua alla gola, diciamo così. E allora oggi Giorgia Meloni è tornata a insistere all'Europa: Europa, dammi un po' di flessibilità per poter mettere dei soldi su questa emergenza energia. Se vogliamo mettere dei soldi sull'aumento delle spese militari, ok, abbiamo votato sì, però in questo momento forse è più importante energia. Sentite Giorgia Meloni.
2: Sono circostanze eccezionali, al di fuori del controllo dei singoli stati membri, che a nostro avviso necessitano di risposte, per cui parlavo col primo ministro anche delle proposte che l'Italia sta portando avanti. Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica. Non si tratta quindi di essere autorizzati a fare maggiore debito, ma di allocare al meglio quello che è già previsto.
1: E questa è la richiesta, vediamo l'Europa cosa dice.
0: Cosa dirà l'Europa?
1: La situazione non è facile, Doris, perché ieri sono usciti i dati di previsione economica dell'Europa anche per l'Italia, e purtroppo noi siamo, si dice, maglia nera, si dice fanalino di coda. Come stime della crescita, noi quest'anno faremo uno più 0,5% del PIL e siamo quelli che crescono di meno. Per dire, la Germania che non va bene fa 0,9. E la media europea del più 1,2, quindi siamo molto molto gli ultimi in crescita economica, e questo è un discorso che va al di là del discorso di energia, però ti fa capire come l'economia italiana in questo momento sia abbastanza ferma.
0: Sì, non va bene, e speriamo Hormuz, che poi mi chiedo se anche dovessero fare l'accordo oggi
1: vorranno delle settimane,
0: settimane, e quindi aspettiamo fiduciosi che qualcosa cambi in meglio.
1: Sai, con Trump non si può mai dire, no? Un giorno dice una cosa, due ore dopo dice un'altra,
0: esatto, contrario.
1: Specula in borsa su quello che dice, per cui sai, ormai è assodato.
0: L'abbiamo capito, però lo può fare. Pare
1: lo può
0: che
1: fare.
0: La Corte Suprema abbia detto che lo può fare. Lui, anche se laureato, lo può fare.

0: Lovely Evening, alle 19.17 c'è Edoardo Buffoni,
1: c'è Doris Zaccone,
0: Irene Noli e Simone Girasole per il TG0 che vi accompagna fino alle 20. Allora, una storia che è andata a finir bene, ma che comunque racconta...
1: Lascia la mano in bocca.
0: Sì,
1: però,
0: lascia la mano in bocca e poi ti chiedi come mai non si fanno figli in Italia. Sono tante le ragioni, ovviamente, però certamente fatti di questo genere non aiutano. Allora, che cosa è successo? Nel Varesotto, 3 anni fa, una neomamma che era da poco rientrata in azienda dalla maternità è stata licenziata perché sorpresa ad appisolarsi, si è appisolata a fare un sonnellino dopo la pausa pranzo
1: in un divano di un salottino dell'azienda.
0: Sì, sai quando ti viene proprio quell'abbiocco irrefrenabile che non ce la fai,
1: stanca per le numerose notti in bianco passate accanto al figlio piccolo, ripetiamo, di pochi mesi.
0: In più è anche proprio un fatto ormonale, no? Questo succede anche alle donne in attesa, in gravidanza. Ci sono dei momenti in cui proprio non riesci a controllare il sonno, è proprio il fisico che si spegne a un certo punto. E quindi che cosa è successo? È stata trovata dai colleghi e dai
1: colleghi
0: superiori,
1: hanno pensato bene di licenziarla e quindi poi ne è nata una causa che alla fine la notizia di oggi è che la giudice del Tribunale del Lavoro di Varese le ha dato ragione e ha diciamo condannato l'azienda a risarcire con 15 mensilità gli arretrati previdenziali. Nel frattempo dobbiamo dire che non è stata reintegrata al lavoro perché la donna ha trovato lavoro in un'altra azienda, quindi non ha chiesto un reinserimento in quell'azienda dove evidentemente non l'hanno trattata bene, sono stati veramente incivili, e quindi ha trovato posto, però avrà 15 mesi di indennizzo e questo mi sembra giusto perché il giudice dice comunque c'è una regola che stabilisce che intanto non può licenziare nessuno un dipendente che abbia il figlio di meno di un anno, ok, e poi soprattutto la persona aveva questo bisogno, era dentro la pausa pranzo, lei aveva ritimbrato il cartellino per entrare, quindi formalmente era finita, ma in realtà era ancora nel tempo previsto per la pausa. È un minimo d'elasticità,
0: Simone ha detto una cosa che un po' penso anch'io, forse non vedevano l'ora pigliarsi
1: non
0: a qualcosa
1: quali fossero
0: perché,
1: le cose. Però,
0: no, perché anche il tribunale ha detto vabbè, abbastanza irrilevante che abbia timbrato, l'ha fatto in maniera irrilevante, ma stava ancora dentro la sua pausa e si sarà fatta un sonnellino, sai, succedesse tutti i giorni, ti metti lì russi, lettera di richiamo, vabbè, insomma, comunque è
1: il punto
0: bene.
1: È questo, e la sentenza le ha dato ragione. D'altronde, chi non si è abbioccato

0: mai sul posto di lavoro.
1: Mamma mia, no, io mai sul posto mai. Di lavoro mai.
0: Noi abbiamo un divano che è molto pericoloso.
1: No, noi ne abbiamo ben due divani. Uno qui che, anzi, qui sono due. Cioè,
0: qui nel nostro
1: sarà
0: studio.
1: 4 metri di divano, diciamo.
0: Certo, addormentarsi durante la diretta è
1: difficile.
0: È tosta, però.
1: Poi ce n'è un altro nell'ufficio di Edoardo Buffoni. Piccolino ma più comodo, devo dire.
0: Io non mi offendo se qualcuno gli prende un abbiocco.
1: No, vabbè, però. Allora,
0: però tu mi hai raccontato che c'è stata una volta che ti sei addormentato.
1: No,
0: dire.
1: Una volta non ero in diretta,
0: no, vabbè,
1: però.
0: Eri a casa di amici.
1: Ah, sì, la figuraccia. Cioè, sì.
0: Allora
1: apriamo il file,
0: esatto,
1: degli addormentamenti inopportuni.
0: Sì.
1: Cioè, quella volta che vi siete proprio vergognati. Mm. Cena a casa di amici cari, quindi non formalità.
0: Vabbè, certo.
1: Però a un certo punto mi sono messa sul divano e mi sono addormentata.
0: Errore mettersi sul divano.
1: Mamma mia,
0: errore. Lì cominci a stenderti, sempre di più, a scivolare
1: quando
0: via.
1: Ti dicono no, ma stai tranquilla, sarai stanca, però un po' ti guarda,
0: tu senti
1: come
0: un
1: dire,
0: po' le chiacchiere,
1: sì,
0: la palpebra si
1: abbassa, vai Morfeo arriva e ti stringe.
0: Oh, Doris, ti stai divertendo stasera, eh?
1: Grande.

0: Sono il mio gruppo preferito ormai attualmente, i Santa Marea, Tornado, la loro nuova canzone alle 19:24 minuti.
1: Abbiocchi vari, tombola di Capodanno dopo aver mangiato e bevuto, la testa sì. Che crolla così, boom, evviva, sì, eccitazione, sì. Eccitazione per il nuovo anno.
0: Abbiocchi inopportuni.
2: Ciao. Io sono Serena. Ciao. Una volta Ciao. Mi sono addormentata circa 2 anni fa in coda per fare il cambio delle gomme da estive e invernali in macchina. Hanno fatto passare anche delle persone avanti a me perché appunto stavo dormendo, e quando mi sono svegliata vedevo che tutti mi guardavano e ridevano.
0: Sì. Può succedere. No, la cosa più imbarazzante è quando sei in aereo, cioè di tipo in aereo, in treno, che ti addormenti accanto, cioè sulla persona che hai accanto che non conosci, proprio ti abbarbichi, capito? Poi ti svegli.
1: Oh, mi scusi.
0: Scusi. Va bene, addormentamenti inopportuni, capita a tutti.
3: Con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
4: Questa è la Capital Hall of Fame con il meglio degli ultimi 6 decenni a livello musicale, da ascoltare naturalmente qui su Radio Capital.
5: Canzone che abbiamo ascoltato nel pre-sigla di Capital Records edizione fine settimana con me Gigi Riema. Buon pomeriggio.
6: Ci fate felici con poco, basta avere una piccola sigletta. Pensa, la piccola sigletta di Capital Weekend, quanto ci è mancata questa settimana.
4: Perché piuttosto che niente.
6: Le mail piuttosto.
3: Fabio Arboà, Gigi Riema, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
10: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
11: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
12: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche 2 o 3. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
13: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
14: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
15: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
16: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
17: Siamo in radio, non si vede nulla.
16: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
18: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Ciao, sono Tabata.
21: Io Matteo.
22: E io Mirko.
20: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
22: Cosa fate qui, dottore?
23: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
22: Perché lo fate?
23: Ma è naturale.

0: siamo medici ricercatori dalla parte dei bambini.
1: Grazie,
2: ora lo andiamo.
1: In un altro centro la nostra famiglia.
3: Ce ne sono 28 in Italia.
4: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital al TG0. Buonasera, venerdì 22 maggio, caro Edoardo Buffoni.
1: Oh Doris, senti un po'. Allora, domani è una data importante.
0: Sì, allora, gli studenti che vanno a scuola anche il sabato, domani sicuramente avranno qualche iniziativa, molti di loro avranno iniziative.

0: legate a quello che successe esattamente 34 anni fa.
1: Esatto, il 23 maggio del 92, la strage di Capaci, e poi da lì, insomma, è stata presa a simbolo questa data tragica come, diciamo, giornata per la legalità, per parlare di mafie. Quindi ci sono le navi della legalità che vanno a Palermo. Io purtroppo quando ero al liceo non l'avevano messa questa cosa, però insomma si discute proprio di questo, si parla di questo già da oggi e poi anche domani. Pensate che l'economia della mafia in Italia vale 40 miliardi di euro all'anno, quasi il 2% del prodotto interno lordo. Perché giustamente parliamo delle vittime, dei morti e dei feriti, pensiamo anche al danno economico pazzesco che fanno le organizzazioni criminali dentro il nostro tessuto economico. Però cosa era successo appunto il 23 maggio del 92? Una carica composta da tritolo e nitrato d'ammonio con potenza pari a 300 kg di tritolo fu, diciamo, fatta detonare sull'autostrada che porta da Palermo all'aeroporto, che ora si chiama Falcone Borsellino. Fu un'esplosione enorme in cui rimasero uccisi il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Pensate, vi furono anche 23 feriti. Quindi per dire che tipo di attentato fu, attentato,
0: sì.
1: Con un cratere profondo metri su metri.
0: Che è rimasto lì a testimoniare questa cosa terribile. Tu te lo ricordi dov'eri quando hai avuto questa notizia? Perché secondo me la strage di Capaci è stato uno di quei momenti spartiacque per cui c'è un prima e un dopo. E ti ricordi esattamente dove eri, che cosa facevi, perché l'impressione fu fortissima.
1: E
0: successe quasi alle 6 di sera, quindi tardo pomeriggio. E io mi ricordo che al TG delle 20 con la mia famiglia, c'era anche mia nonna, nessuno di noi parlava, perché c'era come una sensazione, un sentimento di sconfitta profondissimo.
1: Sì, perché un po' come fu per il sequestro Moro, altro tipo di vicenda chiaramente, però quando tu dici sono arrivati fino a Giovanni Falcone, era il magistrato più famoso d'Italia, no?
0: Sì.
1: Colui che aveva inventato il pool antimafia, il maxi processo insieme a Paolo Borsellino, quindi dice ma la mafia è arrivata a osare uccidere con cotanto, diciamo, dimostrazione di forza il numero uno della lotta all'antimafia, ci sentiamo tutti in pericolo, perché è come dire che è un controstato che ha preso a sfidare lo Stato.
0: Esattamente, con quell'arroganza mi ricordo che molti dicevano e allora è tutto finito, ha vinto, tutto è finito, ci fu quello sconforto fortissimo. Invece poi subito dopo, già proprio nelle ore immediatamente successive all'attentato, si cominciava a sentire qualcosa che ribolliva, no? Qualcosa che saliva dal basso, questa coscienza collettiva, popolare, un moto di speranza che poi è andata avanti negli anni, magari qualche volta si è un po' assopita, ogni tanto ce lo dimentichiamo, ma ci sono giovani ragazze, ragazzi che lottano continuamente, in Sicilia in modo particolare si sono formate tantissime associazioni e vanno avanti nonostante tutto da 34 anni a gridare che quel giorno non l'hanno scordato, che da quel giorno qualcosa in qualche modo nelle coscienze dei siciliani è cambiato.
1: Beh, fu l'inizio però anche di una stagione tossissima, perché luglio poi attentato in via D'Amelio, Paolo Borsellino, e poi le varie stragi anche della mafia in giro per l'Italia. Ricordo via dei Giorgofili, ricordo l'attentato a Maurizio Costanzo, ricordo San Giorgio al Velabro. Però lì, come dici te, iniziò la presa di coscienza che ci voleva una risposta dura. Ma altri magistrati presero il testimone da Giovanni Falcone e iniziarono a condurre una battaglia senza esclusione di colpi, che portò poi alla cattura di Totò Riina, di Bernardo Provenzano, eccetera eccetera eccetera. E possiamo dire che Cosa Nostra ora ha ancora potere economico, non ha più quel potere, diciamo, fra virgolette, politico che aveva all'epoca.
0: Il soft power anche, no? La presa sulle persone. Allora tra poco parliamo con quello che allora era un ragazzo di 20 anni che per primo, uno dei primi, arrivò sul luogo della strage. Lui aveva una macchina fotografica già pronta perché faceva il fotoreporter e fece delle foto. È un ragazzo che poi ha raccontato tante volte che cosa ha rappresentato per lui Capaci, e tra poco lo sentiamo qui al TG0 di Radio Capital. Intanto risentiamo gli UM.

0: Sons su Radio Capital, venerdì 22 di maggio al TG0. Stiamo ricordando quello che successe a Capaci 34 anni fa, quindi nel 92, il 23 maggio 1992.
1: Esatto, Doris, ma noi ora vi portiamo a 400 metri proprio dal luogo della strage, perché lì noi ora intervistiamo una persona che 34 anni fa era proprio lì, fu tra i primi ad arrivare nel luogo dell'esplosione. Stiamo parlando di Antonio Vassallo, che ha anche scritto un libro su questa, tutta la storia della sua vita, che si chiama Negli occhi di Giovanni, storia di un ragazzo di Capaci. Ciao Antonio, buonasera. Antonio Vassallo,
2: buonasera a voi.
0: Ciao, benvenuto.
1: Allora, quindi tu dove sei in questo momento esattamente?
2: Io, caso vuole che mi trovo in questo momento nel posto esatto dove mi trovavo 34 anni fa, meno un giorno, alle 17:58, sulla terrazza di casa mia, da dove si vede tutto il tratto a valle, compreso quell'autostrada, esattamente tra quella collinetta e l'autostrada io continuo ad abitare. Quel sabato mi trovavo sulla terrazza di casa con la mia macchina fotografica al collo, sento l'esplosione, salto sul mio motorino, arrivo sul posto, scatto delle foto. Queste foto mi vengono sequestrate da due agenti di polizia giovanissimi, evidentemente avevano ricevuto degli ordini. Morale della favola, quelle foto non si sono mai trovate. Io le consegnai credendo che sarebbero servite alle indagini, ma nessuno mi chiamò mai, né per farmi due domande né per dirmi grazie. Ancora oggi mi chiedo chi ho fotografato involontariamente quel sabato pomeriggio.
1: Certo, poi ci torniamo, Antonio, ci torniamo su questo argomento, su questo aspetto molto interessante che tu racconti nel tuo libro. Tu avevi 20 anni. Avevi 20 anni, no? Quel giorno più o meno?
2: 24 anni,
1: quindi 24. Molto giovane. Avevi appena iniziato la tua, diciamo, carriera, insomma, volevi fare proprio veramente il fotoreporter, quindi avevi già il tesserino, no? Da fotoreporter. La tua casa di famiglia, sentite questo boato pazzesco, e tu arrivi lì e sono ancora fumanti queste macerie di questa polvere, di questa terra.
2: Odore del tritolo, non ho subito compreso cos'era accaduto, perché quei detriti di autostrada erano volati in aria per decine e decine di metri, ricaduti nel raggio di 150 metri. Molto imprudentemente cominciai ad avvicinarmi a piedi, imprudentemente perché poteva esserci una seconda esplosione. Mi ritrovai davanti a questa autostrada che non c'era più, c'era una voragine larga decine di metri. La mia attenzione fu subito attirata da questa macchina in bilico sull'orlo di questo

0: cratere, poi insomma ho saputo che era la macchina dove non dentro vi viaggiava, ma era guidata dal dottor Falcone. Ancora imprudentemente scalo quella collinetta di detriti che si era creata. Mi accorsi che le macchine coinvolte erano tantissime, perché tantissimi sono stati feriti civili quel giorno. Non li ricorda e non li racconta mai nessuno, qualcuno anche gravemente, come qualcuno tende a non ricordare, raramente lo fanno. I tre ragazzi di scorta sopravvissuti, posso approfittarne per
1: Certo,
0: ricordarli?
1: certo.
0: Angelo Corbo, Paolo Capuzza e il capo scorta quel 23 maggio, Gaspare Cervello, giovanissimi, miei coetanei.
2: Esatto. Senti, tu poi l'impressione di quel giorno fu così tanta, no, non solo per te, che comunque ti trovavi testimone di quell'orrore, ma per tutti, che da quel momento la tua vita è cambiata per sempre e tu hai cominciato a testimoniare quello che avevi visto, cioè hai fondato anche, c'è stato questo, cioè il gruppo 88, i ragazzi di Capaci, no? Raccontaci un po' come hai trasformato quell'esperienza in qualcosa che adesso è la tua vita.
0: Era gruppo 88 perché era il 1988 quando io con degli amici e delle amiche innamorati del posto dove erano nati, Capaci, che non è solo un pezzo di autostrada, ma una
1: Certo.
0: comunità di 12.000 abitanti. Purtroppo quei 500 kg di tritolo fanno sì che Capaci smetta di essere il nome di una comunità per diventare il nome di una strage. Eravamo ragazzi innamorati del posto dove eravamo nati, denunciavamo le prepotenze, le operazioni edilizie che stavano consumando il piccolissimo, pochissimo territorio di Capaci, quei ragazzi sognavano per Capaci uno sviluppo turistico. E insomma, si sa, no? Spesso dietro le speculazioni edilizie ci sono gli interessi delle mafie, non solo in Sicilia. Alzando la voce, puntando il dito su quelle speculazioni, ci capitava pure di scontrarci, anche per fortuna soltanto verbalmente, con i personaggi mafiosi. Lo sapevamo chi erano. A noi, a me e ai ragazzi di quell'88, dopo quell'esplosione bastò pochissimo per avere chiaro chi erano i personaggi in odore di mafia che avevano prestato manovalanza e logistica, compreso un mio vicino di casa, vicinissimo, proprietario di una stalla, si chiamava Giovanni, come il dottor Falcone. Persona con la quale io sono cresciuto sin da piccolo, anzi da piccolo, frequentando questa stalla, lui aveva gli animali, pensavo che fosse dalla mia stessa parte. Mi insegna a sparare addirittura quando ero ragazzino. Diventai pure bravo, capii troppo tardi chi era Giovanni Battaglia. E questo gruppo 88, la mia storia, la mia adolescenza, come vicino di questo mafioso, è raccontata in un romanzo che ha visto la luce lo scorso 5 maggio. Il romanzo si chiama Negli occhi di Giovanni. Perché? Perché sono gli occhi di Giovanni Falcone che io ho raggiunto il luogo dell'esplosione, incrocio. Io con la mia macchina fotografica in mano, Falcone ferito in macchina, anche se non l'avevo riconosciuto in un primo momento. Per me, quell'uomo alla guida di quella macchina era un autista di professione. Era vivo, girava il capo da una parte all'altra, lo facevo tenendo gli occhi aperti. I nostri occhi si incrociano. Sono tante le domande che mi pongo ancora oggi, pensando ai nostri occhi che si sono incrociati, ma sono anche gli occhi dell'altro Giovanni, appunto, gli occhi del mio vicino di casa che incontro nel 95 alla prima udienza del processo della strage di Capaci a Caltanissetta. Lui dietro le barre, io tra il pubblico, perché il comune di Capaci nel frattempo, e noi eravamo diventati amministratore, ci costituimmo parte civile.
1: Certo. Tutto questo è un libro molto molto interessante e anche molto molto umano, questo che ha scritto Antonio Vassallo insieme a Fabrizio Silei, Negli occhi di Giovanni, storia di un ragazzo di Capaci, Edizioni Il Castoro.
2: Sì, leggetelo e leggete la storia di Antonio Vassallo, perché è una storia bellissima. Lui porta ancora le persone a piedi a vedere, insomma, si scende da Capaci verso o si sale, insomma, verso l'autostrada e racconta a tutti quello che è successo 34 anni fa, per non dimenticare, perché un conto è leggerlo sui giornali, un conto è andare sul posto e vedere. Grazie, grazie Antonio Vassallo per la tua testimonianza. Ricordiamo
0: Volevo
2: che
0: solo aggiungere
2: sì.
0: una cosa, è un libro per ragazzi, fascia di età 12-90 anni.
1: Ottimo,
2: Ok,
1: perfetto.
2: Roberto Saviano ne ha firmato la prefazione. Grazie, grazie Antonio Vassallo, Negli occhi di Giovanni, edito dal Castoro.
0: Grazie a voi.
3: TG0.

0: giornata al mare, canzone capolavoro di Paolo Conte, ricantata da Daniele Silvestri in questa versione. Caro Edoardo Buffoni,
1: vi auguriamo, Doris, a tutti voi delle giornate al mare, se ne avete l'occasione. Sì. Al lago, al fiume, dove in campagna, dai, insomma, sì, godiamoci questo primo caldo, dai.
0: Giornata al mare come simbolo di giornata bella, rilassata e senza lavorare, o comunque in compagnia delle persone che amate di più. Ciao Buffoni.
1: Ciao Zaccone.
0: Ciao Simone Girasole. Grazie a Irene Noli, ci risentiamo lunedì a partire dalle 18. Tra poco c'è Massimo Oldani.
2: TG0.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
4: Chi è?
3: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
4: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
7: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Che stanotte zero riposo.
12: Allora cambiamo sistema letto.
11: Non è il momento di spendere.
12: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
13: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5x1000. Vai ora su 5x1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5x1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì. Stop that.
19: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
20: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
21: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
22: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
23: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
24: Le notizie delle 20, buonasera da Antonio Cristiano. L'annuncio dell'accordo tra Iran e Stati Uniti è atteso nelle prossime ore. Secondo Al Arabiya entrerà in vigore da subito e comprenderà il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, la revoca delle sanzioni a Teheran e nuovi negoziati sul nucleare. Ci sono progressi, ma non è stato ancora raggiunto un accordo, dice il segretario di Stato.

0: americano Rubio, che però aggiunge: serve un piano B nel caso in cui l'Iran decidesse di non riaprire lo stretto o di imporre un pedaggio. Tortura e violenza sessuale, oltre al sequestro di persona, la Procura di Roma valuta altri reati per la cattura da parte degli israeliani e degli attivisti della flottiglia abbordata in acque internazionali. I magistrati hanno acquisito i video diffusi dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir per verificare la presenza di italiani. Sono circa 50 gli attivisti, tra cui un italiano, ricoverati a Istanbul per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Intanto da Bruxelles arriva un'apertura alla proposta del ministro degli esteri Tajani di sanzionare Ben-Gvir. È in corso il Consiglio dei Ministri sul nuovo decreto carburanti. Si valuta la proroga del taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. Per gli autotrasportatori 200 milioni di credito d'imposta, compensazione del rimborso accise trimestrale e la possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte. Le associazioni di categoria hanno incontrato nel pomeriggio Meloni a Palazzo Chigi, poco dopo hanno sospeso il fermo nazionale dei servizi che era previsto dal 25 al 29 maggio. Nicky Bendola esce dal processo sull'ex Ilva di Taranto, non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. L'ex presidente della Puglia era accusato di concussione. A 100 all'ora in monopattino, il mezzo truccato è stato fermato e sequestrato dalla polizia ad Ancona durante i primi controlli sul nuovo targhino obbligatorio. Lo sport, il calcio, fra meno di un'ora il via all'ultima giornata di Serie A. Alle 20:45 si gioca Fiorentina-Atalanta. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore è possibile formazione di alcuni addensamenti al sud, ma in genere sempre senza fenomeni associati. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa o irregolare al nord-ovest, senza piogge e con clima piuttosto caldo, sereno o velato al centro-sud. Nel pomeriggio non da escludere isolati rovesci quasi esclusivamente sulle Alpi orientali e sul basso Tirreno. Nessuna variazione altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: il monologo finale di Greg Jones con Walking in the Rain, un po' distante dalla versione originale del gruppo australiano Flash and the Pain. Questo è il manifesto culturale del nightclub, in secondo Greg Jones, che era stata la stella appunto dello studio 54, e la musica pop non è stata più la stessa. Sly e Robbie avevano fornito proprio il battito cardiaco, e Jean-Paul Good, che peraltro è stato anche il suo compagno, ha creato uno stile androgeno immortale. Grace è diventato un'installazione sonora, davvero un'opera d'arte, una superstar. Era Walking in the Rain, Grace Jones, l'Into the Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, back on radio.
1: The vibe sounds and sights, the vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata in diretta dal Massena Building, primo piano, studio grigio, per due ore di soul, di funk, di R&B, con alcuni classici dal passato come quello in sottofondo per un grandissimo artista della Stax, Isaac Hayes, che ha vinto Grammy Awards, Oscar, Golden Globes con il suo Shaft, e poi naturalmente una carriera straordinaria grazie al TG Zero, grazie a Doris, grazie a Edoardo. Musica al centro dei nostri pensieri fino alla notte tarda, voglio aprire appunto con Isaac Hayes e questa bellissima Joy.

Isaac Hayes con Joy, la gioia di Isaac Hayes, la gioia di poter condividere la musica con voi, la gioia di entrare definitivamente anche nel weekend, che per molti è anche un attimo di respiro, che non avrà questo ragazzo invece già in gonda con il suo retro soul, più o meno in contemporanea con quello che sta accadendo al Mind District a Milano Live, dove si esibirà tra poco appunto Olivia Dean. Però il concerto

Jalen Gonda con il retro soul, quello della Dapton Records, quello di Amy Winehouse, di Shannon Jones, insomma di grandi artisti appunto di questa etichetta. Jalen Gonda, che più o meno in contemporanea sta aprendo il concerto di Olivia Dean con Doctrine of Love, che è anche il titolo dell'album che uscirà il 5 di giugno, mentre il 5 di agosto sarà in concerto a Roma, credo alla Casa del Jazz, e poi il 7 di agosto sarà al Loco Rotondo, al Locust Festival. Che voce. Questa ragazza vive in un registro che la maggior parte dei cantanti può soltanto sognare. La sua voce era così straordinaria che sembrava qualcosa che l'universo avesse inventato soltanto per lei. Minnie Riperton, Loving You.

Al di là del prodigio tecnico delle 5/8 di Minnie Riperton con Lovin' You, c'era un artista di una rara delicatezza emotiva, tenera, giocosa, profondamente viva in ogni nota, e giocosa anche perché aveva questa gioia di poter guardare una neonata che si chiamava Maya, citata alla fine Maya Rudolph, una stand-up comedian che poi ha avuto un successo clamoroso anche nel Saturday Night Live, il programma satirico del sabato sera appunto americano. Maya, però declinabile naturalmente in ogni relazione con destinatari che volete voi. Era Minnie Riperton, Lovin' You, ora le Jones Girls.

The Jones Girls, che armonie vocali, pazzesco. Il tipo di gruppo vocale che ti ricordava quanto talento straordinario esistesse appena sotto la superficie del mainstream nel Philly Soul. Le loro armonie erano ricchissime, stratificate, le loro esibizioni erano fortemente emotive, precise. Hanno dato tanto alla musica e naturalmente la musica ha restituito il successo. Le Jones Girls era This Feeling.

Joanne Jones, punto di riferimento queer, appunto di Los Angeles, si è aggiudicato dei Grammy Awards. È possibile che si porti a casa un'altra statuetta, il BET Awards, cioè gli Oscar di una televisione importante, Black Entertainment Television. In buona compagnia nella categoria migliori artisti maschili c'è Brent Faiyaz, Bruno Mars, Bryson Tiller, Chris Brown, Giveon, Leon Thomas, October London e Usher. Cosa faccio? Lascio? Era Duran Bernard con 10,000 Lifetimes, novità su Capital.

0: Estate al castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e tanta musica. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
0: Ci si vede lì.
1: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Ciao, sono Tabata.
3: Io Matteo.
4: E io Mirko.
2: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
3: Cosa fate qui, dottore?
5: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
3: Perché lo fate?
5: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
2: Grazie.
3: Ora dove andiamo?
2: In un altro centro la nostra famiglia.
3: Ce ne sono 28 in Italia.
6: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
7: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
8: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
7: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
8: Ah però,
1: con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
9: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente.
11: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
12: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
13: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
14: Mamma, mi racconti una storia?
15: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
16: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
17: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
18: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
19: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
18: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
20: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
21: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
22: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
23: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
24: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
25: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
26: Ufficio cose smarrite?
27: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
26: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
27: Mi sento già più carico.
26: Info su toyota.it.
28: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede.

0: Ares Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Senti come nasce il risparmio.
3: Oh, wow!
2: Nei punti vendita Iper, creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Shining Star, praticamente una gemma, almeno questo l'abbiamo scoperto dal documentario che verrà programmato appunto da HBO a partire dal 7 di giugno, intitolato Earth, Wind and Fire to be Celestial versus That's the Way of the World. Il titolo è lungo perché a Questlove, che è il produttore di questo documentario, come d'altra parte con di Sly Stone, di Summer of Love, di molti altri documentari musicali, piacciono i titoli lunghi, perché ero un amante dei finali di un cartone animato che io non conosco, Rocky e Bullwinkle, lo ha spiegato appunto Hospital Tonight Show da Jimmy Fallon, dove ha mostrato peraltro orgoglioso la kalimba regalata dagli eredi di Maurice White. Un documentario sugli Earth, Wind and Fire, una band celestial come dice lui, una metaphysic group, ha spiegato perché se ascolti i testi sono messaggi positivi, sono tutte sentenze, e quindi naturalmente questo gruppo ha lanciato l'afrofuturismo, dice, venivano dall'Africa però si vestivano come degli alieni, provenivano quasi dallo spazio, e quindi l'afrofuturismo nasce con gli Earth, Wind and Fire. E poi ha spiegato che questa canzone Shining Star degli Earth, Wind and Fire è molto simile a I Wish di Stevie Wonder, per il semplice motivo che dopo quel terribile

Terribile incidente in cui Stevie Wonder nel 73 è entrato in coma, gli hanno fatto ascoltare Shining Star perché era la sua canzone preferita di quel momento, e I Wish le somiglia molto.

Due capolavori assoluti, Shining Star per gli Earth, Wind & Fire, poi I Wish di Stevie Wonder, molte analogie, alcuni accordi simili, sottolineati da Questlove, che è il produttore di un bellissimo documentario che vedremo a partire dal 7 di giugno su HBO. Earth, Wind & Fire to be celestial versus That's the Weight of the World, e non That's the Way of the World, perché insomma c'è il contrasto tra il gruppo celestiale afrofuturistico, appunto, degli Earth, Wind & Fire, e il peso invece del mondo. Erano Earth, Wind & Fire con Shining Star e poi I Wish con Stevie Wonder. Ora gli anni 80 con la Roland, con il Talk Box, quello di Roger Troutman, di Peter Frampton, negli anni 70, nel nuovo singolo appunto di Chris Brown dell'album Brown, qui su Capital, si intitola Obvious, novità su Capital.

Il nuovo album di Chris Brown, intitolato Brown, appunto, con la copertina Lator che ricorda le copertine del passato, Michael Jackson, Len Rich, Teddy Pendex, Luther Vandross. Con alcuni album si facevano fotografare adagiati appunto su un gomito, come se fossero sul divano a guardare la televisione, che ne so, guardare qualcosa. Era appunto il nuovo singolo Obvious per Chris Brown, con la classica Roland 808 appunto degli anni 80, e poi il Talk Box che modula appunto la voce. Questi sono gli anni 80 con la Roland, sempre però inglesi.

E Los Hanza, un gruppo britannico di grande successo all'epoca, anche se non erano una priority della loro casa discografica, non era una priorità della Virgin, però facevano parte di questa British Soul Invasion, scritto in un piccolo studio di registrazione a Londra, Hanging on a String, e poi portato nei famosi Sigma Sound Studios, dove sono stati realizzati numerosi classici appunto del Philly Soul. Il pezzo è un pezzo con un groove molto morbido, scandito dalla drum machine, che peraltro è presente anche in questo brano dei Cameo, Word Up, che era un modo di dire molto popolare a New York in slang, una sorta di approvazione, poi scommetterci, qualcosa del genere. Il personaggio della finzione musicale era Vicious, lo spietato, e c'erano tutte le frustrazioni contro i rapper che si abbandonavano a psicodrammi a metà degli anni Ottanta, quando invece dovevano creare musica da ballare. Larry Blackmon e Cameo.

Le frustrazioni appunto del protagonista della canzone Vicious e poi naturalmente la voce nasale, gutturale appunto di Larry Blackmon, che aveva preso l'idea appunto per modificare la sua voce da Sly Stone ed è diventata la sua cifra stilistica da questo momento in poi. Era Larry Blackmon con i cameo con Word Up, anche qui c'è una voce modificata, è quella di Giveon.

A chiudere la prima ora di The Vibe, Giveon con il nuovo album intitolato Beloved Act 2 con 5 inediti, uno di questi è appunto Jezebel, questo Capital.

0: Radio Capital.
1: Domenica 7 giugno a Party Like DJ torna Capital Live.
2: Viene a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
3: Capital Live, 30 anni di bella musica.
4: Sul palco con noi ci saranno Aria,
5: Blu Vertigo,
6: Di Martino,
7: Alberto Fortis,
8: Santa Marea.
9: Capital Live.
10: Domenica 7 giugno a partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
11: L'ingresso è gratuito, non prendete impegni.
12: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
13: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta, explore more beauty.
14: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valle.

0: di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: In collaborazione con Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
2: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
1: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
14: Radio Capital.

Bill Withers, che ha esordito a 33 anni, ha vinto la balbuzie, era un meccanico aeronautico, ci ha regalato delle canzoni bellissime come questa che ha scandito le quattro stagioni appunto nel film Notting Hill con Hugh Grant, una canzone ispirata da un altro film, Il giorno del vino e delle rose con Jack Lemmon, ma anche ha sottolineato lui in una intervista molti anni fa dai massaggi di una ragazza thailandese che stimolavano il suo sistema sensoriale. Ma quanto è bella questa canzone, Bill Withers con Ain't No Sunshine, quanto era bella appunto anche questa canzone No More in These Clouds e quella di Gladys Knight che l'ha ispirata. And

No More Rain in These Clouds per Angie Stone e naturalmente la canzone di Gladys Knight and the Pips, Neither One of Us, appunto in sottofondo, una sorta di fondamenta per un palazzo appunto che era No More Rain in These Clouds, la canzone di Angie Stone. Senso Capital un'ora fa ha programmato già l'Engonda più o meno in contemporanea con l'apertura del concerto di Olivia Dean al Mind District a Milano Live, ora più o meno in contemporanea credo con il concerto di Olivia Dean, il suo nuovo singolo intitolato A Couple of Minutes. Questa è la versione che ha regalato Olivia Dean al format web TV tedesco Colors. Si intitola appunto Couple of Minutes ed è una magia come tutte le perle contenute nel suo ultimo album. Olivia Dean su Capital.

Nuovo di Olivia Dean, A Couple of Minutes, in questo momento appunto live a Milano, al Mind District a Milano Live. Questa invece è una cover di un brano di Carole King, anche se credo l'ispirazione sia la versione di Aretha Franklin. Questa è You Make Me Feel Like a Natural Woman, Mary J. Blige.

Me Feel Like a Natural Woman, una delle tante cover appunto di questa canzone di Carole King, la rilettura da parte di Mary J di un classico. C'era anche la versione maschile, mi ricordo, di James Singer, magari la recupero nei prossimi giorni. Interpretato anche da Aretha Franklin, certo, spettacolare, e contenuto originalmente nella colonna sonora di un telefilm che io non ho mai visto, un poliziesco che si intitolava New York Undercover, cioè diciamo i poliziotti sotto copertura, quelli in borghese, che si impose in America con degli ascolti televisivi importanti appunto nel 95, poi ripreso naturalmente in molte compilation di genere e forse anche in un album di Mary J. Ora Aretha Franklin, It Hurts Like Hell.

Aretha Franklin, credo l'unico brano prodotto da Babyface, ma d'altra parte erano tutti prodotti da Babyface in questa colonna sonora che era Waiting to Exhale, il film che vedeva come attrice oltre che come cantante nel tema Shoop Shoop Song, Whitney Houston, c'era anche Angela Bassett se non sbaglio come attrice in quel film Waiting to Exhale, e una colonna sonora spaziale, tutti prodotti i brani da Babyface, compreso questa It Hurts Like Hell, Aretha Franklin. Questo invece è un EP, un mini album uscito credo un mese fa, forse un paio di mesi fa, per Laurin con Aine, intitolato Luna Piena. Questa è Aurora.

Il nuovo album di Lauryn intitolato Luna Piena con Ainein, duetto, questa Aurora che ha anche il suo nome di battesimo. La vedremo sul palco del Capital Live il 7 di giugno all'interno del Plaid, all'interno del parco di Sempione, nella splendida cornice del cortile delle armi del Castello Sforzesco. Ci saranno tutti i talenti di Radio Capital e moltissimi ospiti musicali, anche Lauryn con Aria. Questo è il più grande successo di sempre degli OJs. Questo è

puntata di Invito alla Fratellanza, era il 1973, Love Train arrivò il suono giusto, al momento giusto, il testo fa appello all'unità, alla pace nel mondo, menzionando Inghilterra, Russia, Cina, Egitto, Israele e Africa. Era il 72 quando è stata concepita questa canzone, una delle prime con il messaggio, i ricchi diventavano sempre più ricchi, era il momento perfetto per cantare i problemi sociali. La canzone menzionava appunto alcuni paesi dove c'erano alcuni problemi con i diritti umani, appunto la Russia, la Cina, dovremmo aggiungerne altri oggi, però la situazione è più o meno la stessa. Era Love Train per OJs, un richiamo all'unità, un richiamo alla pace e ai diritti umani.

0: I'll always love my mama intruders, è una canzone sentimentale. A dire il vero, la maggior parte delle dichiarazioni d'amore materno sono ballate, molto lente, in cui c'è la possibilità di mostrare le emozioni in modo plateale. Qui invece c'era un ritmo accattivante, disco con ottoni, l'arrangiamento, come dicevo, disco, le armonie molto ricche e poi quella chitarrina sotto strepitosa, e poi naturalmente alla fine un sentimentalismo un po' spicciolo. Mia mamma è la ragazza preferita, mi ha messa al mondo, era I'll Always Ma Mama per Intruders, Philly Soul su Capital. Tra poco qui su Capital invece un artista che si è esibito all'inizio del mese di aprile, quando è uscito il suo nuovo album.
1: And you're listening to Vibe.
2: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
3: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi a 2,39 euro e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala. Kia. Movement.

0: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
1: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti.

0: orientamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
1: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
2: Parola di Giorgio,
0: Gabriele
1: e Furio.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Fai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
5: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Il jazz reso accessibile da Thundercat, da Distracted con Walking on the Moon qui su Capital, con molti suoni distorti che rendono imperfetto il brano, forse perfetto il brano, insomma dipende dai punti di vista. Prince lo avrebbe amato, e soprattutto la sua ingegnere del suono Susan Rogers. Ho visto qualche tempo fa Bob James nel

nel Tiny Desk Concert alla NPR, la radio pubblica americana, con Talib Kweli e DJ Jazzy Jeff. Hanno reso omaggio naturalmente a Bob James con questa canzone Nautilus, che loro avevano usato

Al di là del fatto di essere stato campionato del mondo dell'hip hop, Nautilus di Bob James, io lo ricordo come un brano che programmava la mia radio preferita dell'epoca, dove peraltro ho lavorato 17 anni, molti anni fa. Ma la programmavamo anche in discoteca Nautilus, appunto, di Bob James. Era quel jazz orchestrato con arrangiamenti disco che si poteva utilizzare appunto nei dance floor e nei club e nelle discoteche italiane. Come loro, Crusaders, qui con Bill Withers.

E alla fine di questa seconda ora di The Vibe, ancora Bill Withers prestato, diciamo, a una vera e propria orchestra, un gruppo fantastico che era quello di Joe Sample, cioè i Crusaders, con il band intitolato Soul Shadows. Chiudiamo con una novità.

0: Forever, perché proprio in chiusura di questo appuntamento di The Vibe e anche di questa settimana, non soltanto di questa sera, vi auguro un buon weekend, vi auguro una buona serata per quello che rimane. Ci sentiamo lunedì, vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di

0: follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente.
2: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Che Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: Senti come nasce il risparmio.
11: Oh, wow!
10: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
18: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
19: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
20: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
21: Radio Capital. Solo bella musica.
22: Radio Capital. E Alessio Bertallò vi invitano a
23: B-Side.

0: contenuti correlati a mano. Welcome to
1: Bizarre. Allora, io stasera volevo ritornare a un album del 79, veramente una pietra miliare della storia del rock, il rock contaminato, diciamo così, che inizia con un brano bellissimo che però ha una brutta cosa, cioè inizia in assolvenza, vuol dire che quando poi deciso di stampare il disco lo hanno fatto arrivare con il volume che si alzava a poco, che è una cosa orrenda che io non sopporto, ma comunque ce lo teniamo così com'è. È come se arrivasse dalla storia, diciamo.

Ecco, sentite questa parte qui, questa è veramente indicativa di una formula che avevano messo a fuoco i Police. Silenzio del basso. Frase, poi di nuovo silenzio. E anche sotto il cantato è così, eh? Questa è una tecnica, un modo di suonare il basso che deriva direttamente dal reggae. È un modo proprio, è uno stile che Sting aveva fatto suo, chiaramente in questa straordinaria formula che avevano sviluppato i Police, di commistione, vi dicevo, fra il rock di quel momento storico lì, si arrivava dal punk, era esploso il reggae a livello internazionale, no? Si era scoperto, diciamo, in maniera assolutamente mainstream il reggae, anche grazie a Bob Marley, e quindi insomma tutti questi elementi improvvisamente, magicamente confluiscono in una formula bellissima dentro questi tre ragazzi, e in particolare in questa canzone del secondo album, Bad to be without you, si intitola, narra la leggenda che Sting abbia scritto il testo, il letto è troppo grande senza di te, per ricordarsi di una fidanzata che lui aveva mollato e che si era suicidata, una brutta tragedia, non so se sia vera questa cosa, però insomma l'ho trovata riscontrata in vari racconti.

Però diciamo che la storia arriva da molto tempo prima. Qui siamo nel 79, i Police stanno registrando nel 78-79 il loro secondo album, avevano già fatto successo, ma arrivavano da un certo percorso. Intanto Sting aveva già cominciato a fare delle cose un po' sperimentali con un tastierista che si chiama Jerry Richardson. Prima suonavano in una band, si chiamava Newcastle Big Band, però non faceva esattamente le cose che volevano loro. Erano affascinati un po' dai Weather Report, dalle cose che capitavano nuove in quel momento lì, per cui alla fine decidono di formare il loro gruppo, il loro gruppetto che si chiamava Last Exit, e sono riuscito a trovare una registrazione di quel gruppo.

È pazzesco, perché considerate che erano giovanissimi qui, ma già questo pezzo ha delle caratteristiche assolutamente di originalità. Siamo nel 75 qua, qualcosa del genere. La registrazione non è granché, è stata anche pulita, però insomma si riconosce benissimo la voce di Sting, si riconosce anche la chitarra, una chitarra molto elaborata, diciamo, poi un andamento ritmico piuttosto particolare. Ma torno sulle prime frasi. The afternoon has gently passed me by. Poi sentite come continua. The evening spreads itself against the sky. Poi continua con un testo. Allora, qualcuno di voi ha già riconosciuto il testo, a che cosa fa riferimento? Perché in realtà questo è un pezzo in 12 ottavi, se ho contato bene, dove è stato inventato quello che praticamente era la stessa melodia e lo stesso testo di una canzone che nel momento in cui i Police dovevano elaborare i pezzi del secondo disco mettono in quattro e in forma reggae per fare uno dei loro pezzi più belli, e cioè Bring on the Night. Tra poco risentirete le stesse parole su un tempo pari non dispari. The afternoon has gently passed me by. Capito?

Che era successo? Era successo semplicemente che i Police avevano fatto un primo album intitolato Outlandos d'Amour, che era andato molto bene, quindi avevano avuto occasioni per lavorare, soprattutto per suonare dal vivo, erano stati molto tempo in tour, quindi zero tempo per pensare a un secondo album. E poi quando finisce il tour, ecco che la casa discografica chiede di fare subito un secondo album. Quindi loro entrano in studio con pochissime idee, ma tanta voglia di fare, e quindi vanno a recuperare gli appunti, insomma, lasciati indietro, magari anche negli anni precedenti. E siccome sono bravi, di quegli appunti lì che vi ho fatto sentire ne fanno anche una canzone spettacolare come questa Bring On The Night. Bisogna dire che i tre si erano proprio trovati, perché la tecnica di suonare la batteria di Stuart Copeland ha fatto scuola, ma ancora di più è il modo di suonare la chitarra di Andy Summers, con questi effetti, con questo suono così. All'epoca era persino imitato, no? I chitarristi si allenavano a rifare questo suono, i suoi arpeggi, la sua diteggiatura, insomma, era stato veramente dirompente l'arrivo in quegli anni dei Police, ma poi anche perché avevano saputo imparare bene dalle cose che arrivavano dalla Giamaica.

Avevano imparato molto bene anche dal dub, eh? Avevano preso diverse cose dal dub, un po' per esempio questo uso degli echi, dei riverberi che ritroviamo anche nel suono dei Police, un po' proprio nel suono della chitarra di Andy Summers e un po' anche nella tecnica di batteria di Stuart Copeland. Ma poi sentite il basso in questo pezzo, pausa, pausa di nuovo. È esattamente come il primo pezzo dei Police che vi ho fatto sentire, Bad to Be Without You. Allora, lo schema, lo stile era questo. Sting al basso l'aveva imparato bene, ne avevano fatto cosa loro, rifacendolo in uno stile assolutamente inimitabile che poi ha fatto scuola. E questo forse è il pezzo di quell'album meglio ispirato al dub.

Guardate, c'è una letteratura sul modo di suonare dei Police, c'è proprio la scuola su come suonavano loro, se le sono studiate bene le tecniche e gli altri musicisti che sono arrivati dopo. Non sta a me raccontarvi questa storia, piuttosto vi dico questo piccolo aneddoto riguardo Walking on the Moon. Pare che insomma in Germania Sting erano in tournée in Germania, qualcosa del genere, se ne torna in albergo completamente sbronzo e così caracollando da sbronzo nella camera dell'albergo si mette a canticchiare Walking in the Room, Walking in the Room, ma siccome si rende conto di essere completamente sbronzo, di camminare male come se fosse sulla luna, poi il giorno dopo ci ripensa e pare che il pezzo sia diventato Walking on the Moon che probabilmente è anche una cosa vera. E adesso sentite il pezzo forte di Regatta de Blanc, l'album secondo dei Police di cui stiamo un po' così considerando anche le parti interne. Arpeggione fantastico. Grande invenzione questa, che poi insomma anche per il

suono è diventata un'icona di quel pezzo lì, ma poi c'è anche un assolo bellissimo, sentitelo qua. Qui c'è la pausa, no? In a bottle. Beh, allora, già che ci sono, vi faccio sentire anche. Sentite che bel suono, sentite qua che bel suono qua, bellissimo. E sentite la voce di Sting da sola. Just a castaway, an island lost at sea. Un po' rauco. Another lonely day, no one here but me. Oh. Si usava così. More loneliness than any man could bear. E sentite i cori. Sono tutte voci sue, eh?

È una lunga storia, perché siamo risaliti addirittura alla fine degli anni 70, anzi alla metà degli anni 70, perché la storia di Sting aveva cominciato prima con questo tastierista, con Jerry Richardson, musicista e amico, forse lasciato per strada per prendere un'altra carriera che ha avuto coronamento di successo pazzesco. Però c'è stato anche un momento in cui Sting si è ricordato di lui in un disco che ha fatto nei primi anni 90, lo ha chiamato a suonare le tastiere.

0: B-side. Contenuti correlati a... a mano.
1: In collaborazione con Radio Capital.
2: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
3: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
4: My Movies presenta.
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori,
5: ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime: moda, fotografia e scrittura. Oltre

0: 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi. Domani in edicola con La Repubblica.
1: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
2: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
1: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
3: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
4: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
5: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
6: Questo è per te. Prendilo.
7: Non mi serve un padre.
8: It's a shame that you can't go back.
6: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
3: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
9: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le firme del giornale. Tema dell'incontro, previdenza e longevity. Appuntamento a Milano, lunedì 25 maggio, Palazzo dei Giureconsulti in Piazza dei Mercanti, dalle 9.30 alle 13. Scopri come partecipare su repubblica.it.
10: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
11: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
13: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
14: Radio Capital. Solo bella musica.
15: I'm gonna praise him. Praise him till I'm gone.

In fondo, se ci pensate, questo sembra quasi un pezzo gospel, no? Immaginatevelo con i cori. L'andamento è quello. Ecco, eppure è un pezzo rap. Che succede qui? Allora, succede che siamo negli anni 10, siamo a Chicago, lui è Chance the Rapper, e in quegli anni si era creato un fenomeno un po' particolare a Chicago, nel senso che da un lato il rap aveva preso una strada molto spigolosa, radicale, no? Quella che poi porterà anche, diciamo, al drill, al trap successivamente, eccetera eccetera. Poi c'era un lato, diciamo, dei ragazzi che erano cresciuti a rap e beat di Chicago, che avevano invece scelto di questa strada che un po' faceva riferimento anche alle radici della musica black, no? Un po' il jazz, un po' il gospel, e l'avevano anche chiamata questa cosa Chicago Music Renaissance. Stiamo parlando del 2010, un fenomeno che adesso non è più considerato, però ha lasciato delle ottime tracce. C'erano dei musicisti che sono cresciuti dentro quel momento storico e stilistico. Uno di questi era Chance the Rapper, un altro era No Name.

Come sentite, è molto diverso, no, dal rap che sentiamo normalmente in giro. È proprio una strada che presero in quegli anni, vi ripeto, anni 10,

quasi colto, bisognerebbe dire. Ma poi c'era anche Mick Jenkins, che aveva iniziato proprio in quegli anni lì con un mixtape. Questo pezzo, tra l'altro, lo condivide con la voce di Corinne Bailey Rae.

strano sentire cantare Corinne Bailey Rae in un contesto del genere, perché non c'entra nulla. Bravissima cantante, molto legata diciamo a un pop elegante, ma abbastanza lontano insomma da questo rap della Chicago Music Renaissance, ok? Però avete capito, spero insomma con questi tre pezzi, che il mondo di riferimento è completamente diverso dal rap che poi ha più successo, diciamo quello un po' più legato alla parte elettronica. Qui ci sono tante citazioni, tante influenze legate anche alle altre musiche, e non c'erano solo questi rapper, c'erano anche musicisti, c'erano anche delle band, e in quegli anni, intorno al 2012-2013, nasce questa band, si chiamano The Oh My's. Recentemente hanno pubblicato un disco che mi ha incuriosito, vi faccio sentire un pezzo, anche se ormai questo è un momento storico dove non si parla più di quel movimento di rinascita musicale di Chicago. Loro arrivano da

hanno proprio un bel suono, si chiamano The Oh Mys. Allora, sono in due, non aspettatevi una grande band, c'è il chitarrista cantante, tra l'altro con questo bellissimo falsetto, e poi c'è un tastierista, poi il resto insomma o lo fanno come produttori con i beat, insomma, o si arrangiano con altri musicisti, però c'è proprio un sound, una direzione imboccata con consapevolezza e precisione, secondo me. Prima di questo pezzo, che è il loro ultimo disco, avevano fatto determinate altre cose che c'entravano molto con quella Chicago Music Renaissance che vi raccontavo. Una è questa, è un pezzo dove c'è anche appunto Chains the Rapper, così a suggello di quello che vi dicevo, che era tutta una scena di musicisti che collaboravano fra di loro. Eccoli qua.

0: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le firme del giornale. Tema dell'incontro, previdenza e longevity. Appuntamento a Milano, lunedì 25 maggio, Palazzo dei Giureconsulti in Piazza dei Mercanti, dalle 9.30 alle 13. Scopri come partecipare su repubblica.it.
1: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
2: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
3: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
4: Questo è per te. Prendilo.
5: Non mi serve un padre. It's a shame.
4: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
1: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
10: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
9: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
11: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi. Domani in edicola con La Repubblica.
12: In collaborazione con Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
13: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
12: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema, solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
14: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
15: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
14: Develey ti salsa la vita!
16: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
17: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

quello disco ultimo di Coco Rocco, che ha scelto questi toni anche così molto melodici rispetto a quelli precedenti, sicuramente più ritmici. A me piace molto, anche perché ci trovo tanti riferimenti a tutta una scena londinese di musicisti che arrivano dall'Africa, come per esempio la voce che sentite qui, che è quella di Lulu e che vi faccio ascoltare anche

E devo dirvi che la scena della diaspora, chiamiamola così, africana a Londra è ricca dal punto di vista musicale in maniera pazzesca. Non sono soltanto questioni di quantità di musicisti, ma anche di qualità di idee. Per esempio, adesso vi faccio ascoltare una collaborazione fra Arlo Parks, anche lei mi sembra di origini nigeriane, non ricordo più, e Sanfa, che invece ha i parenti della Sierra Leone, quindi insomma siamo sempre lì dentro questo apporto così di sensibilità africana nella musica di oggi, a Londra.

sempre molto originale, Sanfa, nel suo modo di cantare, nell'inventare le melodie. L'avete poi sentito anche qui alla fine prendere una strada completamente diversa dalla canzone Senses, condivisa con Arlo Parks. Sono 15 anni che seguo quello che fa Sanfa, l'ho visto crescere negli anni, peraltro meritatamente, ma forse una delle prime cose che ho sentito sue era quando collaborava con un musicista che si chiamava, adesso un po' che è sparito, Subtract. Sentitelo qui, la sua voce.

Future Bass, insomma, nomi che lasciano un po' il tempo che trovano, ma è giusto così, per dargli una collocazione storica. Tra l'altro era anche un momento in cui i musicisti inglesi soprattutto provavano questa evoluzione o involuzione del dubstep in territori anche un po' imprevedibili, come per esempio la contaminazione con la musica cubana lo aveva fatto Mala. Sentite qui.

Insomma, Sanfa viene da questo mondo qui, da anche da questo mondo qui, e più la sua capacità di suonare il pianoforte, la sua inventiva musicale, poi lo hanno portato anche, devo dirvi, molto lontano. Recentemente, una delle ultime cose che ha fatto, in realtà, è una partecipazione a una compilation di Charity, che si chiama War Child. È un disco che aveva già iniziato nell'epoca in cui ancora si vendevano i dischi, quindi si potevano avere dei proventi di quel genere e da poi destinare, diciamo, ad azioni di beneficenza. In questo caso, adesso che il mondo si è un po' messo a posto da quel punto di vista lì e si guadagna anche dagli ascolti delle piattaforme in digitale, la War Child Records ha pensato di rifare questa iniziativa che all'epoca era stata fatta, se mi ricordo bene, per i bambini che erano rimasti colpiti dalla guerra in Serbia, no? Allora adesso invece hanno fatto un discorso generale, insomma, su tutto quello che sta succedendo, ma sempre l'iniziativa è quella lì. Hanno chiamato diversi musicisti a partecipare con spesso delle cover che hanno deciso di fare di altri artisti. Ce ne sono alcuni molto interessanti, uno di questi è anche Sanfa, che canta questo pezzo intitolato Naboo per la War Child Record Compilation.

Molto delicata, questa. Ne approfitto per farvi ascoltare un altro pezzo incluso in questa compilation della War Child Records. Ci sono parecchie cose interessanti, assolutamente eclettiche, perché sono molto diversi i musicisti che partecipano a queste iniziative di charity. Però c'è anche Beth Gibbons, la cantante dei Portishead, in una sorprendente versione di Sunday Morning.

0: B-side, altri suoni.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
2: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
3: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
4: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
5: Questo è per te. Prendilo.
6: Non mi serve un padre. It's a shame.
5: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
2: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
7: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
8: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
9: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
10: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
9: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
11: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
12: Buon compleanno, Di! Di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi. Domani in edicola con La Repubblica.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
14: In collaborazione con Radio Capital.
15: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
16: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le firme del giornale. Tema dell'incontro, previdenza e longevity. Appuntamento a Milano, lunedì 25 maggio, Palazzo dei Giureconsulti in piazza.

0: Canti dalle 9.30 alle 13. Scopri come partecipare su repubblica.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

C'è un po' una citazione di So What in questo pezzo di Cahill El-Zabar insieme a David Murray di un po' di tempo fa. Multistrumentista, percussionista, che poi negli anni zero, se ricorda, 2005-2007, fu ritrovato in qualche modo grazie a un lavoro che fece un duo francese, si chiamavano Chemit Source, forse esistono ancora, di questo pezzo che sta iniziando, che poi trovò anche un remix potentissimo da parte di un musicista inglese che si chiama IG Culture. Adesso sentirete partire tutto, è un treno che vi porta via. Our time is now.

spettacolare, questo scat. Questo era un pezzo che si sentiva moltissimo nel periodo d'oro del Broken Beat in

Un altro protagonista di quella stagione era Khaedi Tatum, che trovo molto attivo anche ultimamente. Per esempio, questo è un pezzo uscito proprio l'altro giorno. È di Ahidia George, però lui ne ha fatto il remix e gli ha dato, diciamo così, un

C'è un'altra cosa interessante che ha fatto Kaidi Tatum, che tra l'altro è un bravo tastierista, un bravo pianista, tastierista, insomma, che vi faccio sentire adesso. È un pezzo diviso in due parti, un pezzo di George Sweet, la prima parte invece tutto molto arioso, quasi senza beat, nella seconda invece decolla, tra l'altro con un bellissimo assolo di Kaidi Tatum.

0: Molto bello, veramente. Si intitola Become New. È un pezzo di Georgie Sweet che ascoltiamo ogni tanto. Nel remix che ne ha fatto Kaidi Tatam, che ci ha portato alla fine di questo viaggio di B-side. Ma torniamo, lo sapete, da lunedì alle 22.
1: B-side. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude.

0: Abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
2: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
3: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
2: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le firme del giornale. Tema dell'incontro, previdenza e longevity. Appuntamento a Milano, lunedì 25 maggio, Palazzo dei Giure Consulti in Piazza dei Mercanti, dalle 9.30 alle 13. Scopri come partecipare su repubblica.it.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
7: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
13: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
14: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
15: Ma perché lo fai?
16: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: Perché non lo fai?
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Loro sono una band che mi piace davvero molto, formata, anzi pensata, da Eric Hoffaker e Mariam Diakité, che insieme hanno chiamato musicisti per poter mettere su la band. La band è l'Orchestra Gold, questa faceva parte di un disco del 2023 che si chiama Medicine. La traccia era Bara Anyuma.
1: Su Radio Capital, a minuit, tout est extra. Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
2: Music beyond borders.
1: Who's gonna play this music? Alex Paletta.
0: Tutti buonasera, buon venerdì sera, l'ultima puntata della settimana e poi un paio di giorni di pausa e ci ritroveremo lunedì a partire come al solito da mezzanotte. Vi anticipo già che per la prossima settimana ci sono un po' di cose interessanti. Festeggeremo il compleanno di Miles Davis, però insomma non voglio anticiparvi niente, magari ne parliamo lunedì. Intanto vi presento la puntata di stasera, vi faccio sentire un paio di novità nella seconda parte di Extra, una nuova traccia dall'album Live from Monte Fuji di

0: largo, corto, alto, veramente super efficace. Risentiremo anche Elado Tropical, il nuovo progetto realizzato, come si capisce anche dal nome, da Elado Negro e Reina Tropical. E poi sì, risentiremo un disco al quale sono veramente molto affezionato, uno dei dischi che mi è piaciuto di più negli ultimi anni, Stars Are the Light dei Munduo. Però partiamo con uno degli artisti più interessanti, ma oramai da forse una cinquantina d'anni, Idris Akmor, che insieme ai The Pyramids ha realizzato negli ultimi 5-10 anni dei dischi sotto la produzione di Malcolm Catto, che oltre ad essere il leader degli Heliocentrics è anche un grandissimo produttore. Ha uno studio a Londra nel quale insomma ci sono delle macchine vintage che danno proprio un suono molto particolare, e poi lui, devo dire che oltre ad essere un grandissimo batterista è anche davvero un grandissimo produttore. Ha prodotto gli ultimi 3 album di Idris Akmor and the Pyramids. La traccia con la quale partiamo stasera è la title track, mi sembra, del penultimo disco di Idris Akmor and the Pyramids, Afro Futuristic Dreams, qui su Radio Capital. Idris Akmor and the Pyramids.
1: To the deepest black hole, time, space, transdimensional.

and the Wilders dal 1977, il pezzo si chiama Musica We Silt. Prima di passare alla prossima canzone voglio ricordarvi che se volete scrivermi potete farlo al 342 342 2190, è il numero di WhatsApp di Capital, altrimenti c'è il mio profilo Instagram Alex Paletta oppure la pagina Facebook Extra Radio Show dove si riunisce la nostra comunità. Dicevo, il pezzo che vi faccio sentire adesso fa parte di un album dei Darkside di un paio di anni fa che si chiama Nothing e la traccia è SNC.

Arrivano da Torino, si chiamano Electric Circus, stanno per pubblicare un nuovo disco, intanto gira già questa traccia che si chiama High Fever. Da Torino invece ci spostiamo a Bologna, perché lo trovate già su tutte le piattaforme, il nuovo singolo dei Camon Tigre che preannuncia l'uscita del nuovo album. Il pezzo si chiama Vanta.

Tigre con Banta qui su Radio Capital in questa serata di venerdì sera. Andiamo veloci perché voglio farvi sentire un sacco di musica. Chiudiamo la prima parte insieme ai Tammy Crest, anche loro fuori con un nuovo disco che si chiama Assikel. Il pezzo che sentiamo stasera è Inizjam.

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi. Domani in edicola con La Repubblica.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente medio l'anno la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché medio l'anno fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca medio l'anno, costruite intorno a te.
6: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
9: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
10: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
11: Questo è per te. Prendilo.
12: Non mi serve un padre. It's a shame that you
11: can't go back. Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
8: Dal 21 maggio al cinema con My Movies e Trent Film.
13: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio in regalo con Repubblica.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

tranquillità, più pace interiore. Si chiamano Ancient Infinity Orchestra ed è una band, una super band, perché sono tipo 15 elementi, arrivano da Leeds e fanno questa musica veramente pazzesca. Questo era un pezzo dedicato a Don Cherry, si chiama infatti Chant for Don Cherry. Adesso ce ne andiamo in Giappone, nel senso che il disco è stato registrato in Giappone, si chiama proprio Live from Monte Fuji. Non è un live proprio, insomma, no, con il pubblico eccetera eccetera, è proprio una session registrata appunto in Giappone da Yusef Days, batterista stratosferico inglese, che appunto ha registrato questo disco e l'ha pubblicato il 6 di marzo. La traccia che sentiamo stasera si chiama Ci Ave, a Love Letter to Salvador. Yusef Days qui su Radio Capital.

Ma qui con la voce di Heather Cameron da Barcellona, lui si definisce un poeta notturno, un polistrumentista, un circumnavigatore musicale solista, insomma uno bello matto che ci piace parecchio. Sid De Palma, la traccia che abbiamo sentito si chiama Plataformas y Sexo, e adesso invece vi voglio far sentire uno dei miei album preferiti degli ultimi anni. No, non sentiamo tutto l'album, spero di incuriosirvi, perché i Moon Duo da Portland nel 2019 hanno registrato questo disco veramente pazzesco. La traccia che sentiamo si chiama Flying.

Capital sotto il nome di Moon Duo, super band che arriva da Portland a chiudere questa puntata di Extra. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon weekend. Ah, ricordatevi, domani mattina su Facebook e su Instagram trovate le tracklist della settimana. Buonanotte e buon weekend da Alex Paletta.

0: un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le firme del giornale. Tema dell'incontro: previdenza e longevity. Appuntamento a Milano, lunedì 25 maggio, Palazzo dei Giure Consulti, in Piazza dei Mercanti, dalle 9.30 alle 13. Scopri come partecipare su repubblica.it.
10: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
11: This is
12: Gold, Gold, Gold,
11: Gold.
10: Da questo momento
12: Capital Gold,
10: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
11: Capital Gold.
12: Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Pronto?
4: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.

0: Capital Gold. Gold. Gold. Gold.
1: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

Capital Gold. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su Grimaldi.

0: grimaldilines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: This is
2: Gold, Gold, Gold,
1: Gold,
2: Capital Gold,
3: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
2: Shh. Listen to the night.